Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ben approdati all'appuntamento della domenica con le classifiche degli album, per quello si chiama Album Charts, più venduti, ascoltati, amati, downloadati, streamati, apprezzati, che altro. In Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia, su Radio Capodistria, circa 60 minuti con il sottoscritto Andrea F. che vi sta appunto dando il benvenuto. Benvenuto alla puntata di oggi, noi siamo qui in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria, grosso modo fra le 18 e le 19 di tutte le domeniche. Un saluto a chi ci ascolta nella replica nottambula alle 2 del mattino e per voi è già iniziato il lunedì, e chi ci ascolta in seconda battuta invece il martedì sera alle ore 21. Tutto ciò accade naturalmente sui leggendari 1170 in AM della nostra emittente, 1170 in AM in onda media. Qualcuno dice: ma chi ascolta la radio in onda media? L'ascoltano, perché arriva molto lontano, ci sono i radioamatori che sono appassionati e poi c'è il suono vintage della radio di una volta. 1170 in onda media, andate a provare tutta un'altra atmosfera. Mentre in FM stereo RDS ci trovate sui 97.7, 103.1, 103.6. E naturalmente siamo anche in digitale, in radio digitale DAB, basta cercare Capodistria, fra le tante emittenti nei vostri ricevitori troverete anche il nostro nome, nome della nostra splendida cittadina sulla costa adriatica e della nostra emittente Capodistria quindi, o se volete, se preferite, in streaming completamente gratuito, senza account, senza rotture di scatole di alcun tipo. C'è un player che è semplicissimo, basta cliccare, parte tutto in chiaro, senza registrazione, senza bisogno di vostri inserire i vostri dati, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.it. Radio Capodistria, scritto tutto attaccato, radiocapodistria.si. Esauriti i convenevoli, siamo pronti a partire con le classifiche. La prima che noi vediamo è quella britannica, la Top 100, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Numero 100 questa settimana c'è Charlie XCX con Brat. Ho letto delle interviste, anzi ho visto anche online delle interviste in cui lei spiega un po' la nascita dei suoi brani e ne fa una filosofia, c'è roba che neanche Mozart a confronto o Bob Dylan, insomma veramente. Poi uno va a leggersi i testi, ascoltare un po' i brani e dice vabbè, insomma, forse anche neanche tanto, per cui mi ha fatto un po' sorridere, diciamo così, ma non soltanto a me, ho notato anche dai commenti in giro sotto questi video. Mi fermo invece oggi più su alla numero 82, c'è una compilation di Phil Collins intitolata The Singles. Prima di tuffarci nella top 10, ascoltare tre brani in rappresentanza di tre album e tre artisti nella zona rovente, 10 posizioni di testa della classifica, un salto nel passato come si conviene. Phil Collins in questa compilation aveva una canzone che diceva molto giustamente che bisogna sempre pensare a entrambi i lati della medaglia, both sides of the story.

Both sides of the story, entrambi i lati della medaglia, tutte e due le parti, le facce della storia. Gran bel brano di Phil Collins, uno dei suoi testi anche più socialmente impegnati e poi la batteria più esplosiva dell'universo, diciamo la verità. Quando Phil Collins pesta sui suoi tamburi non ce n'è per nessuno, e questa canzone era un ottimo esempio di come abbia traghettato anche poi nei suoi lavori successivi quel suono di batteria che aveva brevettato quasi accidentalmente negli anni Ottanta in brani come l'indimenticabile In the Air Tonight, eccetera eccetera. Siamo nella chart britannica, Album Charts su Radio Capodistra con Andrea F che vi saluta. Siamo entrati alla grande con un brano da questa compilation alla numero 82. Siamo pronti per tuffarci in quella che ci interessa da vicino, la top 10. Non che siano brutti brani nella zona bassa, anzi, spesso e volentieri ascoltiamo, come in questo caso, cose proprio dalla storia della musica. Numero 10 c'è The Weeknd con la compilation The Highlights. Numero 9 Katy Perry con la compilation dal titolo più brutto dell'universo, The Ones That Got The Plays, cioè le canzoni che hanno ottenuto i passaggi radiofonici. Praticamente una statistica. Potevi mandarci una tabella Excel, Katy Perry, magari fare un disco dal titolo più ispirato, eravamo anche più contenti. Comunque la compilation prende il titolo da un gioco di parole, dal parafrasare non molto riuscito secondo me, di uno dei suoi successi, che è anche la traccia di apertura di questa compilation, cioè The One That Got Away.

The One That Got Away sarebbe poi quello che mi è scappato, no? E lui che non sei riuscita a tenerti, o il fidanzato, la fidanzata che praticamente non è mai diventato o diventata tale. Ecco, questa compilation di Katy Perry, fra l'altro, non sta avendo gran successo, anzi nessun successo negli Stati Uniti, è entrata nella classifica da numero 117 in America, sparita prontamente. In compenso ha traghettato di nuovo nella chart un vecchio disco di Katy Perry, Teenage Dream, che sta grosso modo alla numero 40. In Inghilterra invece molto successo e sta nella top 10 alla numero 9, The Ones That Got The Plays. Numero 8 c'è Noah Kahan con The Great Divide. Numero 7 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop. Numero 6 Sienna Spyro con Visitor, il suo disco di debutto. Il singolo attuale è Material Lover.

Material Lover, Sienna Spyro, ed un bel messaggio anche per le generazioni più giovani, quello che vedremo nei prossimi anni su YouTube e sui social, che queste artiste che stanno uscendo adesso facciano musica suonata davvero, tutto sommato, no? Musica che ha un che di soul, un che di organico, non molto algoritmica e assolutamente non AI, ecco. Sienna Spyro ne è un esempio, ne troviamo uno anche più avanti. Numero 5 ci sono i Rolling Stones con Foreign Tongues, che perdono la numero 1, mi dispiace questo. Alla numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, ecco, un'altra artista che segue questa stessa strada è anche lei, forse ancora più soul, ancora più organica, forse ancora più brava, come testimonia la sua So Easy to Fall in Love.

0: So Easy to Fall in Love With Me, aggiunge Olivia Dean, The Art of Loving, numero 4 nella classifica britannica. Siamo arrivati in fondo alla chart inglese, abbiamo ascoltato tre brani dalla top 10, ma devo ancora dirvi le tre posizioni di testa e ci arriviamo subito, poi passiamo a quella americana, top 200 di Billboard, naturalmente. Subito sopra Olivia Dean, numero 3 c'è Olivia Rodrigo, se vi chiamate Olivia insomma ultimamente va bene nelle classifiche, porta bene questo nome, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 2 c'è Michael Jackson con The Essential, la compilation dei suoi successi spinta dal documentario sulla sua vita, e in testa nuova entrata che troveremo anche altrove, state tranquilli, Gracie Abrams, molto brava con un album dal titolo inquietante, Daughter from Hell, la figlia dall'inferno. Siamo pronti così a passare alla classifica americana, alla top 200 di Billboard, anche qui ci fermeremo in zona circa centesima posizione, alla numero 200 c'è Forest Frank con Child of God, numero 199 Back in Black degli AC/DC, ma parlando di storia della musica, ecco, intorno alla numero 100 trovo subito pane per i miei denti e per le vostre orecchie, numero 99 The Very Best of Daryl Hall and John Oates, compilation con i più grandi successi di questo duo che ha firmato brani indimenticabili del pop rock, diciamo così, soprattutto degli anni 80, disco che usciva nel 2001, che contiene successoni anche campionati da altri artisti come l'indimenticabile I Can't Go For That, No Can Do.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

No Can Do, dicevano Darren Hall e John Oates, campionata tante volte. Pensate ai De La Soul, pensate ai Simply Red ad esempio, un brano storico troviamo in questa compilation con i grandi successi di questo duo, un disco fondamentale per chi ama la loro discografia e tanti brani molto patinati che hanno pubblicato soprattutto negli anni 80, prima di litigare, prima di non potersi più vedere, prima di dirsi di tutto, di darsi addirittura divieti di utilizzo dei brani, divieti di avvicinamento, cose tramite il tribunale, sono cose bruttissime per due musicisti che in realtà hanno fatto pagine molto belle della storia della musica. Classifica americana, siamo nella top 200 di Billboard, entriamo in questa top 10 benedetta. Alla numero 10 questa settimana ci troviamo un disco firmato da Morgan Wallen, One Thing at a Time, che vi dico subito continua a detenere anche la numero 3 con I'm the Problem, quindi due dischi su 10 in classifica sono suoi, successone per il country americano. Numero 9 c'è Thriller di Michael Jackson, che un po' più giù ha anche una compilation con i suoi più grandi successi, naturalmente quelli che sono tutte le sue number one, sta alla numero 11. Anche qui l'effetto Michael Jackson per il documentario è molto forte. Thriller naturalmente è il disco più venduto forse della discografia di Jaco, uno dei dischi più importanti della storia della musica pop, uscito nel novembre 1982, era il suo sesto album in studio ed era il disco che conteneva successoni indimenticabili come Billie Jean.

Billie Jean, che brano indimenticabile, che suoni indimenticabili. Il buon Quincy Jones aveva dato questo compito ai suoi fonici che lavoravano con lui di rendere Billie Jean identificabile già dal suono di batteria iniziale, già dal suono di basso, già dal suono di chitarra. Ed effettivamente ci sono riusciti. Qualsiasi parte di questa canzone ascoltate, sapete esattamente che state ascoltando Michael Jackson. State ascoltando Michael Jackson e Billie Jean. Indimenticabile, da Thriller, numero 9 nella classifica di Billboard. Numero 8 c'è la colonna sonora dei Heated Rivalry. Numero 7 i grandi Rolling Stones con Foreign Tongues, nuova entrata anche negli Stati Uniti. Sapete che c'è una settimana di scarto fra quando si aggiornano le classifiche in Inghilterra e in USA, quindi è normale che entri con un leggero ritardo. Questo non significa che noi ritardiamo nell'ascoltarceli, anzi, uno degli ultimi singoli estratti in ordine di tempo è quello che vede Michael Jackson praticamente avvicinato dal buon Mick Jagger per quanto riguarda la capacità di cantare in falsetto. Ne abbiamo sentito un esempio adesso in Billie Jean. Vogliamo ascoltarci a che cosa combina Mick Jagger, 82 anni, canta canzoni fantastiche come Jealous Lover.

Jealous Lover in forma fantastica, i Rolling Stones in quanto a scrittura, suono, sonorità, suonare, tutto, poi la voce del buon Mick Jagger è un vero e proprio miracolo della natura. Questo loro 25esimo disco, grande album, con collaborazioni inaspettate, ospitate di gente come Chad Smith e Red Hot Chili Peppers, come Bruno Mars, come Paul McCartney al basso in un brano a mettere a tacere per sempre tutte le storie di questa presunta rivalità fra i Stones, gli Stones e i Beatles, c'è Stevie Winwood alle tastiere, insomma veramente una formazione eccezionale all'interno di questo disco e delle collaborazioni, come dicevo, inusitate. Numero 7 nella chart americana, numero 6 c'è Drake con Iceman, numero 5 Noah Kahan, The Great Divide, numero 4 il country contemporaneo e un po' intellettuale di Ella Langley con Dandelion. Già vi dicevo che alla numero 3 c'è I'm the Problem di Morgan Wallen. In testa, nuova entrata, Future con The Real Me, ma alla numero 2 la celebriamo perché sta anche nella classifica britannica, c'è appunto Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, quell'album che contiene anche, ecco, parlando di collaborazioni inusitate, una cosa che mai ci saremmo aspettati, un suo duetto con Robert Smith dei The Cure.

0: What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, Robert Smith, bellissima canzone che vale tutto l'album di Olivia Rodrigo, lasciatemelo dire. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 2 negli Stati Uniti, in testa più in alto c'è soltanto Future con The Real Me. E con questo siamo pronti a passare alla classifica italiana, la chart della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Ancora non ve l'ho detto, ma oggi siamo senza featured album, non abbiamo album della settimana alla fine, quindi andiamo avanti tranquilli con le classifiche fino agli ultimi minuti della nostra album charts. Il featured album poi ritorna naturalmente tra 7 giorni, non vi preoccupate, so che è uno spazio che molti amano, perché ogni settimana in genere abbiamo modo di ascoltare un disco nuovo, di esplorare nei dettagli. Lunedì nell'ambito di Estate Freschi, d'estate o pomeriggio ore 4 nel periodo autunnale e invernale, un disco ogni volta da scoprire, di un artista nuovo, di un artista non necessariamente sconosciuto o nuovo, ma anche di grandi artisti, però un album nuovo per settimana. Adesso invece ci addentriamo nella chart italiana, è una top 100 quella della FIMI, che come sapete si chiama Top of the Music, al di là del nome inglese è una classifica tutta made in Italy, tutta particolare, molto soggetta a quelli che sono i download e gli stream, forse sfavoreggia un pochino in maniera bizzarra quelle che sono le vendite fisiche, e difatti in quanto a gusto musicale non è sempre rappresentativo, perlomeno non è tanto paragonabile alle altre chart che noi vediamo, quella britannica e quella di Billboard. Numero 100 c'è Arcomi con Taxi Driver. Mi fermo un po' più su. Numero 80 questa settimana c'è un album che si intitola Ma, un disco molto bello, oltretutto terzo album in studio di Blanco, che usciva praticamente ad aprile di quest'anno. Conteneva tutta una serie di singoli, e anche qui parlando di collaborazioni ce n'erano due importanti, una con Elisa, l'altra con Gianluca Grignani, che insieme a Blanco dichiarava di essere peggio del diavolo.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Peggio del diavolo, Blanco e Gianluca Grignani insieme dalla classifica italiana e naturalmente dall'album di Blanco alla numero 80 questa settimana. Siamo pronti a entrare quindi nella top 10, ultima delle tre top 10 che noi vediamo. Numero 10 Samurai J con Amatore, numero 9 Jimmy Neiro con EOG, numero 8 ultimo con Il giorno che aspettavo, La favola per sempre Edition. Ultimo, visto i suoi successi, vista la quantità enorme di fan che ha, gli stadi che riempie, l'entusiasmo che crea, non è un artista che possiamo saltare, perlomeno assolutamente non quando sta nella top 10, e ce lo ascoltiamo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica tutta la potenza di Niccolò Morricone, ovvero sia Ultimo, il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition, numero 8 nella classifica italiana. Numero 7 c'è Bresh con Mediterraneo dopo il mare, Shiva con Vangelo alla numero 6, numero 5, eccola qua, nuova entrata, ed è la più alta nuova entrata questa settimana in Italia, anche l'unico disco international di nuovo nella top 10. Sto parlando di Gracie Abrams con Daughter from Hell, ve l'annunciavo e ve la promettevo prima e quindi ce l'ascoltiamo più che volentieri, c'è una buona ragione, anzi tante buone ragioni per ascoltarla, compreso il titolo del singolo che è proprio Good Reason.

Good Reason, delicatissima e bravissima, Gracie Abrams, Daughter from Hell. Ecco altro esempio di questa musica molto organica che sta uscendo da queste nuove cantautrici, no? Chi si butta sul soul, chi si butta su questi suoni acustici, certamente molto lontano da quelli che sono i pestoni algoritmici che per parecchio tempo hanno invece imperversato, e spero magari sia anche una reazione, un po' una reazione molto umana, se volete, al fatto che a suon di intelligenza artificiale stiamo perdendo un po' quella che è l'arte della musica, ed è pericolosissimo. Numero 4 in Italia, subito sopra c'è Holly con Tutta vita sempre, numero 3 Jolie tutto è possibile, numero 2 Bad Bunny, ehi, devi tirar mas fotos, e in testa c'è Anna con Million Dollar Babe. Ecco, lei invece gli algoritmi le piacciono parecchio, almeno a giudicare anche dai suoni di questa sua White Girl Wasted.

White Girl Wasted, questa è Anna. Scusatemi se l'abbrevio un pochino, ma mi viene un po' il mal di denti ascoltare quello che sta combinando. Sì, questa combinazione di italiano e inglese. Pensate che una volta c'era chi si scandalizzava quando Zucchero cantava un po' in italiano e un po' in inglese, dicendo ma non va bene, si mescolano le cose, si perde un po'. Ecco, qui insomma siamo a un altro livello, e non è certamente un livello superiore. Dall'alto della classifica italiana, con tutto il rispetto, passiamo a qualcos'altro, perché siamo addirittura d'arrivo. Non abbiamo il featured album questa settimana, non c'è il nostro album della settimana, lo saltiamo, però il che non significa che non concluderemo questo programma con qualcosa di migliore rispetto a quanto ci proponeva Anna. Qualcosa di migliore che un omaggio al buon John Bon Jovi. In questi giorni sono in tour con la sua band, i Bon Jovi, quello che loro chiamano il Forever Tour, e praticamente tre giorni fa, anzi giovedì 23, in quel di New York City, al Madison Square Garden, Bon Jovi a un certo punto, dopo soli 90 minuti, dicono, di concerto, soli 90, perché per gente come i Bon Jovi e Springsteen i concerti durano 2 ore e mezza tranquillamente, ecco, dopo soli, fra virgolette, 90 minuti, ha dovuto dire: scusatemi, ma stasera mi devo riposare, sto combattendo un'infezione praticamente nasale, un raffreddore, qualcosa del genere, quindi devo fermarmi, altrimenti non ce la facciamo più. Ora, visti i tanti problemi che ha avuto alla voce, alle corde vocali, io l'ho visto in concerto in forma assolutamente non splendida nell'ultimo tour che hanno fatto prima della sua operazione, il suo intervento chirurgico alle corde vocali. Non vorrei che questo fosse il sintomo che le cose stanno iniziando di nuovo a girare storto in casa Bon Jovi, dopo che poveraccio ha iniziato a ricantare con questa sua voce nuova, un po' più bassa, un po' più rocca del solito. Quindi gli facciamo tanti auguri e ci lasciamo con un brano non della band, ma proprio suo, di Bon Jovi, da un suo album da solista. Era Destination Anywhere, e diceva che alle volte le cose possono essere proprio brutte. Speriamo che per loro non lo siano. Si intitola Ugly. Con questa un abbraccio a tutti da Andrea F. Un appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e anche l'album della settimana qui su Radio Capodistria.

0: anche la domenica. Ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story
0: 1977.

Figli delle stelle noi, 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire innanzitutto, ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati, a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi. Bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta, certo, internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.

Da Torino, Aurora Baldini, Distanti è il titolo del suo singolo, col doppio gioco perché è di apostrofo istanti, quindi distanti in più sensi. Adesso è il momento di andare al mare.

0: estate al mare, inevitabile ricordare Giuni Russo, meravigliosa, inimitabile. Questa è una versione novità di Alessandro Ristori, a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
4: Nottetempo. Nottetempo. Nottetempo.
3: Il programma notturno

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

Gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo lunedì, datato 27 luglio. Tadej Pogačar ha vinto il Tour de France, terzo di fila e quinto complessivo oltre i secondi posti del 2022-2023, con 5 affermazioni, affianca miti come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Il 27enne campione sloveno ha dalla sua un'età che potrebbe portarlo a essere il primo con 6 vittorie della corsa francese. Quello di quest'anno è stato un successo mai in discussione. Maglia gialla alla terza tappa, Pogačar lascia subito il primato per riprenderlo al traguardo della sesta e mantenerlo fino al trionfo degli Champs-Élysées ieri a Parigi. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei, guidato da Tone Kaiser, ha presentato una denuncia penale presso la Procura specializzata contro l'ex ministro Tania Fayon e l'ex segretario generale Bojan Zwokel. Secondo le accuse si sarebbero verificate gravi violazioni di legge nel processo di nomina di Tania Fayon a rappresentante dell'UE per il Sahel. Lo riporta Planet TV. L'ufficio governativo per gli affari giuridici e legislativi ha infatti valutato che Barbara Zwokel non aveva l'autorità di nominare ufficialmente l'ex ministro come rappresentante dell'UE per il Sahel, scavalcando il governo. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei, nella denuncia, sottolinea inoltre che il governo è l'unico organismo che in conformità con la legge rappresenta lo Stato ed esercita per suo conto i diritti costitutivi e le funzioni relative al personale. Sulla candidatura di Tania Fayon però non si è mai pronunciato. Se il governo venerdì non fosse intervenuto sulle imposte, probabilmente domani, martedì, gli automobilisti avrebbero affrontato un nuovo rincaro significativo dei carburanti, mentre così i prezzi dovrebbero scendere. Come riportano le finanze, il gasolio per autotrazione dovrebbe scendere di 1 o 2 centesimi al litro, lo stesso vale per il gasolio da riscaldamento, mentre per la benzina il prezzo potrebbe scendere ancora di più, hanno calcolato sul portale online del quotidiano finanziario. Venerdì il governo ha deciso di cancellare per 2 mesi, dal 28 luglio al 28 settembre, il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica. Esattamente un anno fa, il 27 luglio, la polizia austriaca ha condotto presso il museo Perschmann una perquisizione con identificazione dei partecipanti, un'operazione successivamente dichiarata illegittima e sproporzionata. Il sito rappresenta un luogo emblematico della memoria per la comunità slovena della Carinzia, in quanto teatro dell'eccidio di 11 persone per mano nazista il 25 aprile 1945. Nell'occasione il Ministero dell'Interno austriaco ha emanato nuovi direttive operative volte a privilegiare il dialogo ed evitare azioni repressive nei contesti sensibili e nei luoghi del ricordo. Tali disposizioni, che impongono una rigorosa valutazione di proporzionalità e il preventivo contatto con i gestori dei siti, recepiscono le raccomandazioni della commissione di inchieste, hanno già avviato una collaborazione diretta tra le forze dell'ordine e il museo. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran, rimarcando in una dichiarazione al Wall Street Journal che disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno. La Casa Bianca allo stesso tempo ha affermato che la sicurezza nazionale sarebbe a rischio se gli organi di informazione diffondessero dati aggiornati del governo statunitense sull'impiego dei missili Patriot HAD, rivelando l'elevato numero di intercettori utilizzati dall'inizio del conflitto. conflitto sarebbe stato il comandante del Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, CENTCOM, l'ammiraglio Brad Cooper, a raccomandare di interrompere la campagna di bombardamenti intorno allo stretto di Hormuz perché ha raggiunto il limite della sua efficacia. Intanto nuovi spirali di dialogo tra Washington e Teheran e il prezzo del petrolio torna a scendere. La caccia all'uomo si è conclusa drammaticamente nel quartiere berlinese di Spandau. La polizia della capitale tedesca ha confermato ufficialmente che il presunto attentatore 21enne Abdul Ballut è stato localizzato all'interno di un complesso di orti urbani. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, l'uomo è corso direttamente verso le forze di intervento del reparto speciale impugnando un'arma da taglio. Questo attacco ha costretto gli agenti ad aprire il fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione avviati immediatamente dai vigili del fuoco, il giovane è deceduto sul posto. Sabato, lo ricordiamo, un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia. Durante il Gay Pride a Berlino, un furgone è piombato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Le autorità tedesche hanno ufficialmente confermato che si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7:15 con il Giornale del Mattino da Radio Capodistria. Buona giornata e buon inizio di settimana.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. In apertura la 4 in direzione Torino, prudenza poiché sono segnalati veicoli lenti tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Nessun disagio, traffico scorrevole sui restanti tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Parliamo della A4 lunedì 27 luglio, quindi a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, a causa di lavori sulla A4 verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi di marcia. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino in onda alle 7:15. Quinto Tour de France per Tadej Pogacar, ieri il trionfo a Parigi. Il Ministero degli Esteri denuncia Tania Fayon e Barbara Schwokel. Un anno fa l'irruzione della polizia nel museo Perchman nella Carinzia austriaca. Spiragli di dialogo tra Stati Uniti e Iran. Berlino ucciso l'attentatore del Gay Pride. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione da ovest. Si sta rafforzando un campo di alte pressioni. Venti occidentali convogliono in quota sulle nostre regioni. Aria calda e ancora un po' umida. Le previsioni: mattinata sereno, addensamenti da prima sola a nord-est. Nel corso della giornata parzialmente sereno con nuvolosità variabile. Nel pomeriggio nell'interno isolati brevi rovesci e temporali. Temperature massime da 25 a 32 gradi. Domattina nuvolosità variabile, seguirà una giornata soleggiata. Localmente soffierà vento da est, temperature minime da 12 a 19, massime da 26 a 33 gradi. Mercoledì e giovedì soleggiato e molto caldo. La viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code sulla 1 Capodistria e Lubiana all'altezza del cantiere di Postumia e tra Vrhnika e Brezovica. Incolonnamenti di mezzi pesanti nei pressi del traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata lunedì 27 luglio. Quinto Tour de France per Tadej Pogacar, ieri il trionfo a Parigi. Il Ministero degli Esteri denuncia Tania Fayon e Barbara Schwokel. Un anno fa l'irruzione della polizia al museo Perschmann nella Carinzia austriaca. Spiragli di dialogo tra Stati Uniti e Iran. Berlino, ucciso l'attentatore del Gay Pride.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Iniziamo parlando di sport, di ciclismo. Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France, terzo di fila e quinto complessivo, oltre ai secondi posti del 2022-2023, con cinque affermazioni a fianco miti come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Il 27enne campione sloveno ha dalla sua un'età che potrebbe portarlo a essere il primo con sei vittorie della corsa francese. Quello di quest'anno è stato un successo ma in discussione. In maglia gialla la terza tappa Pogacar ha lasciato subito il primato per riprenderlo al traguardo della sesta e mantenerlo fino al trionfo degli Champs-Élysées a Parigi. Anche nell'ultima tappa Pogacar ha lottato per la vittoria ma alla fine ha ceduto e a vincere è stato l'olandese Mathieu van der Poel. Cinque vittorie di tappa, fra cui la scalata record al leggendario Alpe d'Huez nella tappa di venerdì, migliorando il tempo di Pantani. Non mostrano quanto va e quanto il quadro reale, dato che il 27enne in diverse tappe si è trasformato in gregario e mentore, aiutando il messicano Isaac del Toro a conquistare il terzo posto nella classifica generale. Alla corsa in Francia hanno partecipato anche altri due sloveni, Jan Tratnik e Mohoric, che non hanno gareggiato per la classifica generale. La maggior parte del tempo sono stati al servizio dei loro capitani, soprattutto Mohoric, che nelle tappe più movimentate aveva mano libera per qualche fuga. Il migliore risultato l'ha tenuto proprio nell'ultima tappa, arrivando sesto. La prossima sfida in Spagna inizierà tra poco meno di 4 settimane a Monaco. Pogacar ha lasciato la porta aperta per partecipare alla Vuelta, ma dal team hanno fatto sapere che ogni decisione verrà presa nei prossimi giorni. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei, guidato da Tony Kaiser, ha presentato una denuncia penale presso la Procura specializzata contro l'ex ministro Tania Fajon e l'ex segretario generale Barbara Schwokel. Secondo le accuse si sarebbero verificate gravi violazioni di legge nel processo di nomina di Tania Fajon, rappresentante dell'UE per il Sahel. Sentiamo Erika Patanosh.
1: La denuncia del Ministero degli Affari Esteri ed Europei contro Tania Fajon e Barbara Schwokel si basa quasi interamente sulle valutazioni dell'Ufficio Governativo per gli Affari Giuridici e Legislativi. Questo ritiene che Barbara Schwokel non abbia mai avuto l'autorità di nominare ufficialmente l'ex ministro come rappresentante dell'UE per il Sahel, scavalcando il governo. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei sottolinea inoltre che il governo è l'unico organismo che, in conformità con la legge, rappresenta lo Stato ed esercita per suo conto i diritti costitutivi e le funzioni relative al personale. Sulla candidatura di Tania Fajon però non si è mai pronunciato, neanche la Commissione per il personale e gli affari amministrativi non ha discusso a riguardo, nonostante al momento fosse pienamente operativa. Nella denuncia viene sottolineato inoltre che tutte le procedure e le comunicazioni relative alla candidatura si sarebbero svolte direttamente tra l'ex ministro e l'ex segretario generale presso il Ministero tramite posta elettronica, senza quindi utilizzare i consueti canali diplomatici e senza coinvolgere le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica di Slovenia. Fajon e Schwokel sono anche accusate di aver privato il Ministero ed il Governo di una procedura di selezione dei candidati legale, trasparente e istituzionalmente corretta, violando i principi fondamentali dello Stato di diritto, sebbene entrambe fossero consapevoli di non averne l'autorità. Pronta la risposta dell'ex ministro, Fajon ritiene che la procedura per la sua candidatura si sia svolta in modo legale e professionale, in conformità con la prassi consolidata del Ministero, cosa che dimostrerà anche dinanzi alle autorità competenti. Non esiste alcuna base giuridica per ritenere che il processo di candidatura fosse in contrasto con la legge slovena, ha precisato. Non essendo stata informata riguardo il contenuto della denuncia penale, Fajon ha affermato di non poter fare commenti. Ha però aggiunto che è evidente che si tratta di un pretesto per creare uno scontro politico con l'opposizione e con chi la pensa diversamente.
0: Se il governo venerdì non fosse intervenuto sulle imposte, probabilmente domani, martedì, gli automobilisti avrebbero affrontato un nuovo rincaro significativo dei carburanti, mentre così i prezzi dovrebbero scendere, come riportano le finanze. Il gasolio per autotrazione dovrebbe scendere di circa 1 o 2 centesimi al litro. Lo stesso vale per il gasolio da riscaldamento, mentre per la benzina il prezzo potrebbe scendere ancora di più, hanno calcolato sul portale online del quotidiano finanziario. Venerdì il governo ha deciso di cancellare per 2 mesi, dal 28 luglio al 28 settembre il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica. Oggi 27 luglio sarà trascorso un anno dalla perquisizione della polizia al campo antifascista presso il museo Perschmann, luogo simbolo della memoria della comunità slovena nella Carinzia austriaca per l'uccisione di 11 persone da parte dei nazisti il 25 aprile 1945. Per l'occasione il Ministero dell'Interno austriaco ha diffuso nuove direttive sulla gestione dell'ordine pubblico nei siti commemorativi a seguito delle forti tensioni diplomatiche che l'episodio aveva scatenato tra Slovenia e Austria. Alessia Mittar.
2: In seguito alle polemiche suscitate dal controverso blitz delle forze dell'ordine avvenuto l'anno scorso durante il campo antifascista promosso da studenti sloveni, le autorità austriache hanno intrapreso una profonda revisione delle procedure operative di polizia. In quell'occasione l'operazione effettuata nella tenuta Perschmann, luogo di fondamentale importanza storica, aveva provocato una durissima reazione della minoranza slovena e un forte sdegno in Slovenia. Sebbene l'intervento fosse stato inizialmente giustificato con presunte violazioni delle normative sul campeggio e sulla tutela ambientale, una commissione d'inchiesta istituita dal Ministero dell'Interno austriaco ha successivamente accertato che tali contestazioni costituivano un pretesto. La commissione ha stabilito che l'operazione era stata illegittima e sproporzionata, pur escludendo un intento discriminatorio contro la comunità slovena, una linea poi confermata ad aprile dal Tribunale Amministrativo della Carinzia, che ha sancito l'illegittimità delle identificazioni eseguite sui partecipanti. Per evitare il ripetersi di simili episodi, il Ministero ha emanato un decreto che introduce linee guida tassative per la gestione dell'ordine pubblico in contesti ad alta valenza simbolica. Tali disposizioni impongono alla polizia di valutare accuratamente il quadro storico prima di condurre qualsiasi operazione in prossimità dei monumenti. Oltre a stabilire l'obbligo di chiarire preventivamente i presupposti legali e di documentare ogni fase, il provvedimento prescrive l'attivazione tempestiva di canali di contatto con i responsabili dei siti coinvolti, sancendo il principio secondo cui il dialogo debba sempre prevalere sull'adozione di misure repressive. La direttiva recepisce le indicazioni della Commissione speciale, il cui rapporto intermedio attesta l'avvenuta attuazione di 9 delle 13 raccomandazioni previste, con le ultime 4 eseguite parzialmente in attesa della relazione finale programmata per ottobre.
0: Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran, rimarcando in una dichiarazione al Wall Street Journal che disponiamo di molto e più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha detto. La Casa Bianca allo stesso tempo ha affermato che la sicurezza nazionale sarebbe a rischio se gli organi di informazione diffondessero dati aggiornati del governo statunitense sull'impiego dei missili Patriot e THAAD, rivelando l'elevato numero di intercettori utilizzati dall'inizio del conflitto. Sarebbe stato il comandante del Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, l'ammiraglio Brad Cooper, a raccomandare di interrompere la campagna di bombardamenti intorno allo stretto di Hormuz perché ha raggiunto il limite della sua efficacia. Intanto nuovi spirali di dialogo tra Washington e Teheran e il prezzo del petrolio torna a scendere. La caccia all'uomo si è conclusa drammaticamente nel quartiere berlinese di Spandau. La polizia della capitale tedesca ha confermato ufficialmente che il presunto attentatore 21enne Abdul Ballut è stato localizzato all'interno di un complesso di orti urbani. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, l'uomo è corso direttamente verso le forze di intervento del reparto speciale impugnando un'arma da taglio. Questo attacco ha costretto gli agenti ad aprire il fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione avviati immediatamente dai vigili del fuoco, il giovane è deceduto sul posto. Parallelamente le forze dell'ordine hanno fermato e interrogato 3 persone ritenute vicine al ricercato. 2 di loro sono state rilasciate, un terzo è in stato di fermo. Sabato, lo ricordiamo, un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia durante il Gay Pride a Berlino. Un furgone è piombato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Le autorità tedesche hanno ufficialmente confermato che si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. La Russia ha annunciato il ritrovamento dei corpi di 5 alpinisti stranieri sul monte Elbrus, la vetta più alta della catena del Caucaso e della Russia. Secondo quanto riportano le autorità e i media statali, 2 sono stati salvati e portati in ospedale. Secondo le autorità, il 24 luglio un gruppo gruppo di 7 alpinisti. È stato poi confermato che si trattava di cittadini della Bosnia-Herzegovina, stava scalando il Monte Elbrus. La sera successiva, a causa del rapido peggioramento delle condizioni meteo, il gruppo si è allontanato dal percorso previsto, ha dichiarato la procura locale. Gli alpinisti hanno tentato la discesa, due sono riusciti a farcela dando l'allarme. E il fine settimana è stato caratterizzato in Slovenia da una straordinaria mole di lavoro per i soccorritori alpini, chiamati a portare a termine molteplici interventi di emergenza resi ancora più complessi dal frequente ricorso all'elicosoccorso. L'attività si è concentrata principalmente nelle Alpi Giulie e nelle aree montane circostanti, dove le squadre sono dovute intervenire sia per trarre in salvo escursionisti stremati dalla fatica o disorientati lungo i percorsi, sia per prestare le prime cure e stabilizzare persone rimaste vittime di cadute o colpite da scariche di sassi, in particolare lungo la parete del Triglav e nei pressi di alcuni rifugi.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Una svolta storica per uno dei simboli della gastronomia istriana, l'Agenzia per lo Sviluppo Rurale dell'Istria. Stiamo parlando del prosciutto che in futuro verrà ottenuto esclusivamente dai suini allevati in Istria. Sentiamo Valmer Kusma.
4: La regione istriana e l'associazione dei produttori del prosciutto istriano hanno avviato un progetto pilota destinato a cambiare il futuro del settore. Per la prima volta sarà infatti organizzata in Istria un'intera filiera di allevamento dei suini destinati alla produzione del prosciutto istriano a denominazione di origine protetta. L'obiettivo è che finalmente il celebre prosciutto venga prodotto con carne proveniente da maiali allevati nella stessa penisola istriana, quindi non più dagli allevamenti, anche se certificati, della Slavonia. Quindi si punta sul prosciutto a chilometro zero. Il progetto è stato presentato nell'azienda agricola familiare Buretic a Piana di Bogliuno, nel comune di Lupogliano. Nel primo anno saranno allevati 250 suinetti in 4 aziende agricole familiari, nel pieno rispetto del disciplinare del prosciutto istriano DOP. Ogni allevatore disporrà di un piano alimentare personalizzato e gli animali saranno monitorati costantemente fino al raggiungimento di circa 180 kg di peso vivo e di almeno 9 mesi di età, requisiti indispensabili per ottenere un prosciutto di qualità certificata. Come spiegato, si tratta di una fase sperimentale che consentirà di verificare e perfezionare il modello organizzativo, tecnologico ed economico, con l'obiettivo di creare un sistema permanente capace di coinvolgere progressivamente un numero sempre maggiore di allevatori e garantire una fornitura stabile di materia prima locale.
0: Manca ancora qualche settimana, ma c'è già chi sta organizzando le vacanze in funzione di un evento che durerà appena pochi minuti. Il 12 agosto il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi decenni, l'eclissi totale di sole, e in alcune località europee è già iniziata la corsa al posto migliore per osservarla. Davide Fifacco.
5: Pochi minuti di buio in pieno giorno, ma sufficienti a richiamare migliaia di appassionati da tutto il mondo. È l'effetto dell'eclissi totale di sole del 12 agosto, uno degli eventi astronomici più attesi degli ultimi anni in Europa. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e soprattutto il nord della Spagna, dove il sole sarà completamente oscurato per oltre 2 minuti, regalando uno spettacolo raro e suggestivo. In Italia il fenomeno sarà invece visibile come eclissi parziale, con il disco solare coperto in larga parte, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. L'interesse è tale da avere già effetti sul turismo. In Spagna molte strutture ricettive registrano un aumento delle prenotazioni e numerosi tour operator hanno organizzato pacchetti dedicati all'evento. Sull'isola di Maiorca, tra le mete considerate ideali per assistere all'eclissi, le autorità stanno predisponendo un piano straordinario per gestire il previsto afflusso di visitatori e limitare i disagi nelle aree più esposte. Gli astronomi ricordano che osservare il sole senza adeguate protezioni può provocare gravi danni alla vista. Per seguire l'eclissi in sicurezza saranno indispensabili occhiali certificati o strumenti specifici, mentre sono da evitare occhiali da sole tradizionali, pellicole o vetri affumicati. Un evento che unisce scienza, turismo e curiosità e che per molti rappresenta un'occasione irripetibile, perché bastano poco più di 2 minuti di oscurità in pieno giorno per assistere a uno degli spettacoli più affascinanti che la natura possa offrire.
0: Andiamo ora in Giappone, dove Tokyo sta provando a normalizzare i pantaloncini in ufficio come parte di una nuova iniziativa che punta a risparmiare sui costi dell'energia durante l'estate, un'iniziativa che sta generando reazioni contrastanti. Valerio Fabbri.
6: Grazie a una nuova norma introdotta dalla governatrice Yuriko Koike, da aprile scorso i dipendenti pubblici di Tokyo possono indossare i pantaloncini sul posto di lavoro. L'iniziativa, denominata Tokyo Cool Bees, punta a incoraggiare migliaia di lavoratori a utilizzare un abbigliamento più comodo e informale durante l'estate, con lo scopo di rendere più sopportabile la vita in ufficio in questo periodo caldo, ridurre l'uso dell'aria condizionata e risparmiare sui costi dell'energia. Le reazioni in merito sono contrastanti a causa della tradizionale rigidità del codice di abbigliamento negli ambienti professionali. I media giapponesi hanno persino creato un nuovo termine, sunehara, qualcosa come molestie da peli sulle gambe, per descrivere il fastidio provato da alcune donne di fronte alla vista delle gambe non depilate degli uomini con cui condividono l'ambiente di lavoro. Probabilmente ci vorrà del tempo prima che i pantaloncini corti si diffondano negli uffici giapponesi. Toshio Suzuki, un dipendente pubblico di Tokyo di 57 anni, ha detto al New York Times che al momento è molto restio all'idea di indossarli perché ritiene che i pantaloni corti siano inappropriati alla sua età. Ma il vero problema, ha detto, è che in Giappone le gambe pelose non trasmettono un'immagine positiva e virile.
0: L'arrivo del periodo di ferie mette i proprietari dei cani di fronte alle scelte su destinazioni e modalità di viaggio. Gli esperti raccomandano di scegliere luoghi di villeggiatura adatti agli amici a quattro zampe, come la montagna, e di fare attenzione alla preparazione del viaggio. Alessandro Martegani.
7: Le vacanze sono arrivate anche per i cani e i proprietari degli animali nello scegliere zone e modalità di villeggiatura dovrebbero sempre tener conto dei propri compagni di avventura. Come riporta l'agenzia ANSA, per Napo Hub, una piattaforma dedicata al benessere degli animali che unisce professionisti, educatori e proprietari, i viaggi in compagnia degli animali devono essere preparati attentamente con un congruo anticipo di tempo. Si parte con una visita veterinaria per verificare lo stato di salute dell'animale prima del viaggio e pianificare una profilassi antiparassitaria ed eventuali vaccinazioni. Attenzione va posta anche alla documentazione necessaria per viaggiare con il cane. Fondamentale poi la scelta della destinazione, preferendo località di montagna al mare. La spiaggia con il caldo afoso, l'acqua salata, non è un ambiente adatto ai cani, che possono soffrire delle temperature e patire irritazioni e problemi al pelo. In montagna invece di norma i cani si trovano più a loro agio, a patto di organizzare escursioni adeguate alle dimensioni e allo stato di salute dell'animale. Per i viaggi in automobile bisognerà assicurarsi che il cane sia in sicurezza utilizzando un trasportino adeguato, altri sistemi omologati, e stando attenti a segnali che rivelino disagi come agitazione, stanchezza marcata, debolezza. In questo caso è bene fermarsi e cercare di rilassare o rinfrescare l'animale bagnando zampe e polpastrelli ed evitando di gettare acqua sul muso.
0: Lo sport. Abbiamo già parlato di ciclismo con il trionfo di Tadej Pogacar al Tour de France in apertura di GR. Ora brevemente altre notizie di sport. Calcio, secondo turno della prima lega slovena, i risultati di ieri: Bravo Nafta 0-3, Capodistria Kalcer Radomlje 2-2, sabato Mura Olimpia 1-0, Maribor Brinje Gorsuplje 3-0, rinviata Luminizelje. Formula 1, arriva la zampata del campione in carica Lando Norris, che vince la sua prima gara stagionale dominando il Gran Premio d'Ungheria. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli, poi le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che aveva 5 secondi di penalità. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternosch, in sala di regia Jure Zoglia. Grazie dell'ascolto. 7:34 minuti e 58 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. In apertura la 4 in direzione Torino, prudenza, poiché sono segnalati veicoli lenti tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Nessun disagio, traffico scorrevole sui restanti tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Parliamo della A4 lunedì 27 luglio, quindi a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, a causa di lavori sulla A4 verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi di marcia. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Avrebbe compiuto gli anni quest'oggi il grande Peppino Di Capri, nato il 27 luglio 1939, scomparso qualche settimana fa, nello specifico l'11 di luglio di questo 2026. Ciò che rimane è il ricordo, ciò che rimane sono le canzoni, alcune molto belle come Champagne, brano che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 27 luglio del 2026, nel quale parleremo come al solito di un'ampia e variegata gamma di temi. Ci occuperemo ovviamente di turismo, ci occuperemo di moda, ci occuperemo anche di sport, ci occuperemo di pallacanestro, ci occuperemo insomma di tanti tanti temi. Subito dopo però avervi presentato quella che è la lerciata del giorno, emergenza caldo, il governo ruba per far piovere, guardate un po' il clima e traete le vostre conclusioni. Forse questa sarebbe una buona prassi da esportare in Slovenia, dato che il proverbio piove governo ladro al di qua del confine non credo che esista. Rimaniamo allora nell'ambito della pioggia, loro sono i The Script, il brano è proprio The Rain.

Alle Farben, Fading, c'è un passaggio molto interessante in questo brano che parla d'amore. In sostanza si dice "Without you I'm colorblind", cosa vuol dire? Senza di te non distingo i colori, che è un'immagine davvero molto molto bella, che suona davvero bene, devo dire, in inglese. Bene, il 27 luglio 1844 a Manchester moriva John Dalton. Era nato il 6 settembre 1766, chimico, fisico, meteorologo inglese, proveniva da una modesta famiglia protestante, ricevette solo un'istruzione scolastica di base,

0: approfondì autonomamente lo studio della matematica, della fisica, della chimica e della meteorologia, diventando in realtà insegnante sin da giovane. È considerato il fondatore della moderna teoria atomica perché nel 1803 formulò l'ipotesi che tutta la materia fosse costruita da atomi, aprendo la strada alla chimica moderna. Studiò inoltre i gas, formulando la legge delle pressioni parziali. Descrisse per primo anche il difetto della visione dei colori, noto oggi come Dalton, che prende il nome appunto da John Dalton. Avevano in realtà problemi visivi sia lui che il fratello, per cui credo anche che avanzò la teoria dell'ereditarietà di questo tipo di condizioni. Come dice Checco Zalone, studiare non serve a niente.
1: The key, the answer, the power, my life, don't you know it?

0: sick. I'm sick. Deep sick.
1: Radio Capodistria, un mare di musica.

E andiamo di K-pop in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con uno dei brani più rappresentativi di questa espressione culturale come Golden. In precedenza abbiamo ascoltato i Laibach, che sono stati probabilmente l'unica band del mondo occidentale ammessa a suonare in Corea del Nord. Parliamo della penisola coreana perché quest'oggi si celebra l'anniversario della firma del trattato di pace tra Corea del Sud e Corea del Nord, che ricorda questa data tra l'altro come giorno della vittoria. Si tratta del conflitto avvenuto tra il 1950 e il 1953. In sostanza le truppe del nord filo comunista invadono il sud, che in qualche modo reagisce spalleggiato formalmente ma anche praticamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tra l'altro in corso di svolgimento ci sono le discussioni sul nuovo segretario generale. Di seguito però entrerà in guerra la Cina, che riporterà il baricentro più a sud, grosso modo dove è ora, cioè attorno al 38esimo parallelo, cioè poco a nord di Seul, che è la capitale insomma della Corea del Sud. Si tratta di una guerra tecnicamente mai finita, perché di solito i conflitti armati si chiudono con i trattati di pace. Armistizio significa in sostanza sospensione delle attività belliche. Per rimanere in tema vi segnalo che quest'oggi alle 19 alla Taverna, quindi qui a Capodistria, ci sarà un concerto di un trio che è in parte sloveno e in parte proprio della Corea del Sud, che è il trio Hollim. Più tardi parleremo di turismo, parleremo della Lubiana Fashion Week, che la scorsa settimana ha presentato la linea grafica per la 17esima edizione che si svolgerà ad ottobre. È stata una circostanza interessante per fare il punto su questa manifestazione, quelle che sono le principali attività che si stanno in qualche modo preparando. Parleremo anche di pallacanestro, parleremo dei Bochi Camp, che tradizionalmente hanno vivacizzato il contesto culturale, turistico e sportivo della città di Capodistria anche per quest'anno. Campi che in qualche modo coinvolgono ragazzi e bambini, mi viene da dire, di varie età e di varie nazioni, accomunati soprattutto dalla pallacanestro. Noi ascolteremo la testimonianza di alcuni ragazzi italiani. Parleremo anche di molto altro in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella rep notturna. Per chi ci sta invece seguendo nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana, scelta come al solito dall'amico e collega Andrea F. In un caso o nell'altro ascoltiamo una band attesa domani sera a Pola, forse il primo esperimento di produrre in qualche modo musica melodica partendo dai computer, partendo dall'elettronica. Siamo ovviamente in Germania con i Kraftwerk, non credo rientrino nella lista di concerti per i quali noi di Radio Capodistria vi garantiamo dei biglietti in questo contesto. Già che ci sono, vi ricordo di continuare a seguire Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino. Estate Freschi, la trasmissione pomeridiana in onda tra le 16 e le 18, sempre qui su Radio Capodistria, perché quando meno ve lo aspettate vi regaliamo i biglietti per andare a vedere tutta una serie di concerti interessanti che si svolgono grosso modo nella nostra zona. Rimanete con noi, rimanete su Radio Capodistria, rimanete qui a Calle degli Orti Grandi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. Ieri, al termine di una visita di due giorni a Damasco, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha esortato la comunità internazionale a revocare tutte le sanzioni poste alla Siria durante il governo dell'ex presidente Bashar al-Assad. Accolgo con favore le misure che hanno allentato le sanzioni e aperto nuove possibilità per la ripresa economica, ma tutte queste sanzioni devono essere revocate immediatamente, ha dichiarato Guterres. Si è chiesto maggiore sostegno alle autorità siriane anche per il ritorno sicuro e volontario dei rifugiati in Siria. Nella città di Rostov, sul Don, nella Russia meridionale, sono state udite delle esplosioni nella notte. Il governatore dell'oblast di Rostov ha riferito che due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in città, aggiungendo che magazzini e diverse abitazioni sono in fiamme a seguito degli attacchi. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa indipendente russa Astra, del fumo si levava sopra il porto di Rostov, sul Don, situato vicino a un edificio residenziale danneggiato. Incendi in Italia, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge e la memoria inevitabilmente le drammatiche immagini del tragico rogo del 2007. Come allora, centinaia di turisti terrorizzati sono stati evacuati sulle barche proprio nello stesso tratto di zona costiera a Peschici. Questa mattina l'inferno di fuoco è divampato distruggendo intere porzioni di territorio. Le fiamme alimentate dal forte vento si sono dapprima propagate in una città, località rurale, dove sono andate in fumo ettari e macchie mediterranee fini ad Aleppo, per poi scendere a valle verso la costa e seminare il panico tra i turisti dei tantissimi campeggi dislocati lungo la fascia costiera tra Peschici e Vieste. Due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite, tra cui un bambino, in una sparatoria a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, lo hanno riferito i vigili del fuoco. La polizia ha già fermato due persone in relazione all'incidente avvenuto ieri sera, ora locale, in un famoso edificio dove si stava svolgendo un festival culinario, secondo quanto riporta la BBC britannica. Secondo testimoni sono stati uditi diversi spari, sul posto regnava il caos. La polizia ha avviato un'indagine a riguardo. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo la nostra rassegna stampa con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. Turismo a pieno regime, Croazia, il fine settimana è stato caratterizzato da incolonnamenti chilometrici lungo la rete autostradale dovuti all'arrivo di massa di una nuova ondata di vacanzieri diretti verso il mare. Ancora in primo un ponte di italianità tra Fiume Zari, dirigenti della comunità degli italiani Giordano e Luxardo in visita ai colleghi di Palazzo Modello. Tadej Pogačar, il gigante del Tour, così in apertura il Delo, la storica quinta vittoria. Il ciclista sloveno si unisce ai campioni del Tour de France. Dall'estero invece attacco al Gay Pride in Germania, terrorismo a Berlino, un estremista islamico si è scagliato con un van contro la folla ed ha ucciso una persona ferendone altre 29. Ciclismo anche sulla prima del Neunic, Pogačar corre ormai solo dietro ai record. Nell'ultima tappa di ieri Pogačar ha ancora una volta dimostrato di non avere praticamente alcuna concorrenza. E ancora turismo di lusso, i milionari arrivano, Pirano però troppo poco da offrire. Il quotidiano di Capodistria Primorsche Novizie apre con il titolo «Le pesche nostrane quest'anno vanno a ruba, una delle migliori annate degli ultimi anni». Sempre in prima, segnaletica nuova senza alcun decreto, la politica del parcheggio Livade, quartiere periferico di Isola. Passiamo alla stampa italiana, iniziando dal Piccolo, concerti, Trieste fa centro, il bilancio positivo di un weekend di musica, giro d'affari multimilionario, grande afflusso da fuori regione, organizzazione ormai a segno. A centro pagina maltempo, violento nubifragio si abbatte sulla città, crolla muro in via Giulia, casa scoperchiata. È un attacco allo Stato, il titolo sulla prima del Corriere della Sera. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124, ancora cronaca, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Berlino, Abdul Ballut voleva unirsi all'ISIS, così anche la Repubblica. Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna. E con concludiamo segnalando Nottavo, un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla. Uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nella, volare nella.

0: scolastica più diffusa in Italia, poesia di Giosuè Carducci che tutti quanti noi abbiamo imparato a memoria, messa in musica da Fiorello. Bene, Giosuè Carducci è uno dei personaggi che lega il proprio nome alla data odierna. Era nato infatti il 27 luglio 1835 a Val di Castello per scomparire il 16 febbraio 1907 a 71 anni a Bologna. Credo, dice Rosi Epatica, si tratta insomma del premio Nobel per la letteratura nel 1906. Dunque torniamo ai nostri giorni, torniamo all'estate del 2026, parliamo di un tema particolarmente significativo in queste settimane, cioè il turismo. Parleremo di una figura importante in questo contesto come la guida turistica, parleremo di una serie di temi che riguardano il turismo nel contesto contemporaneo, parleremo anche in qualche modo delle relazioni fra turismo e Slovenia, turismo e litorale, turismo e Capodistria. Il tutto nella prima intervista di questa mattinata. Gorazd Skrt, presidente dell'Associazione delle Guide Turistiche della Slovenia, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Sì, buongiorno, è sempre bello essere qua da voi.
0: Che cos'è l'Associazione delle Guide Turistiche della Slovenia? Chi sono i membri? Quali sono le principali attività?
1: L'Associazione raduna le guide turistiche con la licenza, che è molto importante in questo periodo. È un'associazione che un po' anche lotta in questo momento per riconoscimento, per i diritti delle guide turistiche, e poi anche un'associazione che dà il lavoro oppure fa sapere dove è possibile trovare il lavoro per le guide in questo momento. E anche in questi ultimi mesi siamo diventati membri del consiglio dell'ente nazionale per il turismo sloveno a creare la politica, che è molto importante per noi, non solo essere osservanti passivi ma anche creare la politica.
0: Vi occupate anche di formazione delle guide turistiche?
1: Sì, senz'altro. Ci sono sempre più i nostri nuovi colleghi che stanno prendendo delle licenze. È uno dei nostri compiti principali è dargli una mano, consigliarli e anche dargli delle dritte come si diventa una vera e propria guida turistica.
0: Che caratteristiche deve avere una brava guida turistica?
1: Una guida turistica deve essere qualcuno che sa raccontare il proprio territorio oppure anche il territorio dalle altre parti d'Europa e del mondo, dunque deve avere certe competenze, deve senz'altro sapere delle caratteristiche del territorio che sta raccontando, deve essere capace di studiare queste caratteristiche e soprattutto deve avere questa voglia di conoscere le cose.
0: Nel recente passato si è affermata una forma di turismo che si ricollega ai free tour, ai tour che si basano in realtà su un'offerta che viene fatta alla fine alle guide che in qualche modo lavorano tra virgolette a cappello. Che opinione hai rispetto a questo tipo di attività?
1: Noi ci siamo incontrati in Giappone, ti ricordi? E ho incontrato questa forma lì. Lì è praticamente quasi l'unica forma, esiste alla grande. Però direi che è anche collegata con la cultura. Anche le guide turistiche non possono lavorare gratis o quasi gratis. Così che in Giappone questo funziona perché prendono gli stessi soldi come fosse lo stipendio. Qua in Europa è una forma che è venuta dall'America, dagli Stati Uniti, e diciamo che al momento non è abbastanza chiaro come si svilupperà. Ci sono delle opinioni positive e negative, ma senz'altro, come per le altre cose, bisogna essere prima di tutto una brava guida, perché altrimenti è impossibile lavorare. In questo modo è ancora più difficile.
0: Tra i trend che invece stanno attraversando tutta la nostra società e quindi anche il turismo c'è l'impatto sempre crescente delle nuove tecnologie, penso per esempio alle varie forme di intelligenza artificiale che in qualche modo si applicano anche al turismo, alla scoperta di nuove informazioni, specie quando si è in un territorio diciamo nuovo. Spesso immagino anche che quando la guida parla c'è qualcuno che magari va a controllare effettivamente che cosa sta dicendo, va ad approfondire. Che opinione hai del ruolo ruolo che gioca e che potrebbe giocare l'intelligenza artificiale in questo settore?
1: Io sono guida già da 30 anni, così che verificare non è proprio una cosa nuova, esisteva già prima, però si verificava dai libri. Adesso con l'intelligenza artificiale ancora più facile. A dire la verità, aiuta anche a noi le guide questo metodo, perché possiamo imparare più facilmente, trovare delle informazioni in un modo molto molto facile, così che da un certo punto di vista senz'altro ci dà una mano. Dall'altra parte è vero che anche ogni ospite può verificare, ogni turista può verificare, vedere anche da solo, così che in un certo punto di vista si potrebbe dire che la guida turistica non serve più, ma poi quando osserviamo come funziona il nostro lavoro vediamo che non è proprio così, che questo non è vero, perché gli stranieri che vengono qua non sono così tanto interessati alle date, agli architetti e così via, che è giusto che si menzionino, che è giusto che si raccontino, però sono interessati più nella tua interpretazione, reinterpretazione della storia, anche della storia recente, e questo vogliono sentirlo da una persona, non da una macchina, così che il nostro mestiere può sopravvivere ancora a lungo, credo.
0: Un altro degli elementi che si è inserito nel segmento turistico partendo dal nostro territorio riguarda le crociere. Si è discusso molto dell'impatto delle crociere, appunto, sia su Capodistria che più in generale sulla Slovenia. Che opinione hai invece delle crociere? Che ruolo rivestono secondo te?
1: Le crociere sono cambiate tantissimo, diciamo è diventato un viaggio molto più democratico negli ultimi 30 anni, non è la crociera, non è un modo di viaggio solo per i straricchi, oggi quasi ognuno può viaggiare in crociera. Diciamo però che c'è una clientela un po' particolare e quale guide siamo ancora più utili, credo, perché tanti vengono con le esigenze molto molto basse, vogliono andare e fare qualche foto ai punti più iconici. Siamo noi le guide poi a spiegargli che ci sono molte molte altre cose da vedere in Slovenia, in Istria, nelle vicinanze di Capodistria, così che siamo spesso noi a, diciamo, farli vedere il nostro paese con gli occhi diversi, non solo con gli occhi di Instagram.
0: Anche perché molto spesso le soste delle crociere hanno tempi limitati, quindi la guida può in qualche modo aiutare ad ottimizzare l'utilizzo di questo tempo. Dicevi di Instagram, che ruolo riveste quindi Instagram all'interno del mondo turistico contemporaneo, soprattutto in Slovenia?
1: Sì, siamo diventati tutti, anche i turisti, ma non solo i turisti, diciamo i voyeur al contrario. Invece noi vogliamo far vedere agli altri cosa abbiamo visto. Con Instagram, con l'influenza dell'Instagram, siamo molto pressati a farli vedere che siamo stati ai posti bellissimi e anche ai posti che ci sono stati gli altri. La mia opinione è un po' diversa. Perché non far vedere i posti dove gli altri non sono ancora stati?
0: E in questo contesto ti chiedo, ma Capodistria è una città turistica?
1: Io sono antropologa, così che per la mia esperienza ogni posto può essere un posto turistico, ogni posto del nostro mondo, della nostra terra può essere un posto interessante, basta presentarlo in questo modo. Da questo punto di vista Capodistria ha più di quello che serve, ha tanta storia, tanti bei palazzi, anche la storia recente molto interessante, la gente che ci abita. Così che sì, sono più che convinto che Capodistria è un punto dove vale la pena di fermarsi e osservarlo un po' di più.
0: E dimmi un'altra cosa invece, cosa si prova a raccontare il proprio territorio a persone che arrivano da altre nazioni, da altri contesti?
1: È molto molto bello raccontare il proprio territorio agli stranieri, anche perché alla fine vediamo che così noi stessi scopriamo il nostro territorio, siamo costretti a studiarlo un po', a osservare un po' più criticamente, così che è molto molto bello non limitarsi alle cose banali, alle cose basi, ma far scoprire, diciamo, ai stranieri quello che ti piacerebbe raccontare anche ai tuoi amici, quello che anche i tuoi amici forse non lo sanno del proprio territorio.
0: Goras Skrt, presidente dell'Associazione delle Guide Turistiche della Slovenia. Grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, è sempre un grande piacere.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, è avvenuto un incidente sulla 4 in direzione Torino. L'autostrada è per questo chiusa con traffico bloccato tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Code si registrano tra la Tisana e il bivio A4 A28. È avvenuto inoltre un altro incidente in direzione Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro. Traffico intenso con code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio A57 A27. In direzione Torino sulla A4 per il traffico si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Nella medesima direzione, sempre sulla A4, sono segnalate code tra Montecchio e Montebello, tra Verona Sud e Verona Est, questa volta in direzione Trieste. E ancora in direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Soave e l'innesto con la A22. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

No Woman No Cry è probabilmente il brano simbolo di Bob Marley, che il 27 di luglio del 1980 si esibì in un concerto che è entrato nella storia, ospitato dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ubicato nel quartiere di San Siro. Uno stadio che si può forgiare da qualche mese anche del titolo di impianto olimpico, in quanto ha ospitato la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, davvero una cerimonia molto molto bella, avvincente da seguire soprattutto dal vivo, non tanto in realtà con la telecronaca della Rai, questo mi è parso di aver capito. In ogni caso è un destino amaro quello dello storico impianto milanese, che dopo aver ospitato per tanti anni e continuerà insomma per il prossimo futuro anche ad ospitare le partite casalinghe del Milan, dell'Inter, ha ospitato in realtà anche squadre importanti come la Juventus, anche l'Atalanta in realtà in Champions League, ha ospitato la finale di Champions League, ha ospitato partite valide per i campionati europei di calcio, per le fasi finali della Coppa del Mondo di calcio, ha ospitato, per dire, anche manifestazioni importanti di altre discipline sportive a San Siro, e anche manifestazioni importanti di altre discipline sportive a San Siro hanno giocato anche gli All Blacks

0: li organizzati. Torniamo però in Slovenia, torniamo però ai nostri giorni, perché la scorsa settimana è stata presentata la linea grafica della 17ª edizione della Lubiana Fashion Week, che si svolgerà a ottobre nella capitale slovena. Si tratta fondamentalmente del principale appuntamento per quanto riguarda il paese in questo settore. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.
1: Dembaruzza della Lubiana Fashion Week, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Grazie e un saluto a tutti voi.
1: Cosa si sa dell'edizione del 2026?
2: Siamo di nuovo in fiera a Lubiana, Gospodarsko Rastavišće, dal 7 al 10 ottobre. Sono 4 giorni pieni di sfilate, ci saranno delle tavole rotonde, ci sarà anche alla fine un showroom. Ci abbiamo di nuovo la collaborazione con la Samsung, collaboriamo adesso con la BYD come sponsor generale. Allora ci sono dei partner che sanno che c'è qualità nella presentazione di moda in Slovenia e vogliono comunque contribuire al successo. Quest'anno parliamo di energia, parliamo di movimento, allora abbiamo creato questa nuova immagine con la fotografa Agnes Maka, con i nostri collaboratori che sono Lan Krebs e la Meiace Pia Schilez, che hanno deciso di prendere un pezzo quasi iconico della collezione che è stata premiata l'anno scorso di Sari Valenzi. Allora oggi è stata presentata anche la nuova identità visual, diciamo, la nuova immagine di questa edizione.
1: Anche perché, se capisco bene, siamo arrivati alla 17ª edizione, il che vuol dire che probabilmente si tratta di un appuntamento importante nel contesto della moda, nel contesto del design in Slovenia e probabilmente non solo, nel senso che negli ultimi anni, insomma, ci sono una serie di collaborazioni anche con altre realtà nel sud-est Europa e in Europa.
2: Sì, siamo contenti perché quest'anno ad esempio abbiamo collaborato anche con Schizza di Berlin e CZK, che è il Centro Design Creativo a Lubiana. Abbiamo presentato 11 designer al Fashion Week di Berlino, una presentazione che è stata la prima volta, speriamo che la storia vada avanti.
1: Come si può partecipare alla Lubiana Fashion Week?
2: Si può venire a vedere le collezioni e le sfilate anche se non si è direttamente in connessione col mondo della moda in Slovenia, perché di solito mettiamo anche dei biglietti in vendita, perché immaginiamo che tante persone che vogliono vedere le presentazioni e si interessano della moda forse non hanno opportunità. Allora seguite i canali della Lubiana Fashion Week, di solito su Instagram comunichiamo dove saranno in vendita anche i biglietti. È una manifestazione che comunque, secondo me, se un po' ti interessa la contemporaneità, la possibilità di vedere dal vivo e da vicino, secondo me c'è un po' per tutti. C'è un designer che è più creativo, più espressivo, più artistico, diciamo, anche quello che ha più ready to wear oppure streetwear. Allora non c'è un limite alla creatività che noi diamo quando invitiamo i designer a presentare. Allora credo che può essere interessante per tutti i gusti.
1: Dembaruzza della Lubiana Fashion Week, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi, ci vediamo presto. Ci sentiamo presto.

0: Probabilmente il rap è il genere musicale che associo maggiormente alla pallacanestro. Bodak Yellow di Cardi B è forse uno dei brani che associo maggiormente al Bronx di New York. Bene, Cardi B tra l'altro è stata avvistata nel recente passato in Italia, pare in compagnia di Okoye, portiere dell'Udinese, considerato uno dei giocatori più sexy nel contesto contemporaneo. Parliamo di pallacanestro, parliamo dei Bochi Camp che anche per questa estate si sono svolti nelle scorse settimane qui a Capodistria. Si tratta di campi estivi che vengono costruiti principalmente attorno alla pallacanestro, ma che poi in realtà diventano un punto di riferimento per la crescita dei ragazzi, per la crescita dei bambini che vi prendono parte in maniera molto più organica, molto più completa. Ruotano attorno alla figura di Boki Nachbar, ex giocatore di pallacanestro molto molto importante per quanto riguarda la Slovenia e non solo. Andiamo ad ascoltare come è andata l'edizione di questo 2026 dalla viva voce di quattro ragazzi italiani che da Milano sono partiti per raggiungere la Slovenia e prendere parte appunto ai Bochi Nachbar Camp. Si tratta di Claudio, Marco, Gabriele e Giorgio.
1: Mi ha portato il mio compagno di squadra, stavo cercando qualcosa da fare durante l'estate, mi ha detto guarda io vado qua, e ho detto bene, vengo anch'io. È andata bene da subito, sì, anche perché conoscevo lui che ha portato anche altri due compagni di squadra, quindi eravamo un bel gruppetto in stanza assieme e ci siamo trovati bene. Mi sono piaciuti di più l'organizzazione del camp in generale, poi l'ospitalità degli sloveni anche, e quindi il fatto di poter confrontarsi con persone di un'altra cultura, avere a che fare con nuove persone proprio che non avevo mai visto e che probabilmente non rivedrò mai più fuori da questo camp. E questo,
2: ho conosciuto questo camp tramite dei miei amici ancora quando ero piccolino, avevo 10 anni più o meno, 11 anni, e 4 anni fa ho scelto di venire qua perché appunto non trovo camp buoni in Italia a un prezzo accessibile che facessero bel basket, e quindi sono venuto qua, ho speso 5 ore di tragitto di macchina per venire qua, però ne valsa sicuramente la pena. Le cose più belle di questo camp sono sicuramente il basket che c'è, è un bel basket, te lo insegnano bene, ci sono allenatori formati bene, grandi allenatori e grandi ex giocatori, e sicuramente l'ospitalità degli sloveni e avere a che fare con delle belle persone è sempre molto piacevole.
3: Questo qua è il mio primo anno, ho scoperto quest'anno il camp grazie a un mio amico che qua fa il camp, che viene anche lui da 4-5 anni, che ci ha detto di venire qua perché è bello per il basket. Infatti adesso siamo in 5-6, siamo tutti in camera insieme e non ci sono problemi di essere da soli, diciamo. Poi invece una cosa veramente bella di questo camp è, come hanno detto loro, il basket, perché comunque impari cose nuove e i coach sono bravi. Infatti noi abbiamo beccato un coach che parla veramente bene inglese, quindi capiamo tutto, e poi ti spiega già degli schemi che negli altri campi in una settimana sola ti spiega soltanto dei movimenti, lui ti spiega già le azioni da fare.
4: Questo è il mio secondo anno che faccio questo camp, per ora mi sono trovato veramente molto bene. L'ho scoperto l'anno scorso grazie a un mio amico che quest'anno non è potuto venire, però appunto mi aveva consigliato questo camp perché aveva detto che era molto bello, ben organizzato, e comunque anche ti faceva molto imparare con te stesso, perché oltre che avere un'organizzazione ottima, però comunque un po' ti devi anche adattare, e quello ti aiuta anche a crescere appunto per nella vita. E poi mi è piaciuto molto appunto, come hanno detto tutti i miei compagni, l'ospitalità, il basket che si trova e appunto l'organizzazione veramente ottima.
0: Com'è interagire con Boki, che alla fine è un ex giocatore che ha giocato anche a livelli molto molto alti?
1: Diciamo l'interazione è piacevole, nel senso che si vede in giro e non è una cosa che in altri camp succede. Il camp appunto porta il suo nome, quindi è bello vederlo tra le stanze, immensa, registrare anche video che poi vanno sui profili Instagram, come è successo un paio di volte.
2: È bello, è una bella persona, e fino all'anno scorso, quest'anno non mi sembra l'abbiamo fatto, c'era una sera dove si chiamava Boki Talk, dove c'era un'intervista per lui dove proprio parlava della sua carriera, della sua vita, sia la sua vita proprio come persona che appunto come giocatore. E vedere comunque un giocatore comunque tra i ragazzi è sempre molto piacevole, vederlo interagire anche con i bambini è sempre molto piacevole.
4: Infatti io volevo aggiungere che l'anno scorso, che era la mia prima volta che venivo qua, mi sarei aspettato che, cioè, avrei visto magari all'inizio o alla fine Boki, però alla fine si è dimostrato molto più disponibile, sempre attento sia partendo dai bambini che dai ragazzi, e appunto sempre presente in mensa anche durante i vari compleanni, lui si faceva sempre vedere anche per le interviste e tutto.
0: Vi piace Capodistria?
1: Bah, Capodistria sì, è carina, soprattutto il lungomare, il porto. Poi io e Marco abbiamo avuto la piacevole scoperta di una bella panetteria dove andiamo a prendere il burek tutti gli anni.
2: Confermo ciò che ha detto Claudio, il centro storico di Coper è molto carino, molto suggestivo e vengo qua sempre un giorno prima perché per il viaggio eccetera è un po' scomodo arrivare qua la mattina e quindi quest'anno io e Claudio siamo venuti da soli e abbiamo avuto la possibilità di girare Coper per i fatti nostri, ci siamo divertiti parecchio, molto carina come città.
3: Questa è la prima volta che vengo qua, sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più della città è ieri sera quando sono stato in giro. C'era un tramonto spettacolare, soprattutto con colori molto belli. Poi girando la città abbiamo trovato sloveni che comunque ti aiutavano, comunque facevano un sorriso mentre passavi. E sicuramente però è una bella città, pulita e tutto.
4: Io quest'anno ho deciso di venire qualche giorno prima, infatti sono passato prima da Trieste passando per salutare i miei amici e poi sono venuto qua verso Capodistria e anche delle cittadine che ci sono qua di fianco. Sono cittadine comunque molto belle, comunque piccole ma veramente suggestive, piene di ristoranti, bar, le spiagge sono veramente pulite e tutto.
0: Come andate invece con la lingua inglese?
1: Ma io devo dire molto bene, nel senso sono riuscito a comunicare tutto quello che dovevo comunicare e sto imparando anche qualche parolaccia in sloveno.
2: Sì, sì, l'inglese io me la cavo tranquillamente in inglese, non ho problemi, soprattutto anche i ragazzi qua in Slovenia so che sin da piccoli guardano film e cartoni in inglese con sottotitoli in sloveno, quindi sono abituati all'inglese, cioè non ci sono problemi a comunicare.
3: La cosa bella dell'inglese è che quando vai a fare camp comunque parli con altre persone che non sanno la tua lingua, però riesci a capirti lo stesso. E non ho avuto problemi, anche perché comunque eravamo in gruppo, quindi quando uno non capiva una cosa ce la riusciamo a dire lo stesso.
4: Esatto, anche come ha detto il mio compagno, mi è piaciuto molto il fatto dell'unione dei gruppi, che comunque se qualcuno aveva dei problemi sia con l'inglese, anche i più grandi come Claudio e Marco potevano aiutarci con l'inglese. Comunque io non avevo problemi, perché facendo comunque una scuola che preparata non avevo problemi, però comunque in caso mi piaceva molto comunicare con gli altri.
0: Qual è il bello della pallacanestro? Quali sono gli aspetti che vi piacciono di più di questo sport?
1: Beh, il fatto che è veloce, è lo sport più bello del mondo secondo me, perché è veloce, emozionante, può succedere tutto e poi non sai mai cosa succede dopo, cioè non finisce mai la partita.
2: Come dice Moita, è uno sport dove serve l'intelligenza e serve pensare veloce, pensare bene.
3: Il basket è bello perché allora sei sempre attivo con la mente, quindi non puoi gestarti un secondo perché rischi di perdere il pallone. E poi, come ha detto prima Claudio, la cosa bella è che anche se sei in vantaggio la partita può essere tirata fino all'ultimo secondo, quindi è quell'adrenalina lì che sicuramente come in altri sport non c'è.
4: Secondo me appunto il basket è il miglior sport che possa esistere, perché è veramente uno sport di velocità, intelligenza, però anche l'unione di squadra fa la forza.
0: Quali sono i vostri obiettivi futuri?
1: Dai, andare a giocare a livello professionistico, dai. Riuscire a creare un lavoro dal basket in qualche modo, magari anche allenare tra un po', dato che anche quest'anno ho allenato i bambini piccoli nella mia squadra.
2: Sicuramente uno sbocco professionistico sarebbe il mio sogno, ma comunque la carriera universitaria per me è sempre la priorità.
3: Un obiettivo attuale e uno futuro. Uno futuro è arrivare a giocare a livello professionistico e uno attuale l'anno prossimo arrivare a fare buone nazionali.
4: Io appunto, come sempre, ho avuto il sogno nel cassetto è stato diventare un giocatore a livello professionistico nel basket, però come ha detto prima il mio compagno, cioè comunque se nel caso nel basket non riuscirei ad ottenere qualcosa potrei comunque sempre avere uno sbocco sugli studi e sulla carriera professionistica da un altro lato.
0: E va bene così. E allora grazie a Claudio, Marco, Gabriele e Giorgio, partecipanti dei Bochi Camp del 2026.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
4: Grazie mille.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 9.30. Il governo di Janez Janša perde un po' di sostegno tra i cittadini, lo si evince da un sondaggio effettuato dall'agenzia mediana per Pop TV. Ad appoggiare il lavoro dell'esecutivo, infatti, il 36,8% degli interpellati, il 46,6% si dice invece insoddisfatto. Nel caso le elezioni si fossero svolte domenica scorsa, il 22,9% dei cittadini avrebbe votato comunque per l'SDS, che guadagna 0,2 punti percentuali rispetto al mese scorso. Il 20,5% avrebbe invece scelto il Movimento Libertà, che perde l'1,5% delle preferenze. Seguono la lista comune NSI, SLS, Focus, Levizza a sinistra, SD, Democratici, Resnitza, SNS. Tra i volti più amati del mondo della politica, ancora in vetta la classifica, la Presidente della Repubblica, Natascha Pirzmusar. La preoccupazione per un'ulteriore escalation della guerra contro l'Iran è espressa durante una riunione alla Casa Bianca da parte del vicepresidente J.D. Vance e dal capo dello Stato Maggiore Congiunto delle Forze Armate Americane, Dan Kane, avrebbe contribuito alla sospensione degli attacchi decretata da Donald Trump venerdì scorso dopo quasi due settimane di bombardamenti. Secondo quanto riporta la CNN, Kane avrebbe messo in guardia dai rischi legati alle scorte di munizioni che Trump ha successivamente negato. Kane e Vance hanno anche avvertito dei rischi dell'aumento di vittime civili in Iran, di una crisi dei rifugiati, di eventuali ritorsioni contro le infrastrutture energetiche del Golfo e di un allargamento del conflitto regionale. Il Parlamento della Serbia si riunisce oggi per votare la mozione di sfiducia nei confronti del governo guidato dal premier Đuro Mazut. All'opposizione aveva inoltrato la proposta già a febbraio, dopo la revoca dello status di monumento culturale al complesso dell'ex Stato Maggiore Generale e il conseguente procedimento penale nei confronti del ministro della Cultura Nikola Selaković. Il complesso in questione, uno dei simboli del potere della ex Jugoslavia, è stato privato dello status di monumento culturale per aprire la strada ad un ampio intervento edilizio da parte di una compagnia statunitense legata a Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, per trasformare la proprietà in un albergo ed edifici con appartamenti, attività commerciali e uffici. Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironde e ha costretto a sfollare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 km dalla città, che conta 850.000 abitanti, arriva 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche uno sgombero totale in mattinata, riunione di crisi a Parigi del presidente Macron con i ministri. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.

Ed è un binomio musicale partito da Barcellona ed arrivato fino ai Campi Elisi di Parigi, dove ormai si parla sloveno. Questo grazie a Tadej Pogačar, che iscrive il proprio nome nell'albo dei grandi del ciclismo, conquistando in questo 2026 la quinta vittoria alla Grand Boucle, la quinta vittoria al Tour de France, eguagliando i francesi Anquetil e Hinault, il belga Merckx e lo spagnolo Miguel Indurain. Cinque le tappe vinte dal ciclista sloveno, che ha avuto modo in realtà anche di fare da gregario per supportare il suo compagno di squadra, il messicano Del Toro, che chiude in terza posizione nella classifica finale, secondo il belga Evenepoel. Dunque, è stata una edizione del Tour de France abbastanza complicata per via di ragioni, diciamo così, ambientali, tra il grande caldo e gli incendi. Nota interessante, insomma, i tre grandi paesi con le tre, diciamo, tradizionalmente, diciamo, collegati a questa disciplina, non hanno ottenuto nemmeno una vittoria di tappa. Mi riferisco ovviamente all'Italia, alla Spagna e alla Francia. Tra l'altro, il record di Pantani nello scalare l'Alpe d'Huez è stato anche battuto dal ciclista sloveno, appunto, Tadej Pogačar. Segno che il mondo dello sport cambia anche il mondo in generale. Questa è la riflessione che facevo guardando un famoso video diffuso sui social media nelle ultime giornate, dove c'è un gruppo di adolescenti italiani in vacanza studio in Thailandia, nella metropolitana sopraelevata di Bangkok, dove vengono invitati in qualche modo a calmierare il tono della voce. Finisce in qualche modo con una serie di insulti, gestacci, anche una frase proferita, credo, da una delle accompagnatrici, che risponde a chi gira questo video: "Sorry if I bring money to your country", scusami se porto dei soldi nel tuo paese. Se è aperto, diciamo, un putiferio, tante le reazioni più o meno inviperite da parte della popolazione thailandese, non solo, anche in realtà degli italiani che vivono in Thailandia, invitando i turisti a rispettare maggiormente quelle che sono le regole scritte e non scritte, anche di educazione, che vigono ovunque. Ne è nato poi un video di scuse diffuso dai canali social dell'ambasciata, che, devo dire, guardando i commenti, è stato bene accolto, con tante persone thailandesi che in qualche modo accettavano le scuse, apprezzando anche il gesto e invitando i turisti italiani ad andare in Thailandia, adattandosi però a quelle che sono le usanze del posto. E ragiono spesso in realtà su come gli stranieri vengono percepiti in Italia: vengono invitati a rispettare le regole del posto, poi magari quando ci si ritrova noi all'estero si finisce a fare queste figure che sono davvero brutte. Secondo me, dietro la famosa frase, insomma, "scusa se portiamo soldi nel tuo paese", si nasconde un certo provincialismo, una certa, diciamo, presunzione di superiorità, anche retrogradia. Vuol dire non rendersi conto che in fondo il mondo cambia, che se tu rimani sempre fermo e gli altri in qualche modo avanzano, prima o poi magari ti si farà notare che quando vai all'estero devi in qualche modo adattarti a quelle che sono le regole del posto. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Ascoltiamo una band che ha vivacizzato il weekend di Trieste. Diamo spazio ai Gorillaz.

un altro appuntamento che ha vivacizzato il weekend sportivo riguarda il mondiale di Formula 1. Si è corso il Gran Premio di Ungheria. Bene, la vittoria è andata al britannico Norris su McLaren. Prima vittoria stagionale per il campione del mondo in carica. Mi pare di aver intravisto da qualche parte una statistica secondo la quale chi vince nel Gran Premio di Ungheria alla fine non vince il mondiale. Elemento abbastanza probabile, mi viene da dire, considerando come sta andando la stagione fino a questo momento. Bene, direi, per i colori italiani, con Kimi Antonelli su Mercedes che rimane in testa alla classifica piloti. Il bolognese è arrivato terzo in Ungheria alle spalle dell'olandese Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta piazza per le Ferrari rispettivamente del monegasco Leclerc e del britannico Hamilton. Il prossimo appuntamento è in programma il 23 di agosto, si tratterà del Gran Premio di Olanda. Tra l'altro il Gran Premio del Bahrain, cancellato diciamo per ragioni geopolitiche collegate all'area del Medio Oriente, vari conflitti bellici in corso di svolgimento in quell'area, sarà recuperato in Malesia a Sepang il 4 di ottobre, per cui si riaggiunge una gara al calendario del mondiale di Formula 1 in questo 2026. Per quanto riguarda il motomondiale, anche qui siamo in una fase di pausa. Si ripartirà il 9 di agosto con il Gran Premio del Regno Unito. In classifica generale al primo posto mi pare ci sia lo spagnolo Martin su Aprilia. Nel frattempo ci stiamo avvicinando alle ore 10, attorno al quale come al solito ci sarà il consueto aggiornamento sul traffico, sulla viabilità nelle autostrade del nord-est italiano, chiamato Viaggiando. Torniamo però a Trieste, perché ieri sera, dopo il nubifragio, dopo la pioggia, c'è stato l'atteso concerto degli FL 65, nel quale tra l'altro si è ricordato l'assessore Giorgio Rossi, assessore alla cultura, che è scomparso insomma in questo mese di luglio. Noi proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi proprio con il brano di maggior successo degli FL 65, che è Blue.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in direzione Torino. Sulla 4 si procede in coda per incidente tra la Tisana e il bivio A4-A28. L'autostrada è chiusa tra il bivio A4-A28 e San Stino di Livenza. Ve lo ricordo, verso Torino. Inoltre è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di La Tisana. Siamo sempre sulla A4. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano è chiuso il bivio A28-A4 in immissione verso Torino, in direzione del bivio A4, nella medesima direzione. Si procede in coda per il traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Code per incidente sulla A4 in direzione Trieste, tra De Senzano e Sirmione, con chiusura dello svincolo del casello di Grisignano in direzione Venezia a causa di materiale disperso sulla carreggiata. Per finire sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, si procede in coda per il traffico intenso tra Terraglio e il bivio A57-A27. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: della settimana.
1: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

Secondo il nostro sistema, questo brano è dei Siddhartha assieme a Vlado Kreslin, tuttavia credo che sia la versione della rock band slovena di Od Vicine Se Sverti, grosso modo, diciamo, dall'alto ti gira la testa. In precedenza abbiamo ascoltato Masaya e Nick Azorian con Cliché. Bene, Masaya, rapper di Ankarano, i Siddhartha, ma anche Vlado Kreslin, sono stati tre dei grandi protagonisti dell'edizione del 2026 del Festival Kestel, che si è svolta sul fiume Kolpa, oppure Kupa, insomma, nella parte meridionale della Slovenia, nella bassa Carniola. Torniamo a parlare di sport in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in questo lunedì 27 luglio del 2026, mentre il cellulare mi ricorda, insomma, di avere la batteria scarica, la ricaricherò tra poco. Parliamo di calcio, perché nel weekend si sono giocate alcune partite valevoli per la prima Lega slovena. Dunque Mura batte Olimpia Lubiana 1-0, Maribor batte Brinje Grosuplje 3-0, a Lubiana il Nafta batte il Bravo Club 3-0. Per quanto riguarda il Koper, invece, in una serata caratterizzata dalla pioggia, ha pareggiato per 2-2 contro il Radomli, e questi risultati vanno interpretati ovviamente in relazione agli impegni più importanti che tante squadre slovene e non solo, insomma, stanno affrontando in questo periodo, vale a dire le partite che si ricollegano ai percorsi di qualificazioni alle fasi finali delle coppe europee. Diamo un'occhiata a quanto successo finora partendo dalla Champions League. Dunque in Albania Ignatia Celi è finita 3-3. Per quanto riguarda la Croazia, la Dinamo Zagabria ha pareggiato 1-1 in Svizzera contro il Thun. Per quanto riguarda l'Europa League, la partita forse che ci tocca più da vicino riguarda l'Hajduk di Spalato, che batte 2-0 i ciprioti del Paphos. Più nutrita, diciamo, la partecipazione per quanto riguarda la Conference League. Cominciamo dal Cover, che ha vinto 2-0 fuori casa nelle isole Faroe contro il Runavnik, mentre l'Alumini ha pareggiato 1-1 con gli albanesi del Dynamo City, denominazione direi interessante per questa squadra. Il Bravo invece allo stadio Stožice di Lubiana batte, direi in rimonta, i rossoneri dello Škendija per 2-1. Si tratta di una formazione della Macedonia del Nord. Per quanto riguarda la Croazia, il Rijeka batte 1-0 gli irlandesi del Derry, il Varaždin ha battuto 3-2 lo Jablonec, squadra proveniente dalla Repubblica Ceca. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, con un singolo che in qualche modo dovrebbe profumare di estate. Si tratta di un brano uscito nel passato recentissimo, lo ascoltiamo insieme. Loro sono Fred De Palma, Nita e Demi Skill, il brano si intitola La Testa Gira.

E devo dire che mi piace parecchio questa Che gusto c'è, dove Fabri Fibra riesce addirittura a far sembrare bravo Pietro XIII, figlio di Gianni Morandi. Diamo un'occhiata alla pallavolo. Dunque si conclude la World League femminile vinta dalla Turchia del coach italiano Santarelli, che allena anche Conegliano. Battuto il Brasile per 3-1 nella finalissima, l'Italia chiude in terza posizione. Per quanto riguarda l'ambito maschile invece, siamo pronti a ripartire con i quarti di finale. Si gioca in Cina, insomma la Slovenia mercoledì affronterà la Turchia, giovedì l'Italia se la vedrà con gli Stati Uniti. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, adesso tocca ai Somber.

mentre la batteria del mio smartphone arriva al 9%, informazione fondamentale nell'economia delle sorti del mondo, vi comunico ufficialmente che siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 27 luglio del 2026. Grazie ai tecnici Jure Zoli e Bojan Hlastec, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, alle 10:30. Vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash dalla voce di Antonio Saccone. Vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di mattinata, un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon estate, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 10.30. Italia, quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Lo si apprende da fonti informate, le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini su quanto avvenuto sabato, coordinate dalla Procura di Torino, ipotizzano al momento il reato di devastazione, ma non si esclude che i singoli possano essere contestati successivamente anche altri reati. Le borse europee aprono in rialzo mentre si guarda l'attenuarsi del conflitto tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, una situazione che spinge in calo il prezzo del petrolio e del gas. Tra gli investitori c'è un clima di ottimismo per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, avvio positivo stamane per Francoforte, Parigi, Londra e Milano. In precedenza anche le borse asiatiche avevano aperto la settimana in segno positivo, con i mercati che hanno registrato un calo del prezzo del petrolio dopo la decisione di Trump di interrompere i bombardamenti sull'Iran e le speranze di una ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Abbar Araghchi afferma che l'Ucraina ha attaccato una nave mercantile iraniana uccidendo un marinaio. Secondo le sue parole si tratta di una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite compiuta su istigazione di Israele per trascinare l'Europa nella sua guerra. Araghchi punta quindi il dito contro il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo che ciò che ha fatto questo scroccone di Kiev non può rimanere senza risposta. E intanto le forze di Teheran hanno fermato sei navi che hanno tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, spegnendo i sistemi di navigazione e posizionamento durante l'episodio legato ad una provocazione degli Stati Uniti. Un'imbarcazione ha subito un incidente e le altre cinque rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Ieri sera si è svolta una grande protesta contro il turismo di massa sull'isola spagnola di Maiorca. A prendervi parte circa 25.000 persone, secondo le stime della polizia locale, che si sono radunate nel centro della capitale dell'isola, Palma di Maiorca, durante la manifestazione organizzata per il terzo anno consecutivo dall'iniziativa Meno Turismo Più Vita. I dimostranti hanno sventolato striscioni con scritte quali "Non c'è più spazio" e "Maiorca sovraffollati". I manifestanti hanno chiesto un limite al numero di turisti su una delle isole baleari e hanno denunciato la mancanza di alloggi per i residenti, nonché ingorghi stradali e inquinamento anche acustico. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura alla 4 in direzione Venezia. Vi segnalo code per incidente tra la A34 e Palma Nova e per il traffico intenso code sono segnalate tra Latisana e Porto Gruaro. Inoltre in direzione Trieste per incidente si procede in coda tra Cesalto e Porto Gruaro. Code segnalate anche in uscita alla stazione di Latisana dove è avvenuto tra l'altro un incidente. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 si procede in coda per il traffico intenso in uscita allo svincolo di Porto Gruaro. Per lo stesso motivo sulla tangenziale Rimestri in direzione Trieste. Sono segnalate code tra Terraglio e il bivio A57 A27. Ora parliamo del tratto A4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code segnalati tra Brescia Est e Peschiera del Garda verso Venezia per il traffico intenso, per lo stesso motivo si rallenta tra Peschiera del Garda e Desenzano verso Milano. Rallentamenti con code tra Soave, San Bonifacio e Verona Est nella stessa direzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
4: Note.
3: Gorgheggi.
5: Oh, oh, oh, oh.
4: Parole.
3: Ritmi.
4: Della musica italiana.
3: Selezionati e proposti
4: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Continuiamo ed esauriamo in questa prima parte, almeno per il momento, il discorso sui Baustelle che abbiamo incominciato. Stiamo un po', diciamo così, sinteticamente ripercorrendo alcune tappe della loro carriera, prendendo spunto dal premio Tenco 2025 che è stato appunto conferito alla band. Vi rileggo la motivazione che ho già letto nella puntata scorsa, ma per chi magari non l'avesse ascoltata. Il premio Tenco che premia una band che, dice appunto questa motivazione, una band che ha fondato la base culturale ed estetica di molta canzone d'autore degli ultimi 20 anni, capace di fondere timbriche rock in un racconto che ha saputo fotografare la società patinata e il disincanto di una generazione. E allora noi ci siamo lasciati la volta scorsa nel 2013, andiamo avanti con la loro storia. Dopo il 2013 c'è stato un album dal vivo, Roma Live, esattamente nel 2015, poi una canzone inedita nel 2016, Lily Marlene, ispirato all'omonimo brano Contro la guerra, a sua volta derivato dalla poesia La canzone di una giovane sentinella di Hans Leip, è un brano che è stato poi diffuso in download gratuito e in maniera indipendente da Baustelle, che hanno contestualmente annunciato che non avrebbe fatto parte della lista di tracce del nuovo disco. Ed eccolo il nuovo disco che arriva nel 2017, titolo L'amore e la violenza, un album definito da Francesco Bianconi, cantante, penna del gruppo, che poi sostanzialmente è un duo intorno al quale poi ruotano anche diversi musicisti, ha definito questo album oscenamente pop e colorato dal punto di vista sonoro, per la realizzazione del quale non è stata utilizzata la batteria, che è stata invece sostituita da campionamenti di tamburi e micro samples, quindi dei micro campionamenti anche in questo caso, tratti da vinili pubblicati tra il 1975 e il 1982. La volontà di utilizzare un timbro analogico, diciamo così, è stata ulteriormente accentuata dall'assenza di un'orchestra, presente invece in Fantasma, disco a cui ci siamo dedicati la volta scorsa, al posto della quale il gruppo ha preferito utilizzare appunto delle tastiere, dei sintetizzatori, Mini Moog, un Mellotron, un organo Vox Continental, affiancati poi da strumenti più tradizionali, quali pianoforte, chitarre elettriche e marimba. Noi abbiamo aperto con un brano estratto appunto da questo disco, L'amore e la violenza. Si tratta di Amanda Lear. Intanto, diciamo che il disco ha debuttato alla seconda posizione nella classifica FIMI, naturalmente per quanto riguarda gli album, e al primo in quella relativa ai vinili. Per quanto riguarda questo brano, Amanda Lear, è un titolo un po' particolare. Il testo racconta di un amore finito in fretta a causa del pessimismo da quattro soldi, come così si dice in un verso di lei, che ripeteva: niente dura per sempre, come il tempo di un LP, il lato A, il lato B. Riguardo proprio al titolo scelto, i Baustelle hanno dichiarato, vi riporto le testuali parole: ci interessava il personaggio, chi non è affascinato da Amanda Lear? Ha avuto successo, una storia d'amore con David Bowie, ha posato come modella per il pittore Salvador Dalì, è un'icona pop, e in un disco pop come il nostro ci stava perfettamente. Aggiungendo poi ancora: e Amanda Lear che c'entra? È una donna magnifica, una parola tronca spettacolare, un'azzardata similitudine. L'amore è come un LP, appunto quello che vi dicevo prima, si balla il lato A, si balla il lato B, e chi si è visto, si è visto. Quindi Amanda Lear c'entra e non c'entra, c'è e non c'è, come ogni Dio che si rispetti. Parole quindi di Francesco Bianconi. E adesso andiamo al 25 gennaio esattamente 2018, quando il gruppo annuncia tramite un breve video dallo stile diciamo dei film horror anni 70, l'uscita di un nuovo album dal titolo, quale successore appunto di questo, L'amore e la violenza volume 2. L'album è stato anticipato dal singolo Veronica numero 2, che è appunto il brano che ascolteremo tra poco, che era stato già eseguito in alcuni live. Anche questo è un disco che prosegue sulla falsariga del precedente, ma non è assolutamente una copia, quindi vive di una vita propria. Per quanto riguarda appunto questa canzone, sempre Bianconi ha dichiarato che lui spesso si è espresso appunto sui suoi album, sulle sue canzoni, e a me piace riportarvi le sue parole. Nel caso di questa Veronica numero 2 ha dichiarato: è una canzone nata all'inizio dello scorso tour, ci siamo sfidati a suonarla nei concerti perché nel soundcheck ci dava grande energia, e abbiamo scoperto che quella stessa energia aveva seconda vita nella reazione del pubblico, nonostante nessuno l'avesse mai ascoltata prima, Veronica numero 2 è

0: addirittura il mondo e mutare perfino convinzioni. Ma pensate che sia tutto, diciamo, così banale, così apparentemente strambo, più che banale? Beh, ascoltate il brano con i Baustelle e soprattutto con la penna di Francesco Bianconi, nulla è mai retorico o banale. Quindi Veronica numero 2, estratto da L'amore e la violenza volume 2, i Baustelle.
1: Non mi interessa con chi ti vedi, non ha importanza

Dopo questo disco e un conseguente tour, il gruppo dichiara di voler prendere una pausa dalla scena musicale. La band ha preso questa pausa anche perché sia Bianconi che la Bastreghi si sono dedicati poi ad alcuni progetti come solisti, quindi Bianconi col disco Forever e Psicodonna invece per quanto riguarda la Bastreghi. E poi c'è stata un'interpretazione dal vivo anche del bellissimo brano I treni di Tozer, contenuta nel disco Invito al viaggio, concerto per Franco Battiato. Però poi ecco, dopo 4 anni la band torna sulle scene alla fine del 2022 partecipando come ospite alla puntata semifinale di X Factor, appunto di quell'anno, a cui seguito un nuovo tour e un nuovo singolo che è quello che ascolteremo fra poco, Contro il mondo, che è il primo diciamo estratto dal nuovo album in studio Elvis, che è caratterizzato da suoni forse un po' meno pop, con poca elettronica almeno insomma rispetto ai due precedenti, e più rock anni 70. A livello di strumentazione infatti tornano predominanti le chitarre elettriche, il basso, la batteria acustica, mescolati all'uso di strumenti a fiato, organo Hammond e piano elettrico. Per la prima volta il trio si avvicina a generi che spaziano dal glam rock al gospel, dalla

0: black music alle ballate, diciamo, di stampo più soul. E dal punto di vista tematico, i brani di questo disco vogliono tratteggiare una serie di personaggi descritti nella fase, diciamo così, cadente, chiamiamola così, della loro vita. A tal proposito, Francesco Bianconi ha così spiegato il titolo, appunto Elvis, e dice: c'è l'Elvis umano, meno legato alla musica. Da ragazzo non l'ho ascoltato, ma avevo sempre in testa l'immagine di lui sfatto, grasso, impasticcato. Quindi il titolo sta bene, perché Elvis è rappresentativo di un essere umano durante la sua caduta. Tutti noi siamo Elvis, tutti cadiamo, tutti siamo sfasciati. Elvis nella sua fase peggiore è stato tragico e kitsch, ma in un livello minore rispetto a noi che facciamo un selfie per strada. Giusto. E per quanto riguarda invece più specificatamente il brano Contro il mondo, è una riflessione appunto amara e nichilista sulla condizione umana attuale, dove nonostante la pretesa di essere contro il sistema o le convenzioni, si finisce poi per esserne in qualche modo intrappolati, vivendo le stesse nevrosi e disagi in un ciclo di innamoramenti, spaesamento, ricerca di riconoscimento, il tutto insomma raccontato con un rock and roll sporco e nichilista. E insomma un grido di protesta che conosce il caos esistenziale e la difficoltà di vivere autenticamente, pur essendo appunto parte integrante di quel mondo così criticato, come dice il verso chiave: io vivo contro il mondo, invece ce l'ho addosso. Eccola quindi, Contro il mondo, i Baustelle.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

E siamo arrivati ai giorni nostri, quindi 2025, quando esce il decimo album in studio di Baustel, El Galáctico. In questo disco il sound si evolve ulteriormente, con forti rimandi questa volta agli anni 60, specificatamente verso la musica prodotta in California, diciamo come periodo dal 1965 al 67, e prevalgono arpeggi di chitarre, anche a 12 corde, e armonie vocali. Il titolo dell'album, El Galáctico, è stato scelto da Francesco Bianconi, prendendo ispirazione dal nome di un locale milanese di tacos. Questo è risultato essere un elemento di forte indirizzo per il sound del disco. Infatti le sonorità richiamano molto quelle, dicevo prima, californiane degli anni 60, con particolare riferimento a band come Beach Boys, Mamas and Papas, Buffalo Springfield, in generale insomma tutta la musica prodotta in quel periodo in California. A livello tematico invece l'album presenta molta attinenza col presente. Argomenti ricorrenti sono l'ambiente, la musica contemporanea, i problemi dei giovani, la sessualità, tutto fortemente permeato da un senso di spoliazione e liberazione rispetto ai mali della società e della vita. E come al solito vi riporto le parole di Francesco Bianconi per quanto riguarda il significato della canzone che ascolteremo adesso, primo singolo estratto, questa Spogliami. Dice Bianconi: è una canzone che parla del desiderio di essere altro rispetto a ciò che si è o si è diventati, e questo è un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa. Ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo. Questo senso di disgusto, di volontà di spoliazione contenuto nelle parole della canzone lo provo io anche in questo momento, rinnovato, rinvigorito dal momento storico critico che stiamo attraversando. Volevo trasmettere un senso di purificazione dal contaminato, una voglia di rottura di catene, di liberazione dalle tossine. Ogni ascoltatore sarà libero di cantare queste parole a modo suo e dare una forma e un volto alla propria personale oppressione. Quindi, Spogliami, i Baustelle.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E già nella puntata scorsa avevamo accennato il fatto che c'è stato, diciamo così, da un certo momento in poi Francesco Bianconi de Baustelle ha cominciato anche a mettersi in luce come compositore per conto terzi, diciamo così, prevalentemente donne. Infatti in questa parte io ho scelto solo delle interpreti al femminile per quanto riguarda canzoni scritte da Bianconi, e abbiamo incominciato proprio con Irene Grandi, con questa Bruci la città, che è stato appunto un singolo poi inserito nell'album raccolta della cantautrice italiana irenegrandi.its, un bel titolo, e anche un bel disco, devo dire, un doppio album che conteneva e contiene 34 brani, fra cui appunto due inediti, uno l'abbiamo appena ascoltato, sono presenti anche tre belle cover, poi rielaborazioni di brani, insomma è forse un disco, è il mio preferito, confesso, di Irene Grandi. Per quanto riguarda appunto questa Bruci la città, che ha partecipato anche all'edizione 2007 del Festival Bar, aggiudicandosi il premio Radio, diciamo che Bianconi ha pensato appositamente alla voce e allo stile della cantante toscana. Bianconi aveva proposto a Irene una selezione di brani e lei si è subito innamorata di questa Bruci la città, colpita dalla forza romantica, dall'atmosfera quasi apocalittica del testo. Bianconi ha composto la melodia immaginando anche il suono delle produzioni soul della mitica etichetta discografica Motown del celebre produttore Phil Spector. Alcune espressioni del testo inizialmente erano magari un po' più forti, sono state poi successivamente ammorbidite per renderle più eleganti, ma conservano comunque una forte intensità emotiva e passionale. L'idea iniziale era quella di presentare la canzone al Festival di Sanremo di quell'anno, il 2007 appunto, ma il progetto non è andato in porto, anche se poi, secondo la commissione del festival, la canzone non fu mai ricevuta ufficialmente. Diciamo che Bruci la città, insomma, ha avuto poi molto successo. È una canzone che parla, come avete sentito, di un amore molto intenso e disperato, al punto che tutto il resto del mondo sembra perdere importanza. Quindi esprime insomma un amore totale, quasi, dobbiamo dire, quasi distruttivo, che annulla insomma ogni altra cosa, che vuole essere rifugio e conforto per l'altro. Beh, se non è andato in porto in questo occasione per quanto riguarda Sanremo, invece andrà in porto qualche anno dopo con un altro brano sempre scritto in collaborazione dalla Irene Grandi con Francesco Bianconi, e La cometa di Halley, che fu inserita poi nel disco Alle porte del sogno del 2010 e poi fu estratto come primo singolo dell'album. È stato appunto, mi dicevo, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno 2010, al quale si è classificato all'ottavo posto. È una canzone che presenta anche un evidente omaggio ai Beatles. Nel finale, infatti, Irene Grandi ripete continuamente la frase «Io ti dico addio, tu mi dici ciao», che è una chiara citazione del brano «Hello, goodbye» del quartetto di Liverpool, il cui testo recita varie volte praticamente le stesse parole, ma invertite. «You say goodbye and I say hello». E in seguito poi Francesco Bianconi ha confermato questa tesi, ma al di là, ecco, di questo omaggio ai Beatles, è una canzone che gioca appunto su questo tema dell'addio, del saluto, però è anche un brano che celebra la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, un momento di passaggio e trasformazione, proprio come il ritorno periodico della cometa di Halley, con un testo che esplora i sentimenti contrastanti di chi dice addio e chi accoglie invece il cambiamento, un'inversione di ruoli tra chi parte e chi resta, come appunto suggerito da quella citazione che dicevo prima. Insomma, in sintesi, una canzone sulla transizione, sull'addio che è anche un nuovo inizio, su questo contrasto, ecco, di sentimenti, il tutto avvolto in un'atmosfera malinconica ma anche, dobbiamo dire, piena di speranze, ispirata quindi da questo fenomeno celeste che torna regolarmente, quindi periodicamente, cioè la cometa di Halley. Irene Grandi.

0: E passiamo a un'altra donna, dopo Irene Grandi, la mia amata Paola Turci, cantautrice, diciamo così, della generazione di Silvestri e Gazzè. Con la sua voce calda, le sue parole semplici, ha lasciato un'impronta profonda sulla canzone italiana, creando con coerenza e passione un filo sottile tra passato e presente, tradizione e modernità. Nel 2009, con l'album Attraversami il cuore, è iniziato il sodalizio artistico proprio con Francesco Bianconi, quindi un passo importante che ha aggiunto profondità e freschezza al repertorio. Noi abbiamo colto Paola Turci nell'album Le storie degli altri, era il suo 13° album, terzo, diciamo, e ultimo capitolo della trilogia iniziata con Attraversami il cuore, e un disco che fu pubblicato nel 2012. Album prodotto da Paola Turci insieme a Fabrizio Fratepietro, Fernando Pantini, Pierpaolo Ranieri, Marcello Murru, Alfredo Rizzo e proprio anche lo stesso Francesco Bianconi. E allora noi abbiamo estratto da questo album un brano, e questo è abbastanza in stile, per quanto riguarda il testo, proprio di Francesco Bianconi, ma anche di Paola Turci. I due si sono veramente trovati in lunghezza d'onda. Il titolo già la dice lunga: Utopia.
1: No.

0: Andiamo adesso al 2015, quando appunto esce il terzo disco di questa trilogia, un disco a cui io mi sento molto legato, questo Io Sono. Mi sento molto legato intanto perché è un disco che a me piace particolarmente. Sembrava che fosse l'inizio addirittura di un nuovo corso per Paola Turci, un disco diciamo più scarno, più spoglio magari rispetto agli altri, ma molto molto intenso, ed è anche una maniera intelligente di fare una sorta di raccolta di greatest hits, però con i brani tutti spogliati in qualche modo di certi orpelli e ridotti, diciamo così, alla loro essenzialità. Sono molto legato a questo disco anche perché, dicevo prima, sembrava che iniziasse un nuovo corso, che invece non è iniziato, cioè è iniziato ma non è proseguito, perché dopo addirittura Paola Turci ha fatto il contrario, si è affidata ad altri autori, altri arrangiatori, e ha forse ha riempito i dischi con troppi, con arrangiamenti forse un po' troppo carichi, forse un po' troppo, come dire, trend, come si suol dire. Per me è stato un po' un passo indietro, però sicuramente ha portato molto successo a Paola Turci. Comunque, polemiche a parte, ma non sono polemiche, sono mie opinioni. Questo Io Sono, il titolo di questo album del 2015, è stato realizzato in occasione dei 30 anni di carriera di Paola Turci, e oltre ai brani che l'hanno resa celebre, sono inclusi tre inediti. Uno di questi dà proprio il titolo al disco, che è quello che ascolteremo tra poco, Io Sono. È stato scritto appunto con Francesco Bianconi e Pippo Caballà Rinaldi. Quindi un disco intenso, diciamo, vi dicevo prima, personale, concreto, sicuramente meno forse immediato di certi episodi del passato, ma sorprendente al contempo sia per i fans storici di Paola, sia anche per chi deciderà di scoprire per la prima volta la storia e il talento di una tra le più grandi voci d'Italia. La canzone Io Sono parla di riscoperta di sé, accettazione e libertà, un percorso di consapevolezza personale intrapreso dopo la sua autobiografia Mi amerò lo stesso, che mostra una donna che si libera da vecchie impalcature per mostrarsi autentica, forte e fragile allo stesso tempo, trovando l'identità nel presente, nelle relazioni sincere, celebrando la vita e la scelta di amarsi. Quindi ascoltiamo questa Io Sono di Paola Turci, co-firmata con Francesco Bianconi e appunto, come dicevo prima, Pippo Caballà Rinaldi.
1: Tu

E chiudiamo con la super attualità, perché è il nuovissimo singolo di Patti Pravo, che a quanto pare vedremo e sentiremo nel prossimo Festival di Sanremo. Per ora è uscito solo come singolo, Ho provato tutto, scritto appunto da Francesco Bianconi, prodotto da Takeo Gohara. Una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall'artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale. E infatti Ho provato tutto è il ritratto proprio della vita di un'artista libera che ha sempre fatto le sue scelte seguendo esclusivamente il proprio io, senza curarsi delle convenzioni, e che è ancora qui con noi, grazie a Dio, con tutta l'energia e il proprio desiderio di amare malgrado il disincanto che la vita porta con sé. E proprio per la stesura di questo brano Bianconi si è proprio ispirato alla vita della cantante, raccontando quanto da lei realmente sperimentato, sempre nel segno della libertà, come vi dicevo prima, in tutti i campi, a partire poi anche dalla musica, facendo un ritratto perfetto della sua vita, dei suoi incontri, ma anche delle sue disavventure. Quindi con questo brano Ho provato tutto, questa dichiarazione che comunque alla fine è una dichiarazione di positività, che è poi il messaggio che vuole trasmettere al suo pubblico, mi concedo da voi, vi do appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

leggeri e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla A4 in direzione Torino tra il bivio A4, A34 e Palmanova. In direzione Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Palmanova e il bivio A4 A34. Restiamo sulla A4, si registrano code in uscita Latisana, con code segnalate per il traffico intenso verso Torino tra Latisana e San Donà di Piave. Vi segnalo inoltre code, sempre per il traffico, sulla A4 in direzione Torino tra Re di Puglia e Palmanova verso Trieste alla barriera di Trieste Lisart. Traffico rallentato sulla A4 verso Torino tra il bivio A57 e il bivio A4 A13 e tra Peschiera e Desenzano nella medesima direzione, con code segnalate in uscita allo svincolo di Peschiera. Parliamo della A4 a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per lavori verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave verso Venezia e di Montebello in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Quinto Tour de France per Tadej Pogačar, che scrive un'altra pagina di storia. Ai festeggiamenti a Comenda sarà presente la presidente Piers Mussar. Il Ministero degli Esteri denuncia Tania Fajon e Barbara Schwokel. Il caso Mijić continua ad animare il panorama politico. Italia, indagini per le devastazioni di sabato in Val di Susa, sopralluogo del capo della polizia. Il figlio di Bolsonaro vuole candidarsi alle presidenziali brasiliane. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione d'ovest. Si sta rafforzando un campo di alte pressioni. Venti occidentali convogliono in quota sulle nostre regioni. Aria calda e ancora un po' umida. Le previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno con nuvolosità variabile. Nell'interno isolati brevi rovesci e temporali. Temperature massime da 25 a 32 gradi. Domattina nuvolosità variabile, seguiranno giornata soleggiata. Localmente soffierà vento da est, temperature minime da 13 a 19, massime da 26 a 33 gradi. Mercoledì e giovedì soleggiato e molto caldo. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie del paese. Per un mezzo in avaria sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta tra Gaberk e Senogece, sempre per un veicolo in panne. Circolazione ostacolata anche nei pressi di Senogece, sulla A1 in direzione della capitale. Sulla Lubiana-Capodistria, incolonnamenti tra Cosaria e Vrhinica, per lavori in corso sempre sull'autostrada Lubiana-Capodistria, code in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia, incolonamenti anche in ambo le direzioni tra Dragogna e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Quinto Tour de France per Tadej Pogačar, che scrive un'altra pagina di storia. Ai festeggiamenti a Comenda sarà presente la presidente Piers Mussar. Il Ministero degli Esteri denuncia Tania Fajon e Barbara Schwokel. Il caso Mic continua ad animare il panorama politico. Italia, indagini per le devastazioni di sabato in Val di Susa. Il figlio di Bolsonaro vuole candidarsi alle presidenziali brasiliane. Salta la candidatura di Pirlo alla guida della nazionale italiana di calcio. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Apriamo il GR parlando di sport, di ciclismo. Spenti i riflettori sul Tour de France, il vincitore Tadej Pogačar è atteso nei prossimi giorni sulle strade di casa. Da venerdì a domenica Comenda ospiterà l'ormai tradizionale Poggi Challenge, il criterium a cui prenderanno parte i grandi nomi del ciclismo mondiale, reduci dalla corsa francese. Sarà presente all'evento di venerdì sera anche la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. Congratulazioni via social per il quinto tour conquistato dallo sloveno. Sono arrivati da tutto il mondo politico. Un'impresa, quella di Tadej Pogačar, che resterà nella storia. Sentiamo Lara Darcic.
2: Il ragazzo di Comenda è il migliore di tutti i tempi? Lo scopriremo in futuro. Nel frattempo è entrato nella storia conquistando il suo quinto Tour de France, affiancando i campionissimi del passato come Jacques Anquetil, Andy Merckx, Bernardino e Miguel Indurain. Il fuoriclasse sloveno ha raggiunto questo traguardo a soli 27 anni. Il ciclista più giovane di sempre ha quota 5 successi. Per lui anche altri due podi nelle ultime 7 edizioni della corsa francese. Un tour partito da Barcellona, che ha affrontato i Pirenei, il grande caldo nel massiccio centrale, le leggendarie salite sulle Alpi, per arrivare sul circuito finale di Parigi, dove ancora una volta il Col Montmartre ha fatto la differenza, rendendo lo spettacolo ancora più entusiasmante per chi stava a bordo strada e chi tifava davanti alla TV. Da non dimenticare ancora la prima ascesa sull'Alpe d'Huez tra due ali di folla con Pogačar, che taglia il traguardo per primo dopo un recupero di altri tempi, migliorando il record di Marco Pantani durato ben 31 anni. Pogačar ha dominato questo tour, ma anche controllato e soprattutto aiutato il compagno di squadra Isaac Del Toro a vincere una tappa e rimanere sul podio, un gregario di lusso che in pochi si possono permettere. Lungo il percorso ha perso il rivale di sempre, ritiratosi per una caduta, il danese Jonas Vingegaard, anche qualche compagno di squadra bloccato da un virus intestinale, controlli antidoping nel cuore della notte e anche qualche fischio che lo hanno motivato ancora di più. Ma sulle strade del tour ha trovato avversari di tutto rispetto come Evenepoel e Carapaz, senza dimenticare l'astro nascente del ciclismo francese, il 19 Venne Paul Sexas, che ha chiuso quarto nella generale alla sua prima partecipazione al Tour. Pogacar adesso non vuole pensare ai record e alla storia, vuole godersi il momento e tornare a casa per festeggiare con amici, famiglia e tifosi sulle strade di Comenda e Monte Krvavec per il Criterium e il Poggi Challenge.
1: Cambiamo argomento. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei, guidato da Tone Kaiser, ha presentato una denuncia penale presso la Procura Specializzata contro l'ex ministro Tania Fayon e l'ex segretario generale Barbara Schwokel. Secondo le accuse si sarebbero verificate gravi violazioni di legge nel processo di nomina di Tania Fayon a rappresentante dell'UE per il Sahel. Sentiamo il servizio di Erika Paternoscia.
3: La denuncia del Ministero degli Affari Esteri ed Europei contro Tania Fayon e Barbara Schwokel si basa quasi interamente sulle valutazioni dell'Ufficio Governativo per gli Affari Giuridici e Legislativi. Questo ritiene che Barbara Schwokel non abbia mai avuto l'autorità di nominare ufficialmente l'ex ministro come rappresentante dell'UE per il Sahel, scavalcando il governo. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei sottolinea inoltre che il governo è l'unico organismo che, in conformità con la legge, rappresenta lo Stato ed esercita per suo conto i diritti costitutivi e le funzioni relative al personale. Sulla candidatura di Tania Fayon però non si è mai pronunciato, neanche la Commissione per il personale e gli affari amministrativi non ha discusso a riguardo, nonostante al momento fosse pienamente operativa. Nella denuncia viene sottolineato inoltre che tutte le procedure e le comunicazioni relative alla candidatura si sarebbero svolte direttamente tra l'ex ministro e l'ex segretario generale presso il Ministero tramite posta elettronica, senza quindi utilizzare i consueti canali diplomatici e senza coinvolgere le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica di Slovenia. Fayon e Schwokel sono anche accusate di aver privato il Ministero ed il Governo di una procedura di selezione dei candidati legale, trasparente e istituzionalmente corretta, violando i principi fondamentali dello Stato di diritto, sebbene entrambe fossero consapevoli di non averne l'autorità. Pronta la risposta dell'ex ministro, Fayon ritiene che la procedura per la sua candidatura si sia svolta in modo legale e professionale, in conformità con la prassi consolidata del Ministero, cosa che dimostrerà anche dinanzi alle autorità competenti. Non esiste alcuna base giuridica per ritenere che il processo di candidatura fosse in contrasto con la legge slovena, ha precisato. Non essendo stata informata riguardo il contenuto della denuncia penale, Fayon ha affermato di non poter fare commenti. Ha però aggiunto che è evidente che si tratta di un pretesto per creare uno scontro politico con l'opposizione e con chi la pensa diversamente.
1: Se il governo venerdì non fosse intervenuto sulle imposte, probabilmente domani, martedì, gli automobilisti avrebbero affrontato un nuovo rincaro significativo dei carburanti, mentre così i prezzi dovrebbero scendere. Come riportano le finanze, il gasolio per autotrazione dovrebbe scendere di circa 1 o 2 centesimi al litro. Lo stesso vale per il gasolio da riscaldamento, mentre per la benzina il prezzo potrebbe scendere ancora di più, hanno calcolato sul portale online del quotidiano finanziario. Venerdì il governo ha deciso di cancellare per 2 mesi, dal 28 luglio a 28 settembre, il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica. Il leader di Resnica e presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, sembra aver scritto la parola fine sul percorso politico parlamentare del deputato Boris Mijic, finito al centro delle polemiche in seguito alle inadempienze legate alla sua società edile Progros. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Chi lo sa, forse Mijic pensava di uscire dall'angolo cedendo a titolo gratuito la sua società indebitata al consulente fiscale Rok Snežić. O forse sperava di guadagnare tempo per tornare a galla, ma la scelta di Snežić di rinominare la società e reindirizzarne l'attività nell'allevamento di cammelli è stata una decisione poco saggia. Come se non bastasse, i successivi commenti di scherno nei confronti del leader di sinistra Levizza, Luka Mesec, che ha vinto una causa in tribunale contro Snežić, dal quale aspetta un risarcimento, hanno fatto infuriare tanto l'opposizione quanto alcuni settori della maggioranza. E a Stevanovic nel weekend non è rimasto altro da fare che presentare il conto politico a Mijic, anche dopo che, secondo alcune ricostruzioni comparse sui media, avrebbe mentito sulla sua formazione. Stevanovic ha così deciso di uscire allo scoperto ancora una volta e scaricare definitivamente Mijic. Ha tradito la fiducia degli elettori, oltre che quella del partito della mia, ha detto il presidente della Camera di Stato. Per questo non potrà più far parte del gruppo parlamentare e dovrà dimettersi da deputato e lasciare Resnica. Gaza, ma solo dopo il 10 ottobre, precisazione necessaria perché allora saranno trascorsi 6 mesi dall'inizio della legislatura e il seggio rimarrà a Resnica, che potrà far subentrare il secondo in lista. Se dovesse dimettersi prima, infatti, saranno necessarie le elezioni suppletive, un'eventualità che nei fatti non conviene a nessuno se non ai due principali partiti parlamentari, Movimento Libertà e Partito Democratico Sloveno, nonostante le continue richieste di dimissioni da sinistra levizza.
1: Il governo di Janez Janša perde un po' di sostegno tra i cittadini, lo si evince da un sondaggio effettuato dall'agenzia Mediana per Pop TV ad appoggiare il lavoro dell'esecutivo. Infatti il 36,8% degli interpellati, il 46,6% si dice invece insoddisfatto. Nel caso le elezioni si fossero svolte domenica, il 22,9% dei cittadini avrebbe votato comunque per l'SDS, che guadagna 0,2 punti percentuali rispetto al mese scorso. Il 20,5% avrebbe invece votato il Movimento Libertà, che perde l'1,5% delle preferenze. Seguono la lista comune NSI, SLS, Focus, Levizza Sinistra, SD, Democratici, Resnica, SNS, 3 volte più graditi dal mondo della politica. Ancora in vetta alla classifica la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Italia, resta alta la tensione in Val di Susa dopo gli scontri che hanno segnato la manifestazione Nottava di sabato pomeriggio. Le indagini proseguono senza sosta, mentre dalle istituzioni arriva una dura condanna delle violenze. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: Sono 436 le persone identificate dalle forze dell'ordine, tra cui manifestanti provenienti anche da Francia, Germania e Belgio. Le loro posizioni sono al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili delle violenze. Secondo quanto riferito, 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti all'area dei Black Bloc, sono stati fermati nell'ambito dell'inchiesta. La Procura di Torino coordina le indagini che al momento ipotizzano il reato di devastazione. Sabato scorso gli scontri sono scoppiati quando un gruppo di manifestanti incappucciati ha raggiunto i cantieri dell'alta velocità lanciando pietre, bombe carta e altri oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. La gravità degli episodi ha suscitato un'immediata reazione delle istituzioni. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha contattato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti rimasti feriti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato con fermezza le violenze, affermando che chi incendia mezzi e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca lo Stato. Nella mattinata di oggi Meloni e Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa, raggiungendo il cantiere TAV di Chiomonte, quello maggiormente colpito durante gli assalti. Ad accoglierli il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore di Torino Massimo Gambino e il prefetto Donato Cafagna. Il questore Gambino, intervenendo al TG1, ha definito quanto accaduto un'escalation di azioni di guerra. Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza, ha dichiarato ancora, assicurando che le indagini proseguiranno per individuare tutti i responsabili e assicurarli alla giustizia.
1: L'ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia fra ieri pomeriggio e questa notte ha creato danni e disagi soprattutto sulla costa della regione. A Grado un anziano è morto dopo essere entrato in acqua nonostante il divieto di balneazione. Uno skipper austriaco è disperso in mare in Croazia. Alessandro Martegani.
6: Sono bastate poche decine di minuti di maltempo perché ha disagi e anche danni ancora difficilmente quantificabili in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il maltempo aveva iniziato a martellare le prealpi nel pomeriggio, poi alla sera si è esteso alla costa, dove si è abbattuto con maggior violenza. A Trieste sono caduti più di 40 mm di pioggia in una sola ora e l'improvviso flusso d'acqua ha causato il crollo di un enorme muro di contenimento in via Giulia. I detriti hanno travolto alcune auto in sosta senza causare feriti. Sono state chiamate unità cilofile per verificare che non ci fosse qualcuno sotto i blocchi. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la strada e mettere in sicurezza l'area. In tutta la città si sono verificati allagamenti e danni. In via commerciale un tetto in un'abitazione è crollato e un albero è caduto su viale Miramare. Decine di chiamate sono giunte ai vigili del fuoco per tombini saltati e cantine allagate. Il maltempo ha però creato danni in tutta la regione. A Maniago si sono allagate alcune aree dell'ospedale, forti raffiche di vento e mareggiate hanno colpito la costa. A Grado un uomo di 77 anni di nazionalità austriaca è morto dopo essere entrato entrato in acqua con la figlia 28enne nonostante il divieto di balneazione. Un altro cittadino austriaco, uno skipper di 46 anni in crociera in Croazia, è caduto in mare al largo dell'isola della Solte in Dalmazia. Sarebbe entrato in acqua per liberare da una cima l'elica del catamarano su cui viaggiava ed è stato trascinato lontano dalle onde alte più di 2 metri. Finora le ricerche non hanno dato esito.
1: Le borse europee aprono la settimana in rialzo mentre si guarda l'attenuarsi del conflitto tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, una situazione che spinge in calo il prezzo del petrolio e del gas. Tra gli investitori c'è un clima di ottimismo per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, avvio positivo per Francoforte, Parigi, Londra e Milano. In precedenza anche le borse asiatiche avevano aperto la settimana in segno positivo, con i mercati che hanno registrato un calo del prezzo del petrolio dopo la decisione di Trump di interrompere i bombardamenti sull'Iran e le speranze di una ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. Il Partito Liberale lancia il figlio dell'ex presidente verso le elezioni del 4 ottobre in Brasile. Jair Bolsonaro agli arresti domiciliari interviene con un videomessaggio creato dall'intelligenza artificiale. Tra i sostegni internazionali quelli di Milei e Netanyahu, ma la corsa si preannuncia in salita. Mancano il vicepresidente, i rapporti con il centro sono tesi e i sondaggi vedono ancora avanti Lula. Barbara Costa.
7: In Brasile entra nel vivo la corsa alle presidenziali del 4 ottobre. Il Partito Liberale ha ufficializzato la candidatura del senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che sfiderà il capo dello Stato uscente Lula da Silva. Alla convention di San Paolo, Flavio ha rivendicato l'eredità del padre, dicendo che nelle sue vene scorre sangue Bolsonaro. Jair Bolsonaro agli arresti domiciliari, mentre sconta 27 anni per il tentato colpo di Stato del 2022, non ha potuto partecipare ed è intervenuto con un videomessaggio creato con l'intelligenza artificiale, invitando i sostenitori ad accogliere il figlio a braccia aperte. Sul piano internazionale, il candidato ha incassato il sostegno di Javier Milei, presente di persona, e un messaggio di Netanyahu. Cerca inoltre di consolidare i rapporti con l'area vicina a Trump per rafforzare il proprio profilo. La campagna però parte in salita. Flavio non ha ancora scelto il vicepresidente, sconta rapporti difficili con una parte del centro, dove resta in corsa il governatore Tarcísio de Freitas e deve gestire polemiche su alcuni finanziamenti e tensioni interne alla famiglia Bolsonaro. I sondaggi vedono ancora in vantaggio Lula, atteso il 2 agosto per l'ufficializzazione della sua ricandidatura.
1: La caccia all'uomo si è conclusa drammaticamente nel quartiere berlinese di Spandau. La polizia della capitale tedesca ha confermato ufficialmente che il presunto attentatore 21enne Abdul Ballut è stato localizzato all'interno di un complesso di orti urbani. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, l'uomo è corso direttamente verso le forze di intervento del reparto speciale impugnando un'arma da taglio. Questo attacco ha costretto gli agenti ad aprire il fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione avviati immediatamente, il giovane è deceduto sul posto. Parallelamente le forze dell'ordine hanno fermato e interrogato 3 persone ritenute vicine al ricercato. 2 di loro sono state rilasciate, una terza persona risulta attualmente in stato di fermo. Sabato, lo ricordiamo, un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia. Durante il Gay Pride a Berlino un furgone è piombato sulla folla provocando un morto, una donna e 29 feriti. Le autorità tedesche hanno ufficialmente confermato che si è trattato di un attentato terroristico di matrice estremista islamista. Torniamo in Italia. Andrea Pirlo rompe il silenzio e conferma di non essere più candidato alla panchina della nazionale. In un lungo messaggio sui social, l'ex campione del mondo respinge le polemiche sul suo ruolo di testimonial di un'agenzia di scommesse russa, sostenendo che si tratta di un rapporto esclusivamente commerciale. Intanto la FIGC torna a cercare un nuovo commissario tecnico e resta l'incertezza sul futuro del progetto guidato da Paolo Maldini e Leonardo. Sentiamo Davide Fifacco.
8: Andrea Pirlo esce definitivamente dalla corsa per diventare commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. È lo stesso ex centrocampista ad annunciarlo con un messaggio pubblico sui social. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale Italiana. Pirlo interviene così dopo giorni di polemiche legate al suo ruolo di Global Ambassador di Fombet, una società russa di scommesse sportive. L'ex campione del mondo chiarisce che la collaborazione è nata durante la sua esperienza professionale negli Emirati Arabi Uniti e che ha natura esclusivamente commerciale e sportiva. Respinge inoltre ogni interpretazione politica della vicenda, affermando che attribuirgli determinate convinzioni significa travisare la sua posizione. Nel messaggio non manca un ringraziamento a Paolo Maldini e Leonardo, che avevano puntato su di lui per guidare il nuovo corso della nazionale. Pirlo parla di stima e fiducia ricevute e conclude con una frase dal forte valore simbolico: «L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia e della mia identità». Nel frattempo, tutte le trattative per liberarlo dal contratto con lo United FC di Dubai sono state interrotte e gli incontri previsti con la Federcalcio sono stati cancellati. Secondo quanto emerso, il presidente federale, Giovanni Malagò, avrebbe deciso di fermare la candidatura per motivi di opportunità istituzionale, dopo le verifiche sul caso. La vicenda riapre così completamente la partita per la panchina azzurra. Tornano in primo piano i nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini, mentre restano sullo sfondo le ipotesi Claudio Ranieri, Stefano Pioli e dell'attuale commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. Alla vigilia del Consiglio federale, il futuro della nazionale resta ancora tutto da scrivere.
1: Ancora una notizia di cronaca: da diversi anni ormai la polizia mette in guardia contro i truffatori che offrono in vendita sette di piatti, coltelli da cucina, utensili e altri attrezzi domestici. I truffatori cercano di ingannare le persone sia per strada che nei parcheggi, in particolare dei centri commerciali, o direttamente a casa loro con vendite a domicilio. Si tratta di una tattica di frode ed estorsione ben nota e diffusa, ha ribadito oggi il Dipartimento di Polizia di Capodistria. Si tratta, nella maggior parte, di gruppi organizzati di cittadini stranieri che sfruttano l'ingenuità e la disattenzione delle persone e con vari pretesti rubano loro denaro e altri oggetti di valore. Secondo le forze dell'ordine, i venditori possono diventare molto insistenti, scortesi o persino verbalmente aggressivi. Consigliano quindi di segnalare immediatamente alla polizia l'accattonaggio molesto. Si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternus, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto. 12:50 minuti e 25 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 13:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
9: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento per segnalarvi code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova, tra l'innesto con la A21 e Brescia-Est in direzione Venezia. Inoltre si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia per il traffico intenso. Per lo stesso motivo in direzione Torino sulla 4 si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4-A13. Nella medesima direzione sono segnalate code tra Latisane e San Stino di Livenza e in prossimità del bivio A4-A28 in immissione a Conegliano. In direzione Trieste, sempre sulla 4, traffico intenso con code in uscita a Re di Puglia. Vi segnalo inoltre un incidente avvenuto sulla 4 in direzione Torino tra il bivio A4-A34 e Palmanova. Code segnalate in direzione Torino tra Re di Puglia e Palmanova per il traffico intenso e alla barriera di Trieste l'Isert, questa volta in direzione Trieste. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Fairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 13:30. Il clima nel settore economico in Slovenia è migliorato. A luglio, per il terzo mese consecutivo, il valore dell'indicatore è stato superiore di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente. Rispetto a luglio dello scorso anno, l'indicatore è aumentato di 3,2 punti percentuali. Nel confronto mensile, gli indicatori di fiducia nel settore manifatturiero, tra i consumatori e nel commercio al dettaglio hanno influenzato positivamente il clima economico, ha comunicato oggi l'Ufficio Statistico Nazionale. Un impatto negativo è stato invece rilevato dai dati statistici nell'indicatore di fiducia nei servizi. Proseguono i colloqui tra Oman e Iran sullo stretto di Hormuz, ma gli Stati Uniti non sono coinvolti, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei, citato da Al Jazeera. Secondo quanto riferito, i negoziati tra Iran e Oman sulla via navigabile si sono svolti venerdì e sabato. Ci sono state discussioni proficue su come gestire la navigazione nello stretto, ha affermato Baghei. La situazione a Hormuz non è cambiata, rimane chiuso e questi negoziati non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti, ha precisato. Nonostante manchino 5 mesi alla fine dell'anno, per il calendario ecologico restano solo 3 giorni. Quest'anno, infatti, il giorno del debito ecologico cade il 30 luglio, data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali disponibili che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno seguente, quindi, vivremo nuovamente in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Secondo il WWF, oggi consumiamo l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, sarà quindi necessario invertire la corsa. In particolare sarebbe importante intervenire sulle città responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impianti, degli impatti ambientali. Il futuro presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha reso noto che la Colombia interromperà le relazioni diplomatiche con Cuba e Nicaragua quando entrerà in carica il prossimo 7 agosto. Nel mio governo non ci associeremo alle tirannie, ha scritto de la Espriella sui social media. Ha inoltre annunciato la chiusura di 15 consolati e 14 ambasciate, tra cui quelle di Algeria, Barbados, Etiopia, Haiti, Senegal e Sudafrica. Il futuro capo dello Stato ha comunque assicurato che Bogotà manterrà le relazioni diplomatiche con questi paesi. È tutto per il momento, un aggiornamento delle notizie fra un'ora circa.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: una nuova settimana insieme, una nuova settimana insieme all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Di questo si occupa Ora Musica, questo spazio quotidiano dedicato appunto ad artisti indipendenti, le loro produzioni, spesso artisti debuttanti. Tra poco il nostro disco è il primo ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna Elle, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì, quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo allora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante,
1: esatto,
0: infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Per fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì, aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, si ha sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: parli. La mia vendetta da niente.
1: Ora musica.
2: Siamo stati innamorati, frasi dentro i tuoi diari, sui banchi.

Aria nuova, questo è il nuovo progetto di Sgumo, che è partito proprio con il rap e piano piano sta trasformando la sua musica tra rap e cantato, e quindi si apre ad Aria nuova come titolo, appunto, il nuovo singolo. Adesso c'è Priscilla, Fuoco e Pioggia.

0: Da Verona Priscilla con Fuoco e Pioggia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro incontro. Ce n'è un'altra di novità che voglio farvi ascoltare per la prima volta, il singolo di Lemurì, Il Visionario, si intitola Luna.
1: Oh.

0: Lemurì il visionario. Luna è il titolo del singolo che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente. In questi minuti si registrano rallentamenti tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia e incolonnamenti all'uscita di Peschiera da entrambe le provenienze a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo, sulla Venezia-Trieste segnaliamo code tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia e code verso Trieste presso la barriera Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su via e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: Tre amiche in cammino lungo la via degli dèi. Una miniserie di Radio Capodistria. Ed eccoci a Bologna. È una giornata di primavera e siamo pronte a partire per la via degli dèi. Ma prima di muovere il primo passo, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Siamo tre amiche di lunga data. La nostra storia comincia tanti anni fa a Trieste, quando la parola d'ordine allora era una sola: divertirsi. Feste, serate infinite, risate che ancora oggi ricordiamo con nostalgia. Poi però, come spesso accade, la vita ci ha portato in altre direzioni. Ma ad aprile di quest'anno, quasi per caso, o forse per destino, abbiamo deciso di ritrovarci e di farlo proprio qui, a Bologna. Questa volta però niente discoteche o aperitivi, ci aspetta un'avventura completamente diversa. Io sono già abituata a camminare, è il mio modo preferito di viaggiare, ma per Amy e Catherine è la prima volta. Loro puntavano dritte a Santiago, ma io le ho convinte a optare per un cammino più vicino, più nostrano, la Via degli Dèi, il cammino per eccellenza, quello che per tanti italiani e italiane è il primo passo verso questo tipo di esperienza. E così ci siamo ritrovate la sera prima della partenza a cena con una vecchia amica dei tempi di Trieste, una di quelle che ci conosce bene, forse anche troppo. Le abbiamo chiesto di raccontare un aneddoto su ognuna, ma ahi noi, abbiamo dovuto censurare la maggior parte di quello che dice.
6: I miei ricordi erano le serate in cui lei era proprio l'anima della festa, in cui riusciva a andare oltre e a fare delle cose strabilianti, tipo arrampicarsi sul davanzale di questo locale, che aveva un davanzale interno, e lei era, penso, il reggiseno.
7: Allora, ok, lì, non allora, so se metterò questo sul podcast, su me puoi dire cose un po' meglio.
6: No. In realtà tu sei stata la persona che ha un po' dato la svolta alla mia vita triestina, perché mi ricordo che appunto eravamo a questo concerto dei 99 Posse e mi lamentavo del fatto di non conoscere persone con cui farmi un giro, andare ai concerti, avere delle serate, avere delle cose in comune, così. Sei stata molto gentile a dirmi: ok, ma se non è nessuno, vieni con noi, ti faccio conoscere un sacco di persone.
7: Ok, perché questo sarà stato, non so, 2009, 2010. Ti immagini che adesso noi siamo qua a fare queste cose salutiste?
6: 2025.
7: Ce la faremo, secondo te?
6: Sì, al 100%. Anche in 5 giorni ce la farete.
5: Partenza da Piazza Nettuno a Bologna, luogo in cui si possono ritirare le credenziali del cammino, fino a Firenze in Piazza della Signoria, 130 km attraverso l'Appennino Tosco-Emiliano. Abbiamo già prenotato tutti i posti in cui dormiremo la notte, suddividendo il cammino in 7 tappe. Ed eccoci qua, a cominciare il primo giorno di cammino. Oggi abbiamo una tappa, direi, piuttosto semplice. Da Bologna arriviamo a Sasso Marconi, però siamo già in ritardo sulla tabella di marcia. Si era deciso di partire alle 8, alle 8 e 10 c'è ancora chi non ha gli scarponi, chi non si è preparato. Vabbè, il cammino va così. Allora, la notte prima del cammino, di iniziare, è sempre una notte così un pochino agitata, no? Non si sa bene come sarà il cammino, quali potranno essere le difficoltà. In questo caso sappiamo che il cammino è anche piuttosto tosto, insomma bisogna essere un po' preparati, no? Tanti saliscendi per l'Appennino e ovviamente un po' di nervosismo ci sta. Allora, Catherine, la tua notte com'è andata? È stata agitata anche la tua?
8: Direi di sì, abbastanza.
9: Noi alle 10:30 eravamo già a letto in realtà, no? Io fino a mezzanotte di sicuro non sono riuscita a dormire, tu?
8: No, io mi sono addormentata ma svegliata 100 volte.
9: Cosa ti aspetti da questa esperienza?
8: Di riconnettermi tra il mondo, ecco, mio mondo.
9: Connessione con te stessa?
8: Esatto.
9: Ti sei preparata fisicamente?
8: Bah, fisicamente sì, abbastanza, ma non lo so se sufficientemente per le tappe quelle più toste, però sono fiduciosa nella mia forza mentale, per cui voglio assolutamente finire il cammino.
10: Io ho i tappi per le orecchie. Quindi ho dormito perfettamente bene.
9: Nonostante noi fossimo un po' agitate?
10: Esatto. Okay. Consiglio a tutti, come prima cosa, dei tappi per le orecchie molto comodi.
11: Mi aspetto di riuscire a superare qualche limite, dai, mentale più che fisico, di riuscire a finirla, ecco.
9: La convivenza non ti preoccupa?
11: Assolutamente no, perché dovrebbe.
5: Quella che sulla carta doveva essere una tappa semplice e veloce si trasforma da subito in una maratona bella e buona. Partiamo da Piazza Nettuno, nel cuore di Bologna, cariche di entusiasmo, ma commettiamo da subito il più classico degli errori. Ci fermiamo a rifare colazione al bar e con tutta la calma del mondo, cappuccino, brioche, due chiacchiere, insomma tutto tranne che un inizio scattante di cammino. E solo dopo ci incamminiamo verso il santuario di San Luca, il punto di partenza ufficiale della Via degli Dei. Quello che non sapevamo, che per arrivarci ci aspettavano quasi 4 km di salita costante sotto i portici più lunghi del mondo, con centinaia, letteralmente centinaia, di gradini da affrontare. E se questo non bastasse, è il 1° di maggio, giornata perfetta per trovare la basilica affollata da ogni tipo di essere umano. Famiglie in gita, turisti, camminatori, fedeli, gruppi scout, maratoneti improvvisati, una folla incredibile. E noi, con i nostri zaini ancora belli pieni e le energie già in calo, ci uniamo alla processione. Quando finalmente raggiungiamo la basilica, ci prendiamo un attimo per riprendere fiato e ottenere il nostro primo timbro. Un momento simbolico, quasi solenne, anche se in realtà sembriamo più 3 sopravvissute che 3 pellegrine. È il bello? Il cammino vero e proprio deve ancora cominciare. Ma non importa, siamo insieme, siamo partite e l'entusiasmo è così forte che nessuna osa dire nulla.
9: Hai timbrato la tua prima credenziale?
12: Sì, la signora mi voleva anche dare il santino.
9: Ho capito, e hai timbrato?
12: Sì. Cattedrale, il santino l'ha preso.
9: Allora aspetta, noi siamo dentro proprio la cattedrale di San Luca, dove ci facciamo timbrare le nostre credenziali per la prima volta. Credo che tra pochi minuti inizierà la messa. Senta, oggi sono venuti tanti pellegrini a farsi timbrare le credenziali?
13: Troppi.
9: Troppi? Per cui oggi affollata, dice la Via degli Dei.
13: No, se lei intende come pellegrini i signori che fanno il percorso, tanti tanti. E questi invece sono i pellegrini che stanno in chiesa.
9: Certo.
11: Allora, ma siamo partiti veramente ben organizzate, quindi colazione con l'ovetto da... quasi tutte.
9: No, non ce la faccio, salato appena sveglia l'uovo.
11: Adesso il menù prevede la banana, appena vediamo la prima indicazione della via.
9: Infatti, perché siamo a San Luca, adesso stiamo proprio cercando la prima insegna che ci indica la Via degli Dei. Poi
11: abbiamo almeno 5 chilometri prima del pranzo, poi se ci viene fame abbiamo la frutta secca tra la banana e il pranzo, oppure la barrettina energetica. Poi pranzo, dove abbiamo un fantastico panino, una rosetta integrale con hummus, spinaci, pomodori e formaggio.
9: Ecco, solo che essendo è stata preparata ieri sera, c'è questo piccolo errore dove è già stato messo il pomodoro.
11: Sì, e gli spinaci.
9: E gli spinaci.
14: Sarà un melting pot.
11: Ecco, sarà un po' una pappettina, però
9: le stiamo facendo notare che sarà bagnato il pane.
11: Sarà idratante.
9: Addirittura due panini, ok.
11: Due panini.
9: Però dai, adesso sono le 11, per cui siamo almeno a luna, no?
11: Almeno, dopo i primi 5 chilometri pranzo.
5: Superato il portico infinito di San Luca, finalmente eccolo, il vero inizio della Via degli Dei. Davanti a noi si apre un sentiero che si infila dentro un bosco fitto, fatto di querce e faggi. È come attraversare una soglia invisibile. Un attimo prima eravamo ancora immerse nell'eco della città e un attimo dopo silenzio. Solo il rumore dei nostri passi e il fruscio delle foglie mosse dal vento. La vegetazione cambia, si fa selvaggia. È qui che la città lentamente lascia il passo alla montagna, un passaggio quasi simbolico, come se anche noi, da cittadine che eravamo, stessimo lentamente diventando qualcos'altro. Camminatrici, forse. Nel mezzo del bosco, quasi nascosti tra gli alberi, scorgiamo anche alcuni rifugi antiaerei, silenziosi, mimetizzati dalla natura. Sono lì a ricordarci che questo luogo, oggi pacifico, ha conosciuto tempi molto difficili. Risalgono alla Seconda Guerra Mondiale, quando Bologna e i suoi dintorni venivano bombardati di frequente.
15: È un rifugio antibomba e adesso è invece popolato da animali notturni, pipistrelli. Certo. Qua effettivamente venirono uccisi
5: partigiani
15: durante la Seconda Guerra Mondiale sempre. Lì c'è la targa, guardi, 1929.

0: Da un lato il canto degli uccelli, il verde intorno a noi, dall'altro la memoria viva di un passato durissimo. Prima di concludere la nostra prima giornata sulla Via degli Dèi e di raggiungere Sasso Marconi, dove ci fermeremo per la notte, decidiamo di concederci un ultimo momento di tregua. Le gambe iniziano a farsi sentire, la stanchezza è lì in agguato, ma quando scorgiamo il fiume Reno, che scorre tranquillo accanto al sentiero, non resistiamo. Ci avviciniamo all'acqua, togliamo scarpe e calze e ci immergiamo fino alle caviglie. L'acqua è fredda, gelida, ma è una sensazione meravigliosa. È uno di quei piccoli momenti che ti si imprimono nella memoria, dove il tempo sembra rallentare, la fatica sparisce per un attimo e tutto si riduce ad una sola cosa, la felicità semplice e immediata di sentirsi vive. Dopo altre due ore di cammino, con la stanchezza che ormai ci si legge in faccia, finalmente arriviamo a Sasso Marconi. Ad accoglierci c'è Ciro, che lavora nella locanda dove ceneremo e passeremo la notte.
1: Ma vi piace lavorare con i camminatori, i pellegrini? Vi trovate bene?
2: No,
1: siete in questo mondo?
2: Ci troviamo benissimo, cerchiamo sempre di collaborare, di dare indicazioni.
1: Diciamo, ma infatti vedo che siete, magari forse non avete mai fatto il cammino, però sapete tutto.
2: Dobbiamo saperlo tutto, sì. È una deformazione professionale, quello di sapere almeno di indicare, di dare degli input, in modo tale che i ragazzi, che molti sono ragazzi, molti sono avventurieri, altri sono un po' persone un po' più grandi d'età, però hanno piacere di fare questo percorso. Si dice, perché si chiama Sasso Marconi?
1: Infatti. Allora,
2: perché ha dato i natali a Guglielmo Marconi.
1: Ah, e Sasso?
2: Sasso
1: perché c'è la roccia?
2: Perché c'è la roccia, sì. Okay. Però nasce in passato con il paraturo di Sasso, poi Sasso Bolognese e poi dopo l'ultima è stata Sasso Marconi.
1: Okay.
2: Infatti l'abitante di Sasso Marconi viene chiamata sassese, non viene chiamata Sasso Marconese.
0: Che dire di questa prima tappa? La Via degli Dèi ci ha accolte a modo suo, con una folla di camminatori, un caldo quasi estivo ed una dose di difficoltà che sinceramente non avevamo messo in conto. E questo era solo il primo giorno, quello facile, almeno sulla carta. Dopo cena nemmeno il tempo di fare due chiacchiere. Niente pensieri, niente ansie, ma solo una domanda che ci rimbalza in testa. Se questa era la tappa facile, come sarà quella di domani?
3: Tre amiche in cammino lungo la Via degli Dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 14.30. La Romania potrebbe ricorrere all'articolo 4 del trattato NATO in seguito a ripetuti sconfinamenti di droni russi nel proprio spazio aereo. L'ha dichiarato la ministra degli esteri Oana Toiu, precisando che Bucarest dispone di questa opzione qualora la situazione lungo il confine orientale continui a deteriorarsi. Il Ministero della Cultura sloveno, attraverso la ministra Ignazia Fridel-Jarc, ha bloccato formalmente i bandi di febbraio previsti per il biennio 2026-2027 destinati al sostegno degli stipendi dei giornalisti e agli abbonamenti digitali per l'editoria di informazione. La misura, motivata da sopravvenute difficoltà finanziarie anticipate inizio luglio, si avvale della facoltà di legge che consente di interrompere tali procedure prima della firma di contratti e decreti attuativi. Nonostante le 19 candidature pervenute, l'improvvisa revoca ha suscitato apprensione e incertezza tra le testate giornalistiche interessate, le quali auspicano ora l'individuazione di una soluzione alternativa. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo dati delle autorità sanitarie, i morti a fine aprile sono 1.400 e 3.200 i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 44%, quasi la metà, cioè di tutti i casi accertati, ha portato alla morte. Gli incendi che stanno colpendo Francia e Spagna hanno spinto l'Unione Europea ad attivare il meccanismo di protezione civile, mobilitando numerosi stati membri. In questo frangente anche la Slovenia si è detta pronta a fare la propria parte. Tuttavia la gravità dei roghi richiede l'impiego di mezzi ad alta capacità, come i Canadair e i grandi elicotteri inviati dalla Germania, superiori agli Air Tractor e agli elicotteri leggeri di Lubiana. Come spiegato dal direttore della protezione civile Bechini, i grandi velivoli sono indispensabili per domare temperature estreme ed evitare collisioni nello spazio aereo saturo. La Slovenia resta comunque a disposizione per un eventuale supporto elicotteristico e per fornire strutture abitative temporanee agli sfollati. È tutto anche per questa edizione di Notizia Flash. Vi ricordo che il nostro GR pomeridiano andrà in onda come sempre alle 15.30.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla. Uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla Venezia-Trieste è segnalato un incidente presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste, dove si registravano già in precedenza incolonnamenti per traffico intenso. Traffico intenso con code anche tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Sul tratto della 4 gestito da Autostrade per l'Italia invece segnaliamo, per chi viaggia verso Milano, code per un incidente con ribaltamento di un mezzo tra Seriate e Bergamo. Vi ricordiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre stanotte e domani notte, nella fascia oraria dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione. Si consiglia come alternativa Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

è una tipica espressione della vocalità del leggio drip del canto all'italiano.

0: porti un posto e segnati sti nomi.
1: Souvenir d'Italie,
2: solo musica italiana su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: da ovest si sta rafforzando un campo di alte pressioni, venti occidentali convogliono in quota sulle nostre regioni, aria calda ancora un po' umida. Previsioni: nel corso del pomeriggio parzialmente sereno con nuvolosità variabile, nell'interno isolati brevi rovesci e temporali, temperature da 28 a 32 gradi. Domattina cielo nuvoloso, seguirà una giornata soleggiata, localmente soffierà vento da est, temperature minime da 13 a 19 gradi, le massime da 26 a 33. Mercoledì e giovedì soleggiato e molto caldo. La viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, intenso in uscita dei grandi centri urbani. Segnalati rallentamenti diffusi lungo l'autostrada A1 in entrambe le direzioni di marcia, verso la costa e verso la capitale. In alcuni punti circolazione ostacolata per veicoli in avaria. Code anche lungo la viabilità tra Scoffia e Capodistria, nello specifico nel tratto compreso tra il bivio di Sermino e lo svincolo di Capodistria in direzione Isola. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Quinto Tour de France per Tadej Pogacar. Ai festeggiamenti a Comenda sarà presente la presidente Pirtz Musar. Il ministero degli esteri di Lubiana denuncia Tania Fajon e Barbara Schwokel. Il caso Mijić continua ad animare il panorama politico sloveno. In Italia indagini per le devastazioni di sabato in Val di Susa. Salta la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale italiana di calcio. Spenti i riflettori sul Tour de France, il vincitore Tadej Pogacar è atteso nei prossimi giorni sulle strade di casa. Da venerdì a domenica, Comenda ospiterà l'ormai tradizionale Poggi Challenge e il Criterium, a cui prenderanno parte grandi nomi del ciclismo mondiale reduci dalla corsa francese. Sarà presente all'evento di venerdì sera anche la presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. Congratulazioni via social per il quinto Tour conquistato dallo sloveno. Sono arrivati da tutto il mondo anche politico, un'impresa, quella di Tadej Pogacar, che resterà nella storia. Sentiamo Lara Dercic.
2: Il ragazzo di Comenda è il migliore di tutti i tempi? Lo scopriremo in futuro. Nel frattempo è entrato nella storia conquistando il suo quinto Tour de France, affiancando i campionissimi del passato come Jacques Anquetil, Andy Merckx, Bernardino e Miguel Indurain. Il fuoriclasse sloveno ha raggiunto questo traguardo a soli 27 anni. Il ciclista più giovane di sempre ha quota 5 successi. Per lui anche altri 2 podi nelle ultime 7 edizioni della corsa francese. Un tour partito da Barcellona, che ha affrontato i Pirenei, il grande caldo nel massiccio centrale, le leggendarie salite sulle Alpi, per arrivare sul circuito finale di Parigi, dove ancora una volta il Colle Montmartre ha fatto la differenza, rendendo lo spettacolo ancora più entusiasmante per chi stava a bordo strada e chi tifava davanti alla TV. Da non dimenticare ancora la prima ascesa sull'Alpe d'Huez tra 2 ali di folla con Pogacar, che taglia il traguardo per primo dopo un recupero di altri tempi, migliorando il record di Marco Pantani durato ben 31 anni. Pogacar ha dominato questo tour, ma anche controllato e soprattutto aiutato il compagno di squadra Isaac Del Toro a vincere una tappa e rimanere sul podio, un gregario di lusso che in pochi si possono permettere. Lungo il percorso ha perso il rivale di sempre, ritiratosi per una caduta, il danese Jonas Vingegaard, anche qualche compagno di squadra bloccato da un virus intestinale, controlli antidoping nel cuore della notte e anche qualche fischio che lo hanno motivato ancora di più. Ma sulle strade del tour ha trovato avversari di tutto rispetto come Evenepoel e Carapaz, senza dimenticare l'astro nascente del ciclismo francese, il 19 Paul Sexas, che ha chiuso quarto nella generale alla sua prima partecipazione al tour. Pogacar adesso non vuole pensare ai record e alla storia, vuole godersi il momento e tornare a casa per festeggiare con amici, famiglia e tifosi sulle strade di Comenda e il Monte Crvavez per il Criterium e il Poggi Challenge.
1: La politica, ora i partiti d'opposizione, socialdemocratici e Movimento Libertà, hanno criticato la denuncia penale per presunto abuso d'ufficio presentata dal Ministero degli Esteri contro l'ex ministra Tania Fajon e l'ex segretaria generale Barbara Schwöckel. Secondo l'accusa, la candidatura di Fajon a rappresentante UE per il Sahel si sarebbe svolta in modo irregolare, senza la necessaria approvazione del governo sloveno, portando così l'alta rappresentante Kaja Kallas a revocarla. I due partiti denunciano l'uso strumentale delle istituzioni statali da parte dell'esecutivo e del premier Janez Janša per attuare un regolamento di conti personale, accusando il governo di aver orchestrato una campagna di palese screditamento che danneggia la reputazione della Slovenia a livello internazionale. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo subiranno un calo, in diminuzione di 4,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,603 euro a litro. Il gasolio per autotrazione registrerà un ribasso di 2,7 centesimi, stabilendosi a 1,828 euro. Scenderà di 2,8 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,436 euro a litro. Il leader di Resnica e presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic sembra aver scritto la parola fine sul percorso politico parlamentare del deputato Boris Mijic, finito al centro delle polemiche in seguito alle inadempienze legate alla sua società edile Progros. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Chi lo sa, forse Mijic pensava di uscire dall'angolo cedendo a titolo gratuito la sua società indebitata al consulente fiscale Rok Snežić. O forse sperava di guadagnare tempo per tornare a galla, ma la scelta di Snežić di rinominare la società e reindirizzarne l'attività nell'allevamento di cammelli è stata una decisione poco saggia. Come se non bastasse i successivi commenti di scherno nei confronti del leader di sinistra levizia, Luka Mesec, che ha vinto una causa in tribunale contro Snežić, dal quale aspetta un risarcimento, hanno fatto infuriare tanto l'opposizione quanto alcuni settori della maggioranza. E a Stevanovic nel weekend non è rimasto altro da fare che presentare il conto politico a Mijic, anche dopo che, secondo alcune ricostruzioni comparse sui media, avrebbe mentito sulla sua formazione. Stevanovic ha così deciso di uscire allo scoperto ancora una volta e scaricare definitivamente Mijic. Ha tradito la fiducia degli elettori, oltre che quella del partito della mia, ha detto il presidente della Camera di Stato. Per questo non potrà più far parte del gruppo parlamentare e dovrà dimettersi da deputato e lasciare Resnica. Ma solo dopo il 10 ottobre, precisazione necessaria perché allora saranno trascorsi 6 mesi dall'inizio della legislatura e il seggio rimarrà a Resnica, che potrà far subentrare il secondo in lista. Se dovesse dimettersi prima, infatti, saranno necessarie le elezioni suppletive. Un'eventualità che nei fatti non conviene a nessuno se non ai due principali partiti parlamentari, Movimento Libertà e Partito Democratico Sloveno, nonostante le continue richieste di dimissioni da sinistra levizia.
1: Il governo di Janez Janša perde un po' di sostegno tra i cittadini, lo si evince da un sondaggio effettuato dall'agenzia Mediana per Pop TV ad appoggiare il lavoro dell'esecutivo. Infatti il 36,8% degli interpellati, il 46,6% si dice invece insoddisfatto. Nel caso le elezioni si fossero svolte domenica scorsa, il 22,9% dei cittadini avrebbe votato comunque per l'SDS, che guadagna 0,2 punti percentuali rispetto al mese scorso. Il 20,5% avrebbe invece scelto il Movimento Libertà, che perde l'1,5% delle preferenze. Seguono la lista comune, Nuova Slovenia, Popolari e Focus, Levizia Sinistra, Socialdemocratici, Democratici, Resnica ed SNS. Tra i volti più amati del mondo della politica, ancora in vetta alla classifica la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Spostiamoci ora in Italia. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo gli scontri che hanno segnato la manifestazione No TAV di sabato pomeriggio. Le indagini proseguono senza sosta, mentre dalle istituzioni arriva una dura condanna delle violenze. Il servizio di Beatrice Zizza.
4: Sono 436 le persone identificate dalle forze dell'ordine, tra cui manifestanti provenienti anche da Francia, Germania e Belgio. Le loro posizioni sono al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili delle violenze. Secondo quanto riferito, quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti all'area dei Black Bloc, sono stati fermati nell'ambito dell'inchiesta. La Procura di Torino coordina le indagini che al momento ipotizzano il reato di devastazione. Sabato scorso gli scontri sono scoppiati quando un gruppo di manifestanti incappucciati ha raggiunto i cantieri dell'alta velocità lanciando pietre, bombe carta e altri oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. La gravità degli episodi ha suscitato un'immediata reazione delle istituzioni. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha contattato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti rimasti feriti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato con fermezza le violenze, affermando che chi incendia mezzi e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca lo Stato. Nella mattinata di oggi Meloni e Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa, raggiungendo il cantiere TAV di Chiomonte, quello maggiormente colpito durante gli assalti. Ad accoglierli il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore di Torino Massimo Gambino e il prefetto Donato Cafagna. Il questore Gambino, intervenendo al TG1, ha definito quanto accaduto un'escalation di azioni di guerra. Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza, ha dichiarato ancora, assicurando che le indagini proseguiranno per individuare tutti i responsabili e assicurarli alla giustizia.
1: L'ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia fra ieri pomeriggio e questa notte ha creato danni e disagi soprattutto sulla costa della regione. A Grado un anziano è morto dopo essere entrato in acqua nonostante il divieto di balneazione. Uno skipper austriaco è disperso in mare in Croazia. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Sono bastate poche decine di minuti di maltempo per creare disagi e anche danni ancora difficilmente quantificabili in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il maltempo aveva iniziato a martellare le prealpi nel pomeriggio, poi alla sera si è esteso alla costa, dove si è abbattuto con maggior violenza. A Trieste sono caduti più di 40 mm di pioggia in una sola ora e l'improvviso flusso d'acqua ha causato il crollo di un enorme muro di contenimento in via Giulia. I detriti hanno travolto alcune auto in sosta senza causare feriti. Sono state chiamate unità cilofile per verificare che non ci fosse qualcuno sotto i blocchi. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la strada e mettere in sicurezza l'area. In tutta la città si sono verificati allagamenti e danni. In via commerciale un tetto di un'abitazione è crollato e un albero è caduto su viale Miramare. Decine di chiamate sono giunte ai vigili del fuoco per tombini saltati e cantine allagate. Il maltempo ha però creato danni in tutta la regione. A Maniago si sono allagate alcune aree dell'ospedale, forti raffiche di vento e mareggiate hanno colpito la costa. A Grado un uomo di 77 anni di nazionalità austriaca è morto dopo essere entrato in acqua con la figlia 28enne nonostante il divieto di balneazione. Un altro cittadino austriaco, uno skipper di 46 anni in crociera in Croazia, è caduto in mare al largo dell'isola della Solte in Dalmazia, sarebbe entrato in acqua per liberare da una cima l'elica del catamarano su cui viaggiava ed è stato trascinato lontano dalle onde alte più di 2 metri. Finora le ricerche non hanno dato esito.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Le borse europee aprono la settimana in rialzo mentre si guarda all'attenuarsi del conflitto tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, una situazione che spinge in calo il prezzo del petrolio e del gas. Tra gli investitori c'è un clima di ottimismo per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, avvio positivo per Francoforte, Parigi, Londra e Milano. In precedenza anche le borse asiatiche avevano aperto la settimana in segno positivo, con i mercati che hanno registrato un calo del prezzo del petrolio dopo la decisione di Trump di interrompere i bombardamenti sull'Iran e le speranze di una ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. In Brasile il Partito Liberale lancia il figlio dell'ex presidente verso le elezioni del 4 ottobre. Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari, interviene con un videomessaggio creato dall'intelligenza artificiale. Tra i sostegni internazionali, quelli di Milei e Netanyahu, ma la corsa si preannuncia in salita. Mancano il vicepresidente, i rapporti con il centro sono tesi e i sondaggi vedono ancora avanti Lula. Sentiamo Barbara Costamagna.
6: In Brasile entra nel vivo la corsa alle presidenziali del 4 ottobre. Il Partito Liberale ha ufficializzato la candidatura del senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che sfiderà il capo dello Stato uscente Lula da Silva. Alla convention di San Paolo, Flávio ha rivendicato l'eredità del padre, dicendo che nelle sue vene scorre sangue Bolsonaro. Jair Bolsonaro agli arresti domiciliari, mentre sconta 27 anni per il tentato colpo di Stato del 2022, non ha potuto partecipare ed è intervenuto con un videomessaggio creato con l'intelligenza artificiale, invitando i sostenitori ad accogliere il figlio a braccia aperte. Sul piano internazionale, il candidato ha incassato il sostegno di Javier Milei, presente di persona, e un messaggio di Netanyahu. Cerca inoltre di consolidare i rapporti con l'area vicina a Trump per rafforzare il proprio profilo. La campagna però parte in salita. Flávio non ha ancora scelto il vicepresidente, sconta rapporti difficili con una parte del centro, dove resta in corsa il governatore Tarcísio de Freitas e deve gestire polemiche su alcuni finanziamenti e tensioni interne alla famiglia Bolsonaro. I sondaggi vedono ancora in vantaggio Lula, atteso il 2 agosto per l'ufficializzazione della sua ricandidatura.
1: Da diversi anni ormai la polizia slovena mette in guardia contro i truffatori che offrono in vendita sedi piatti, coltelli da cucina, utensili e altri attrezzi. I truffatori cercano di imbrogliare le persone sia per strada che nei parcheggi, in particolare nei centri commerciali o direttamente a casa loro con vendita a domicilio. Si tratta di una tattica di frode ed estorsione ben nota e diffusa, ha ribadito oggi il Dipartimento di Polizia di Capodistria. Si tratta nella maggior parte di gruppi organizzati di cittadini stranieri che sfruttano l'ingenuità e la disattenzione delle persone con vari pretesti e rubano loro denaro o altri oggetti di valore. Secondo le forze dell'ordine, i venditori possono diventare molto insistenti, scortesi o persino verbalmente aggressivi. Consigliano quindi di segnalare immediatamente alla polizia l'accattonaggio molesto. Andrea Pirlo rompe il silenzio e conferma di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana di calcio. In un lungo messaggio sui social, l'ex campione del mondo respinge le polemiche sul suo ruolo di testimonial di un'agenzia di scommesse russa, sostenendo che si tratta di un rapporto esclusivamente commerciale. Intanto la FIGC torna a cercare un nuovo commissario tecnico e resta l'incertezza sul futuro del progetto guidato da Paolo Maldini e Leonardo. Sentiamo Davide Fifacco.
7: Andrea Pirlo esce definitivamente dalla corsa per diventare commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. È lo stesso ex centrocampista ad annunciarlo con un messaggio pubblico sui social. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale Italiana. Pirlo interviene così dopo giorni di polemiche legate al suo ruolo di Global Ambassador di Fonbet, una società russa di scommesse sportive. L'ex campione del mondo chiarisce che la collaborazione è nata durante la sua esperienza professionale negli Emirati Arabi Uniti e che ha natura esclusivamente commerciale e sportiva. Respinge inoltre ogni interpretazione politica della vicenda, affermando che attribuirgli determinate convinzioni significa travisare la sua posizione. Nel messaggio non manca un ringraziamento a Paolo Maldini e Leonardo, che avevano puntato su di lui per guidare il nuovo corso della Nazionale. Pirlo parla di stima e fiducia ricevute e conclude con una frase dal forte valore simbolico. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia e della mia identità. Nel frattempo, tutte le trattative per liberarlo dal contratto con lo United FC di Dubai sono state interrotte e gli incontri previsti con la Federcalcio sono stati cancellati. Secondo quanto emerso, il presidente federale, Giovanni Malagò, avrebbe deciso di fermare la candidatura per motivi di opportunità istituzionale, dopo le verifiche sul caso. La vicenda riapre così completamente la partita per la panchina azzurra. Tornano in primo piano i nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini, mentre restano sullo sfondo le ipotesi Claudio Ranieri, Stefano Pioli e dell'attuale commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. Alla vigilia del Consiglio federale, il futuro della nazionale resta ancora tutto da scrivere.
1: Sono le ore 15:47, questa è la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar. Per la parte tecnica ringrazio Jadranko Oblak. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia-Trieste incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Non si verificano al momento ulteriori disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova questa sera dalle ore 23 alle ore 5 di domani mattina martedì 28 luglio rimarrà chiuso per lavori il tratto Soave-Montebello in entrambe le direzioni. Medesimi orari chiuse anche le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Ben trovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale tematico, ormai insomma vi abbiamo abituati a questi pomeriggi musicali che affrontano a volte annate o argomenti specifici, e Giuseppe Signorelli al microfono ovviamente. Oggi avrò compagnia, una graditissima compagnia che qualcuno forse già conosce, perché qualche anno fa ci siamo incontrati sempre telefonicamente parlando con Rossana Stricca. In quell'occasione eravamo nello spazio di Glocal di Lara Dercic e parlavamo di astrologia. Infatti parliamo con una studiosa di astronomia e astrologia, ricercatrice e ultimamente anche docente di alcuni corsi che ho avuto modo di frequentare anch'io, ebbene sì, lo confesso, che riguardano appunto i fondamenti celesti, cioè ciò che sta praticamente alle basi dell'astrologia, che in quell'occasione, in quell'intervista che abbiamo fatto con Rossana, abbiamo avuto modo di chiarire un poco come questa disciplina, l'astrologia, sia stata purtroppo negli anni un po' svilita e ridotta spesso a fenomeno un po' da baraccone o comunque di intrattenimento televisivo. Ma in realtà, io prima appunto parlavo di Rossana, ve la presentavo come studiosa di astronomia e astrologia, perché per secoli sono state due discipline, due scienze assolutamente unite, collegate, e dopo poi, questo praticamente fino al XVII secolo, poi purtroppo si sono scisse e siamo arrivati ad oggi, quello svilimento di cui parlavo prima. Ma bando alle ciance, intanto io saluto e ringrazio Rossana Stricca appunto per aver accettato il mio invito. Ciao Rossana!
1: Ciao Giuseppe, grazie mille per questo invito così gradito, sono molto emozionata.
0: No, beh, insomma, so che sei abituata a uditori abbastanza vasti, quindi va benissimo.
1: Sì, insomma, dai.
0: Allora, annunciamo il tema di questa puntata. Abbiamo incominciato intanto con un brano iconico, si tratta di Light My Fire dei Doors, un disco che è uscito, un singolo estratto poi dal disco omonimo dei Doors, uscito nel 1967. Quindi siamo poco meno di 60 anni fa, un bel traguardo. E già era un brano, appunto dicevo prima, iconico. Light My Fire annuncia un po' la tematica. Oggi parleremo dei quattro elementi, quindi abbiamo deciso di cominciare con il fuoco, per così, per darci un po' una miccia, per accenderci insomma in questo pomeriggio musicale, e mi sembrava giusto, parlando di fuoco, incominciare appunto con questo brano, che fin dal titolo Light My Fire, poi vedremo ancora come si svilupperà questo elemento anche musicalmente parlando, il fuoco ci evoca un po' la passione. Poi, avendoti presentata come studiosa di astronomia e astrologia, gioco forza viene da pensare agli elementi collegati ai segni zodiacali. Ad esempio, incominciamo proprio con l'elemento fuoco, che poi mi appartiene molto essendo io del segno del leone, il cui elemento è proprio il fuoco. E vogliamo un po' addentrarci in questo fuoco, senza ovviamente ustionarci?
1: No. Beh, allora intanto devo fare una premessa doverosa per quel che riguarda i segni zodiacali, giusto appunto agganciandomi a quello che hai detto prima riguardante la parte dell'intrattenimento che siamo abituati così ad ascoltare un po' come le varie previsioni segno solari, rispetto invece a quelle che sono le realtà, e la realtà dei segni zodiacali, che sono legati anche proprio ad una parte di calcolo matematico. E urge appunto dire che sono connessi ad una geografia astronomica di riferimento. La fascia zodiacale è un cerchio, così riduttivamente spiegando, al cui centro, cerchio della sfera celeste, al cui centro noi abbiamo il percorso apparente che viene appunto tracciato dal Sole. Diciamo apparente perché in realtà tutti i moti che noi osserviamo come apparentemente svolti dai pianeti sono in realtà il prodotto di un duplice moto della Terra, che è il moto di rotazione attorno al proprio asse e quello di rivoluzione intorno al Sole. Quindi i segni per convenzione sono divisi, appunto questa fascia zodiacale per convenzione è divisa in 12 fettine da 30 gradi ogni fettina, che noi chiamiamo segni. Gli elementi costituiscono la sostanza di questo mondo sublunare e sono rappresentativi della declinazione delle qualità prime attive e passive di caldo, freddo, secco e umido. Quindi per arrivare all'elemento fuoco, che è il primo elemento che abbiamo scelto di portare, che unisce e abbina le qualità del caldo e del secco, e i tre segni zodiacali di appartenenza all'elemento fuoco sono appunto l'Ariete, il Leone e il Sagittario. So che tu sei particolarmente affezionato al Leone.
0: Beh, sì, per ovvi motivi.
1: Per ovvi motivi, diciamo, ora, senza andare in una descrizione segno solare, perché abbiamo detto che dire di che segno sei vuol dire semplicemente dire che il Sole in quel momento percorreva quella fettina zodiacale di cielo, quindi di che segno sei vuol dire solo dire ho il Sole che fa una certa strada, è in un determinato luogo celeste in un certo momento dell'anno, perché i segni poi descrivono in realtà una realtà stagionale in base appunto a questo discorso che abbiamo fatto anche un po' astronomico. Però diciamo che l'Ariete, Leone e Sagittario sono tre segni che appunto l'elemento fuoco si esprime in maniera diversa in ognuno di questi tre, però abbiamo appunto l'iniziazione, il coraggio, la fierezza, l'intraprendenza. Il segno Ariete in particolare inizia la stagione primaverile qui nel nostro emisfero, e Leone è un segno di centralità estiva, Sagittario invece è un segno di fine autunno. Quindi abbiamo poi nei tre segni il coraggio, la fierezza, la creatività, l'esplorazione, l'apertura, la fiducia. Nel Sagittario si esprime questa modalità esplorativa per mondi geografici o filosofici lontani da quello che siamo abituati a vedere. Quindi un credere in qualche cosa di più.
0: Spesso, Rossana, il fuoco è stato un simbolo anche appunto di passionalità. Il brano che ascolteremo tra poco, andiamo nella canzone italiana, è una canzone di Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco.
1: Ah, bellissima!
0: Qui si parla proprio di una passionalità estrema, portata, cioè proprio il fuoco nel fuoco di, sì, questa, di questa esperienza, ecco, che il protagonista ci svela, nella quale non sappiamo niente di questo incontro, non sappiamo chi sia questa donna. Sappiamo solo che però c'è questa grande, grandissima passionalità del protagonista. Quindi siamo esattamente nel 2000, Fuoco nel fuoco.

0: Noi qui, parlando degli elementi, vogliamo andare anche a volte un po' oltre i significati che vengono generalmente condivisi, però è indubbio, no, che il fuoco richiami proprio il tema della passionalità, no?
1: Sì, sì, senz'altro, anzi una delle caratteristiche dell'elemento delle persone che nel proprio cielo di nascita portano molti pianeti o comunque punti strategici del tema importanti, un ascendente per esempio, nei segni di elemento fuoco, è proprio questo, è la passionalità, è anche il cominciare le cose, non necessariamente in una visione lungimirante, costruttiva, ma il fuoco dell'inizio che molte volte poi si spegne. Quindi anche per esempio il grande entusiasmo, la grande volontà di apertura iniziale,
0: sì.
1: Ecco, poi serve la stabilizzazione di altre componenti, no?
0: Certo.
1: Per cui quello che voglio dire è che è molto importante anche al di là appunto del segno in cui si trova il Sole, ma valutare poi in una compresenza di 10 pianeti quello che è l'alchimia che si forma in un certo tema di nascita, perché magari persona con Sole in Ariete o Sole in Leone o Sole in Sagittario, poi altri elementi un po' magari possono confermare oppure disconfermare quella tendenza lì.
0: Adesso ho scovato un altro fuoco, un fuoco un po', come dire, serpentino addirittura, e qui ci porta a fare forse delle considerazioni molto particolari. Allora, mettiamo un poco di ordine. Il brano ci proviene dagli Earth, Wind and Fire, siamo nel 1977, All in All era il loro ottavo album. Che conteneva questo singolo estratto che era Serpentine Fire? Il significato è abbastanza complesso, aperto anche a diverse interpretazioni, ma spesso viene associato alla ricerca della propria luce interiore o potere personale. Quindi qui Rossana ci porta a ulteriori considerazioni.
1: Sì, anche perché gli Earth, Wind and Fire è come, diciamo, nome del gruppo.
0: Il nome, sì.
1: Rilevo che manca un elemento.
0: Esatto, anch'io volevo chiedertelo, sì. Chissà perché, bisognerebbe chiedergli come mai hanno escluso l'acqua, perché si parla,
1: esatto,
0: di terra, aria, insomma, wind, vento, insomma,
1: sì,
0: e fuoco. Hanno escluso l'acqua, vabbè.
1: Già.
0: Comunque, parlavo di questo Serpentine Fire come energia interiore o addirittura risveglio spirituale. Infatti il termine evoca delle immagini di un serpente che si muove, come dire, sinuosamente e potrebbe, secondo alcuni, rappresentare la cosiddetta energia kundalini. Adesso non vogliamo addentrarci in significati abbastanza esoterici, se vogliamo, ma lo possiamo intendere come una forza spirituale, come dicevo prima, che si dice risieda nella base della colonna vertebrale e che, una volta risvegliata, porta alla crescita spirituale e all'illuminazione. Quindi anche qui comunque possiamo parlare di passione unitamente a questo risveglio, questa forza di volontà.

0: anche. Quindi fire si può interpretare anche in questo senso, come una certa determinazione, con la forza di volontà che servono per superare sfide, a raggiungere i propri obiettivi, ecco.
1: Sì. Ma questo è assolutamente pertinente con i segni di elemento fuoco, in particolar modo con l'ariete, che è spontaneamente portato alle sfide.
0: Infatti.
1: Sagittario invece troviamo questa cosa che hai detto tu adesso, no? Questa volontà di ricerca spirituale, l'anelito alla fede, cioè ad una ricerca di qualcosa che non è direttamente a nostra portata vicino, ma a mondi più distanti, più lontani. Esatto,
0: O mondi interiori, insomma, anche, no?
1: sì, geografici o
0: O
1: interiori, sì.
0: interiori. Ascoltiamolo allora, questa è la Serpentine Fire degli Earth, Wind & Fire, appunto, quanto fuoco oggi.

0: Sicuramente un altro personaggio dai concerti, diciamo così, dal modo di stare sulla scena, di cantare, molto muscolare, ecco, oltre che focoso, è sicuramente Bruce Springsteen. E il fuoco echeggia in diverse canzoni. Io ho scelto una, questa I'm on Fire, che è un singolo del 1985, quindi occasione per celebrare anche un compleanno quest'anno, estratto dal suo settimo album ultra, ultra famoso e ultra venduto, anche Born in the USA. I'm on Fire è una delle canzoni forse più intime di Springsteen, parla di desideri profondi anche in questo caso, però nel brano non c'è traccia del suo modo, per esempio, di suonare muscolare, cui facevo riferimento prima. È una, come dire, una performance che ha un potere un po' tutto suo, qualcosa che esiste solo dentro Bruce. È lì, ed è sconvolgente anche scoprire che un musicista che si affidava così tanto alla forza fisica era capace di suonare e cantare in un modo così sommesso. Ci sentirete che non c'è quella carica rock, ad esempio citavo prima Born in the USA, quindi quelle urla, no? Molto passionali di Springsteen. È grandioso lo stesso, però è il contrario di certi suoi brani, una crescita forse anche, un quadro comunque meraviglioso, come si suol dire, dipinto con l'essenziale. Quindi anche questa cosa è particolare, no, Rossana, il fatto che il fuoco possa essere espresso non solo in maniera, come abbiamo sentito prima, così eclatante, no? Così, ma anche in maniera sommessa, perché no?
1: Eh beh, certo, può esserci il fuoco che fa terra bruciata intorno, oppure il caminetto che riscalda.
0: Esatto.
1: Sono tutte espressioni dell'elemento fuoco. E, beh, diciamo che a livello interiore una delle sfide dell'essere umano è anche una certa capacità di espressione equilibrata degli elementi,
0: sì.
1: E, tra cui per esempio padroneggiare l'elemento fuoco interiormente può voler dire anche riuscire a padroneggiare quegli stati reattivi che tante volte abbiamo, no? Quelle stati di così di reattività molto forte, quindi non so, un reagire ad uno stimolo esterno, un rispondere troppo frettolosamente, come pure un polemizzare troppo, ecco, sono tutte espressioni dell'elemento fuoco che, se padroneggiato in maniera, diciamo, più equilibrata, può dare invece degli esiti splendidi, una persona capace di essere intraprendente, di mordere la vita, ma anche di disciplinare, come dire, questo animale che ogni tanto salta fuori in maniera così imprevedibile.
0: E del resto anche il fuoco stesso si presta proprio come elemento, ci può essere il fuoco che scalda, ma anche il fuoco che brucia, il fuoco che devasta.
1: Esatto.
0: O il fuoco che semplicemente magari crea così un'atmosfera, addirittura delle ombre quasi, no? con le sue, ecco. E forse in questo caso Bruce Springsteen parla anche di questo, delle ombre, un fuoco soffuso, se mi si perdoni un po' il termine. E fin dal titolo lui dice di essere, diciamo, I'm on fire, quindi è un fuoco che comunque lui sente dentro, ma che esprime, contrariamente a tantissime sue canzoni, esprime in maniera così sommessa. Pare sia una canzone molto bella. Ce la sentiamo?
1: Sì,
0: I'm on fire, quindi, Bruce Springsteen.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 16.30. Cresce l'attesa per il bilaterale di domani tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump a Washington, un incontro in cui al centro dell'agenda figurano la sicurezza di Israele, la gestione dell'accordo di pace regionale, il dossier Iran. Alla vigilia del vertice tuttavia non mancano le tensioni interne al governo israeliano. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha criticato l'approccio diplomatico definendo l'Iran un regime nazista nei cui confronti è necessaria unicamente l'azione militare, giudicando ingenuo l'atteggiamento di Trump. Ben-Gvir ha inoltre contestato le scelte dello stesso Netanyahu sul Board of Peace, ribadendo l'opportunità della presenza di insediamenti israeliani nella striscia per evitare vuoti di potere a favore di Hamas. In seguito all'attentato di sabato a Berlino, in cui un 21enne si è scagliato con un'auto e un machete sulla folla a un evento del Pride, provocando la morte di una cittadina polacca e il ferimento di 29 persone prima di essere ucciso dalla polizia, il cancelliere Friedrich Merz, oltre a condannare l'accaduto come un attacco alla libertà, ha annunciato ferme conseguenze politiche e l'intenzione di far luce sulle falle di sicurezza. Nel frattempo, polizia e magistratura sono finite al centro di forti polemiche per non aver sorvegliato adeguatamente l'attentatore. Il giovane, già noto e condannato per legami con l'ISIS, si trovava infatti a piede libero grazie alla sospensione della pena. L'iniziativa civica di Pirano, dopo le firme raccolte per la richiesta di indizione di un referendum, ha depositato anche le firme a sostegno di un'iniziativa popolare per la revoca della delibera del Consiglio Comunale relativa alla vendita di terreni nell'area di Fiesso. Nello specifico, il rappresentante consigliere Davorin Petaros ha consegnato 918 firme per chiedere al sindaco Andrei Korenika e all'amministrazione l'annullamento della delibera dell'8 luglio e il blocco di qualsiasi procedura di alienazione o cementificazione di 7 particelle comunali affinché Fiesso resti un'area pubblica e protetta. Una nuova ondata di caldo è prevista a partire da domani, dapprima coinvolgerà la parte occidentale della Slovenia per poi estendersi mercoledì al resto del paese. Secondo l'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, nella prima parte della settimana le temperature massime saranno comprese tra 30 e 35 gradi centigradi, mentre nella seconda parte della settimana le temperature si aggireranno tra i 33 e 38 gradi per raggiungere i 40 nel periodo tra il 31 luglio e il 6 agosto. L'ondata di calore durerà complessivamente una decina di giorni. È tutto per il momento, per l'aggiornamento ci risentiamo fra un'ora.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Seconda parte del nostro pomeriggio musicale, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, insieme a Rossana Stricca, per chi si mettesse in ascolto ora, è appunto una ricercatrice, studiosa di astronomia e astrologia, con la quale stiamo esaminando un po' i quattro elementi. Nella prima parte ci siamo soffermati sul fuoco e adesso ci libriamo nell'aria, in fin dei conti anche come radio noi siamo nell'etere, quindi insomma...
1: Sì.
0: No? E quindi abbiamo cominciato proprio con questo brano Nell'aria c'è di Umberto Tozzi, che era anche in questo caso ottavo album. Nell'aria c'è, tra l'altro era, quindi siamo nel 1984, era il disco che la conteneva, Urrà! Questo era un urlo di trionfo di Umberto Tozzi, evidentemente in quel periodo stava bene, insomma. E i testi di questo album erano un po' cripti. E questa stessa Nell'aria c'è, al di là della sua aria appunto un po' apparentemente sbarazzina, il testo, se lo leggete al di fuori diciamo della parte musicale, contiene elementi anche interessanti. Come dire, non ha proprio un significato esplicito legato a un evento particolare, a un amore specifico, ma trasmette un senso di attesa e desiderio, come un presentimento di qualcosa che sta per accadere o magari chissà di un incontro imminente. Comunque una canzone che parla di, in qualche modo, di emozioni intense, di attesa, appunto, di desiderio, lasciando poi all'ascoltatore la libertà di interpretare il significato in base alla propria esperienza personale. E si dice, fra l'altro, nella canzone, è domani questa storia di due strani segni d'aria. Quindi qui siamo nel tuo campo, Rossana.
1: Sì.
0: Vogliamo introdurre un poco, ecco, l'aria, in base a quello che ho detto sul significato di questa canzone, quindi attesa, desiderio, quindi l'aria può voler dire anche questo, oltre a...
1: È più connessa forse ad una curiosità, no? Mm. I segni di elemento aria, anzi nell'elemento aria si uniscono quelle qualità prime di cui parlavamo prima, legate al calore e all'umidità. E pensa poi che, faccio una breve parentesi, sì, i medici antichi lavoravano con il cielo di nascita delle persone, Ippocrate, Galeno, c'era proprio questa teoria degli elementi, la teoria ippocratica degli elementi, dove appunto si andava a valutare proprio l'equilibrio degli elementi associabile proprio ad un benessere fisico della persona.
0: Sì.
1: Quindi qui per l'elemento aria, per esempio, dove noi abbiamo i segni di Gemelli, Bilancia e, udite udite, il segno dell'acquario, che è il segno di elemento aria.
0: Esatto.
1: E abbiamo proprio degli elementi interiori più aerei, legati alla curiosità, alla leggerezza, alla socievolezza nei Gemelli, all'armonia, all'eleganza e alla giustizia nella Bilancia, e valori quali libertà, tolleranza e amicizia nel segno dell'acquario. Quindi abbiamo in questo caso un'attesa legata alla curiosità, legata magari anche all'interrogarsi su, per esempio, anche la storia di due strani segni d'aria, no?
0: Sì.
1: Quindi che cosa salterà fuori dall'alchimia tra due segni d'aria? Di quali valori saranno portatrici queste due persone? Valori, ricerca, ideali. Il segno d'aria è molto legato anche agli ideali condivisi.
0: Il prossimo è, secondo me, un brano molto molto bello, molto molto intenso, e qui abbiamo altre considerazioni forse da fare sull'aria. Questo si intitola proprio Aria, è un brano scritto e interpretato da Daniele Silvestri e ha partecipato al Festival di Sanremo del 1999, dove si è classificato, manco a dirlo, al nono posto, ma non è importante questo. La canzone ha ottenuto il premio Mia Martini della critica, nonché il premio Volare come miglior testo, e già forse questi riconoscimenti contano più che una vittoria, insomma, a Sanremo. È una canzone che racconta la storia, pensate, di un ergastolano alla Sinara che ha come unico scopo nella vita quello di respirare, irridendo i suoi carcerieri sul fatto che la morte lo farà uscire dal carcere. Pensa un po'. E la canzone è stata inserita, sì, è stata inserita nell'album Signor da Patasca, il quarto lavoro del cantautore romano. È interessante questa cosa, una tematica anche nuova nella canzone.
1: Sì, assolutamente. Beh, ma tutti i riferimenti, no? Proprio all'ora d'aria.
0: Sì.
1: È interessante così anche pensare alla persona che è in carcere e che attende l'ora d'aria,
0: sì,
1: quasi come se valorizzasse il respiro solo ed esclusivamente in funzione di quello spazio aperto.
0: Mm.
1: In realtà noi respiriamo sempre, no?
0: Sì.
1: Quindi è nelle 24 ore che uno respira, anche quando uno è in un ambiente chiuso. Però siamo abituati, come dire, a dire anche, no, mi manca l'aria, oppure dammi un po' d'aria, quando alcune persone sono troppo invadenti nella nostra vita, no? Utilizziamo spesso questo termine, noi qua a Trieste poi siamo particolarmente affini all'elemento aria per la nostra amata Bora.
0: Sì, infatti.
1: Ecco, quanto abbiamo bisogno proprio di fare riferimento all'elemento aria, associabile proprio alla libertà dell'essere umano.
0: Ed è proprio interessante questo punto di vista espresso nella canzone, no? Il fatto che non si punta tanto su, sai, su quelle cose solite retoriche, pietistiche quasi, no? del condannato a morte, oppure dell'ergastolano, come in questo caso, che magari soffre perché è rinchiuso, ma anzi lui irride i suoi carcerieri, come dicevo prima, no? Perché comunque sia la morte lo farà uscire dal carcere, quando gli altri, magari invece, compresi i suoi carcerieri, rimangono dentro. Quindi in un certo senso è come se lui fosse più libero di coloro che lo hanno messo in carcere.
1: Ah, ma questo tema della della libertà interiore.
0: Mm.
1: Ci sono persone che rinchiuse nelle carceri hanno avuto degli sviluppi spirituali immensi, hanno scritto libri, e a seguire poi si sono dedicati proprio magari a persone che facevano gli stessi percorsi, al reinserimento delle persone nella vita di tutti i giorni. È anche da rilevare che tra le persone che camminano noi abbiamo tantissime persone, e ognuno di noi in fondo ha le proprie prigionie interne.
0: Sì, sì.
1: Quindi apparentemente ci muoviamo nel mondo così, perché possiamo geograficamente spostarci,
0: sì.
1: Però quanto siamo davvero liberi internamente?
0: Esattamente, è una canzone che ci interroga su questo, effettivamente.
1: Bella.
0: Bella, ascoltiamola allora, quindi
1: sì.
0: Arie di Daniele Silvestri.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

L'avevo detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi

0: Adesso abbiamo un'altra aria particolare, un'altra storia anche molto molto particolare, anche questa ci farà riflettere. Si tratta della celeberrima In the Air Tonight, singolo di debutto da solista di Phil Collins.
1: Siamo... Bellissima.
0: E siamo nel 1981, era il singolo estratto dall'album Face Value. E allora, una premessa importante, almeno può essere importante, qui ci addentriamo in psicoterapia quasi, perché a ispirare l'artista fu, sembra, insomma, così tanti dicono, la rabbia provata dopo il tradimento, di cui era stato fra l'altro anche testimone, e il divorzio dalla prima moglie. La canzone parla dell'astio nei confronti però di un'altra persona non ben definita, interpellata col suo famoso Oh Lord, astio che fa maturare addirittura un desiderio di vendetta. Infatti il protagonista della canzone dice che anche se dovesse trovare questa persona in difficoltà, persino, pensa, in procinto di annegare, non allungherebbe una mano per salvarla, perché
1: ma
0: i torti...
1: Ma dai, che non sapevo niente di questi contenuti.
0: Nemmeno io, perché sembra i torti subiti non si dimenticano. C'è una rabbia incredibile. Collins però ebbe in seguito, forse ha avuto qualche rimorso, qualche ripensamento, perché ebbe in seguito modo di spiegare che questo annegamento, lui così ha detto, è da intendere in senso puramente figurato, non si sa bene in che senso. Comunque vabbè, e in questa notte sente nell'aria che il momento per la resa dei conti finalmente è arrivato, quindi comunque una resa dei conti lui ce l'ha dentro, l'attende, no?
1: Ma pensa a te, non avevo idea di questo. Sì, non mi sono mai soffermata, insomma, sull'ascolto delle parole. Non siamo così un po' abituati, almeno io un po' superficialmente ascolto la melodia, però è interessante questo.
0: Infatti è un'aria particolare. Beh, in effetti ci possono essere aree diverse, e c'è anche un'aria, come dire, in questo caso un'aria di vendetta.
1: Pensa a te. Sì, forse può, anche questa, come magari abbiamo detto prima, anche qui ci sarebbe forse più da vedere anche un contributo dell'elemento fuoco, no?
0: Sì.
1: Quel fuoco nascosto sotto le ceneri, no? Come dire, quando c'è una brace che arde, apparentemente non si vede.
0: Sì.
1: No? Però ancora rimane qualche irrisolto.

0: Pensate un po' quanti significati a volte si possono celare dietro questi elementi, ma anche in questo caso io volevo un po' tornare alla passionalità, però intesa in una maniera un po' diversa da quella di cui abbiamo parlato prima a proposito del fuoco. L'aria, visto che nell'aria si propaga qualsiasi roba, quindi si propaga astio, vendetta o libertà, ma si propaga anche in questo caso amore, come dice una celebre canzone del 77, Love is in the Air, no, di John Paul Young.
1: Ah, che bella anche questa, che
0: ricordi?
1: Canzone,
0: sì, bellissima.
1: Sì, ricordo anche perché ero piccola, insomma adolescente, mi piaceva tantissimo.
0: L'amore nell'aria, quindi ci può essere anche amore nell'aria, grazie a Dio. È un significato molto, molto semplice qui, insomma, l'amore è presente e percepibile ovunque, in ogni dettaglio, in ogni sguardo e suono. E proprio la canzone ci parla di questo, della sensazione travolgente e pervasiva dell'amore, che si manifesta in ogni aspetto della vita quotidiana. E quindi, quando è nell'aria, qui torniamo alla prima canzone, nell'aria c'è, non c'è semplicemente il polline, magari che per gli allergici può essere un po' antipatico, ma c'è anche amore, no?
1: Già, sì.
0: Ascoltiamo allora Love is in the Air di John Paul Young.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Subito un aggiornamento sull'incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste con rovesciamento di un mezzo pesante. In seguito a questo evento è stato chiuso in questi minuti il tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia, così come l'allacciamento dell'A34 Villesse-Gorizia con la A4. Si registrano code tra Redipuglia e Palmanova, direzione Venezia, e incolonnamenti presso l'uscita di Redipuglia. Segnaliamo inoltre rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera per chi viaggia verso Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!
3: Estate freschi! Meglio di un gelato! Più indispensabile di una crema solare! Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono, coadiuvato da Rossana Stricca, studiosa di astronomia e astrologia, ricercatrice. Stiamo appunto esaminando in chiavi diverse appunto i quattro elementi. Dopo aver parlato di fuoco e aria, adesso siamo ben saldi con i piedi per terra, no Rossana?
1: Mamma mia, ce n'è così bisogno dell'elemento terra, a me molto caro.
0: Sì, abbiamo incominciato proprio con questo, il libro della terra è stata del disco, bellissima questa canzone di Mario Venuti, è stata dal suo disco Un po' di febbre, è una narrazione legata proprio alla natura, alla terra come fonte di vita e di saggezza, forse anche alla memoria e alle radici. Il brano potrebbe parlare di un legame profondo proprio col territorio, esplorando quindi temi di identità, appartenenza e la connessione tra uomo e ambiente. Cosa possiamo dire allora della terra, anche in riferimento a questa canzone, insomma?
1: Beh, allora, la terra è un elemento che comprende, dal punto di vista astrologico, i tre segni di Toro, Vergine e Capricorno. L'elemento terra unisce le qualità del freddo e del secco ed è contraddistinto, insomma, così anche associandola proprio all'immagine della terra, a quelle caratteristiche di affidabilità, di gentilezza, del toro magari, della vergine e della precisione, della chiarezza, della pignoleria anche a volte virginiana, e del capricorno, dell'essenzialità, della lucidità e della perseveranza. Quindi sono diciamo caratteristiche che sono necessarie all'essere umano che vive un'esperienza qui sulla terra, per valutare magari anche, ad esempio, associandomi ora alla parte precedente che era legata all'elemento aria, alla progettualità mentale, alle idee, al mondo delle idee dell'elemento aria, segue poi la praticabilità nella terra. Noi dobbiamo sempre valutare quello che è un progetto che inizia l'ardimento dell'elemento fuoco, si nutre delle idee progettuali dell'elemento aria e poi deve atterrare in qualche modo appunto sul pianeta Terra, proprio con delle radici e della struttura che è necessario a noi proprio per costruire sulla terra, nella nostra esperienza di vita, quello che per noi è importante.
0: Quindi possiamo dire che è sicuramente bello ogni tanto librarsi, no, nell'aria, anche con la fantasia,
1: certo.
0: A parte che l'aria poi è intesa come ossigeno, ci permette di vivere. Però dobbiamo anche essere, oltre che ancorati alla terra per certi versi, anche grati alla terra che ci dà tanto.
1: Assolutamente, la terra ci ospita, noi in realtà siamo compartecipi della terra, perché anche se a noi non sembra, ma ci muoviamo solidalmente alla terra. Ecco perché poi dal punto di vista dell'ammirazione del cielo, noi per esempio vediamo il sole che sorge, ma in realtà siamo noi che ci muoviamo solidalmente alla terra, che ruota su se stessa, non ci rendiamo conto che siamo in movimento costante,
0: esatto,
1: pur da radicati nella terra e grazie appunto anche alla forza di gravità della terra. Però ci stiamo sempre muovendo, noi abbiamo a volte impressione di essere fermi, diciamo non vado né avanti né indietro, in realtà ci muoviamo costantemente.
0: E guarda, non volendo, non ci siamo messi d'accordo, hai introdotto il prossimo brano. Sì, il prossimo brano si intitola proprio I Feel the Earth Move. Una canzone bellissima di Carole King, che era estratto da quello che viene definito addirittura un documento storico della musica cantautorale statunitense, Tapestry, uno dei dischi più venduti in assoluto, milioni e milioni di copie in tutto il mondo. Ed è l'album, Rossana, di Carole King che conteneva quella bellissima You've Got the Friend, che tu adesso svegliamo, gli ascoltatori, hai avuto anche modo di interpretare? Perché c'è anche un tuo hobby canoro che fa parte della tua vita, no?
1: È vero, è vero, è vero. Insomma, diciamo molto così embrionale.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì.
1: Insomma.
0: E allora, Ascoltiamola questa canzone e cerchiamo di essere anche noi consapevoli di questo movimento della terra. Quindi I Feel the Earth Move, Carole King.

0: Nella scelta di queste canzoni, in questo caso che parlano di terra, io ne ho trovate tante che hanno in comune il fatto che esortano appunto a trattarla bene, questa benedetta terra, a essere appunto, io prima dicevo essere grati, era di questo che parlava anche il libro della terra di Mario Benuti, e di questo parlerà anche la prossima canzone, programmaticamente intitolata Terra, è stata dal quinto album Lo Stato Naturale, di una cantante che porta il tuo nome, Rossana Casale, quindi in omaggio anche a te. Siamo nel 1991. E ha partecipato in quell'anno al Festival di Sanremo nella sezione Campioni, non è stata minimamente notata, infatti non so che postazione è arrivata, comunque non ha vinto niente in quell'anno.
1: Ecco.
0: Però è una canzone molto bella che tra l'altro, in omaggio proprio alla terra, ha diciamo così un arrangiamento musicale come si usa dire oggi world, cioè che fa riferimento a diversi paesi del mondo, delle sonorità etniche, e appunto in sintesi è un'esortazione al mondo delle sonorità etniche, e appunto in sintesi è un'esortazione all'amore, alla cura, alla consapevolezza del

0: tale da essere grati al pianeta che ci ospita e non dare per scontato poi che la Terra possa ospitarci per sempre, perché
1: infatti.
0: Bisogna anche dire che sì, si fanno tante ricerche in tal senso, ma al momento pare che in questo nostro sistema la Terra sia l'unico pianeta abitabile per l'uomo. Sai che ho letto poi in una rivista astronomica
1: sì?
0: Di recente che si stanno piantando delle patate su Marte.
1: Ma va!
0: Che creano delle serre, stanno creando appunto delle serre dove si potrà coltivare, perché dicono che appunto la vita da qualche parte dovrà partire creando lì sul posto alcune possibilità di vita, non come fanno gli astronauti adesso che si portano dietro chili e chili di cibi, non so, liofilizzati
1: in scatola,
0: so,
1: sì.
0: che ancorano poi col velcro sui tavoli perché appunto non c'è la forza di gravità,
1: sì.
0: Succedono cose che per noi sono immaginabili, ma
1: sì.
0: Effettivamente cominciano anche ad avere così qualche idea un po' avveniristica di coltivazioni outdoor, diciamo, rispetto al nostro pianeta, ma vediamo insomma come potrà essere, ma pare che sì, che sia uno studio efficace e serio, insomma, portato avanti da studiosi esimi in materia, insomma, ecco.
1: Che potrà dare anche chissà quali sviluppi.
0: Vedremo, magari sì. Andiamo ad assaggiare, vediamo.
1: Sì, magari i prodotti di Marte sono particolarmente buoni, chi lo sa?
0: Ti dico, ho letto questa informazione, vabbè, ho detto carina, non mi dispiace perché comunque sempre sì, si è aperti alle frontiere di quello che si potrà scoprire sempre in avanti, no?
1: Infatti.
0: Al momento io mi nutro dei prodotti della Terra con grande rispetto, ecco,
1: sì,
0: al
1: infatti.
0: Momento, più che delle patate di Marte.
1: Sì, ed io con te. Allora, torniamo sulla Terra a questo punto con Rossana Casale, appunto, Terra.

0: E adesso, cara Rossana, un brano bellissimo, un brano commovente, oserei dire, è Art Song di Michael Jackson.
1: Ah, mamma mia. Ah,
0: questa è bellissima, sì. Guarda, siamo nel 1995, era il terzo singolo estratto dall'album History Past, Present, Future, Book First. E guarda, io ti riporto le parole che lo stesso Michael Jackson ha detto a proposito di questo brano, della sua registrazione, e dice, ha detto: ricordo di aver scritto Art Song quando ero in Austria, in un hotel, e stavo provando così tanto dolore e tanta sofferenza per la condizione del pianeta Terra. Per me questa è la canzone della Terra, perché penso che la natura stia cercando a fatica di compensare la cattiva gestione della Terra da parte dell'uomo. E con lo squilibrio ecologico in corso e molti dei problemi ambientali, penso che la Terra sente il dolore e che abbia delle ferite, e parla anche di alcune delle gioie del pianeta. Ma questa è la mia occasione per far sì che la gente ascolti la voce del pianeta. Questa è Art Song, questo è ciò che l'ha ispirato. E come era sua abitudine, Michael Jackson pare che avesse registrato le sue parti vocali con tutte le luci dello studio spente. Bruce Whitlen, che era il suo, insieme al suo team, insomma, di assistenti, era il fonico, insomma, che lo assisteva, non vedevano niente, quindi, della sala, dal loro punto di osservazione, dalla sala di controllo, insomma. Però rimasero sbalorditi dall'interpretazione di Michael Jackson, che proveniva appunto da questa oscurità, che il critico musicale Joseph Vogel descrisse così: era sorprendente. Era come se Jackson incanalasse con dolore e con una veemente e profetica voce l'energia attraverso i polmoni della Terra, esprimendo tutta la sofferenza del mondo. I presenti, al momento della registrazione, hanno ammesso che i loro capelli si drizzarono. Quindi questo è... Ma Michael Jackson era capace di far questo, insomma,
1: sì,
0: con tante canzoni.
1: Mm.
0: Questo fatto, ecco, della Terra purtroppo violentata dall'uomo è forse una delle cose più, come dire, di sofferenza che stiamo provando, no?
1: Ma sai, la Terra, a parte lo sfruttamento delle risorse, tutto quello che è, ma alla Terra, attraverso, se tu immagini che ognuno di noi ha le sue radici,
0: sì,
1: sotto i piedi,
0: sì,
1: e che camminiamo così un po' come alberi in movimento, diciamo, su questo pianeta, se tu immagini che la Terra raccoglie anche tutti gli stati d'animo dell'umano, li trasforma, li trasmuta all'interno del suo centro, che è un centro focoso,
0: sì,
1: magmatico, lavico, e quindi quanto fa la Terra per noi? Quante volte tu fai una passeggiata nel bosco, abbracci,
0: sì,
1: un albero e poi stai meglio, perché hai lasciato alla Terra magari una tristezza, magari una sofferenza, una lacrima. Hai bagnato la Terra anche con le tue emozioni, questo magari ci riferiremo poi all'elemento acqua. Ma effettivamente la Terra fa molto per noi, in maniera silente e senza chiedere nulla in cambio, quindi
0: sì,
1: a me la Terra commuove come,
0: sì,
1: pianeta, no? Come così, il mio camminare sulla Terra. E amo molto i boschi, amo moltissimo, ma insomma ho anche un cielo natale molto contraddistinto dall'elemento terra, quindi io amo l'elemento terra proprio come riequilibrio necessario, perché come dicevi tu prima, facilmente ci facciamo prendere dagli entusiasmi, facilmente abbiamo tante idee e queste due componenti si nutrono e poi alimentano tra loro,
0: Sì.
1: Le idee dell'elemento aria, e l'aria è l'elemento che nutre il fuoco, poi e viceversa,
0: sì,
1: no? Cioè alimenta il fuoco, si alimenta attraverso l'elemento aria e l'entusiasmo e tutto il resto, ma poi dobbiamo scendere a terra. Apparentemente lo viviamo a volte come anche un po' una caduta degli entusiasmi, no? Perché cominciamo a vedere dei limiti, delle difficoltà, questo si può, quello no, non ci ho pensato prima, eccetera, però poi quello che viene poi manifestato nella terra è quello che noi veramente possiamo praticare qui.
0: È vero. E allora direi a questo punto ascoltiamo e commuoviamoci,
1: sì,
0: nel nostro profondo con questa bellissima canzone di Michael Jackson, appunto, Art Song.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le ore 17.30. I media siriani riferiscono di incursioni dell'esercito israeliano in due città meridionali della Siria, Dara e Quneitra, e nelle campagne circostanti. L'agenzia nazionale SANA riferisce che i militari hanno perquisito abitazioni civili e arrestato un residente. Times of Israel ricorda che dopo la caduta di Bashar al-Assad nel dicembre del 2024, Israele ha dispiegato le proprie forze in 9 postazioni militari nel sud della Siria. La maggior parte di queste postazioni si trova all'interno di una zona cuscinetto pattugliata dall'ONU al confine tra i due paesi. Tuttavia, la Siria denuncia continue azioni nel sud in violazione dell'accordo di disimpegno del 1974 sulle alture del Golan. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky è giunto nel Regno Unito per incontrare il neo premier laburista Andy Burnham, divenendo il primo leader straniero ricevuto a Downing Street dopo l'insediamento del nuovo governo. Durante una serie di dichiarazioni, tra cui un'intervista a Sky News, Zelensky ha espresso la volontà di inaugurare una nuova fase nelle relazioni bilaterali, proponendo una stretta collaborazione tecnologica e militare sul tema dei droni, basata sulla reciprocità e sulla condivisione delle competenze. All'arrivo a Londra, Zelensky è stato accolto anche dal nuovo ambasciatore ucraino ed ex generale Valery Zaluzhny. Dopo il Venezuela e 3 paesi dell'Africa subsahariana, Burkina Faso, Mali e Niger, anche il Chad ha avviato le procedure per uscire dalla Corte Penale Internazionale. Le autorità chadiane contestano all'organo uno squilibrio nell'operato ritenuto poco efficace e sbilanciato a sfavore delle nazioni africane del sud globale. Secondo il Ministero degli Esteri di N'Djamena, la scelta nasce anche a seguito delle pressioni statunitensi. L'amministrazione di Donald Trump sta infatti promuovendo un'offensiva diplomatica per indebolire la Corte, invitando i propri alleati a ritirarsi da essa per tutelare la sovranità nazionale. Le carrozze trainate dai cavalli rappresentano ancora un'attrazione turistica radicata in alcune città italiane. Palermo però le eliminerà gradualmente, sostituendole con veicoli elettrici. Le licenze dei vetturini saranno convertite in autorizzazioni per mezzi destinati ai tour turistici, con l'obiettivo di tutelare gli animali senza penalizzare i lavoratori del settore. È tutto anche per questa edizione di Notizia Flash. Il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: E siamo alla volata finale, quindi la quarta parte del nostro pomeriggio musicale dedicato agli elementi. Giuseppe Signorelli al microfono insieme a Rossana Strica, graditissima ospite al telefono. E ci mancava l'acqua, e a questo punto dopo tanto parlare, vedi, ha anche questo significato, magari un bicchiere d'acqua ci corrobora, no? ci vuole. E sono davvero molti cantanti e musicisti italiani, internazionali, che da sempre si sono ispirati all'acqua per le loro composizioni, sia come fonte di ispirazione che il suono dell'acqua, proprio il suono dell'acqua può evocare la cosiddetta musicalità dell'acqua, sia come elemento simbolico utilizzato per veicolare dei messaggi e una particolare poetica, quindi nelle sue diverse forme, fra l'altro mare, pioggia, fiume, neve, ghiaccio, vapore, insomma l'acqua è presente in una miriade di canzoni ed è davvero molto complesso anche solo abbozzarle in un elenco esauriente, quindi al solito ho fatto delle mie scelte e vediamo comunque poi con te di parlare di questa acqua importantissima, se pensiamo già anche al liquido amniotico, no?
1: L'elemento che contattiamo subito, l'elemento acqua. E qui, diciamo, in astrologia l'elemento acqua unisce le qualità del freddo e dell'umido e si esprime attraverso i segni di Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco, così come anche per l'elemento fuoco abbiamo detto prima, anche qui ci sono vari tipi di acque manifesti nei segni. Per esempio qui l'elemento Cancro ci porta appunto alla maternità, alla sensibilità, alla dolcezza, alla protezione, e legato alle acque lacustri, il Cancro. Mm. E lo Scorpione invece ha quella caratteristica del carisma, della capacità di trasformazione, di intimità, viene legato spesso alle acque più ristagnanti, più paludose, oppure sai, a quelle foglie autunnali bagnate che però sotto pullulano di vita.
0: Sì.
1: E i pesci invece, la vastità oceanica trasmessa dal segno dei pesci, la sconfinatezza, l'immaginazione, la compassione, la genialità dei pesci. È interessante anche osservare che questi segni che appartengono all'elemento acqua si contrappongono poi ai segni dell'elemento terra, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi l'acqua e la terra sono due elementi che, come abbiamo detto prima, l'aria e il fuoco, l'acqua e la terra sono due elementi che sono connessi. Ecco, la terra siccitosa, per esempio, che non viene irrigata oppure secca, oppure come questi giorni dove abbiamo vissuto delle giornate di grande caldo e stamattina c'è stata una pioggia benefica, e quanto possiamo beneficiare poi di un elemento acqua. Esistono per esempio le danze fatte sulla terra nei vari boschi per propiziare l'elemento acqua.
0: Infatti,
1: per esempio
0: l'elemento
1: da acqua però può essere anche a volte sommergente, vedi gli tsunami, le onde alte del mare, quindi è un elemento che anche quello, come l'elemento fuoco, va saputo padroneggiare.
0: Sì. E questa è un poco una caratteristica che noi abbiamo visto comune a tutti e quattro gli elementi, no? Elementi che danno vita, ma che possono dare anche morte, no? In certi casi.
1: Sì, diciamo che ecco appunto. Trovo molto interessante il contributo antico di Ippocrate, Galeno, per esempio, anche nel campo della medicina, no? Associare un equilibrio all'interno del corpo umano, fisico e interiore, digestione degli elementi, come un presupposto per il benessere fisico e interiore, no?
0: Sì.
1: Quindi noi siamo anche noi composti di elementi, no?
0: Sì, infatti.
1: E quindi esplorare anche all'interno di noi stessi in che modalità si esprime o non si esprime un determinato elemento. Ci sono,
0: certo,
1: per esempio, l'elemento acqua è connesso al mondo delle emozioni in maniera molto immediata, no? Qualora non ci diamo per esempio un permesso di esprimere un'emozione, una parola di gratitudine, una gentilezza, e blocchiamo, siamo controllati emotivamente, anche questo fa sì che poi dopo noi risentiamo con altre magari manifestazioni di tristezza o di sofferenza, per esempio.
0: Sono tanti i brani che portano come titolo proprio semplicemente Acqua, e questo era il titolo anche della canzone con cui abbiamo aperto quest'ultima parte, Acqua, che ci proveniva da Raff, era un brano estratto dal suo disco del 2006, Passeggeri distratti. E adesso ascolteremo un'altra Acqua, si celebra anche un compleanno, perché è estratta quest'acqua dall'11° album in studio di Loredana Bertè, Carioca, che fu pubblicato nel 1985. Interessante, perché un brano Acqua è scritta da Bruno Lauzi, però su musica originaria del compositore brasiliano Javan, al quale è dedicato l'intero album Carioca, che è insomma un grandissimo successo. Interessante questo brano perché si presta a vari significati. La Bertè stessa l'ha definita un pezzo corale di spirito pacifista. In sostanza, il significato della canzone può essere, dicevo, interpretato in diversi modi. Uno come amore puro e rinfrescante, quindi l'acqua in questo contesto può rappresentare la purezza, la freschezza di un amore che porta gioia e felicità. Quello spirito pacifista di cui parlava la Bertè è l'immagine dell'acqua che può evocare un senso di pace, tranquillità e unità. E poi appunto questa dichiarazione d'amore, cioè il testo può essere visto come questa dichiarazione d'amore in cui il protagonista ha trovato un amore vero e genuino, appunto come l'acqua che finalmente può bere. Quindi è un brano che è molto aperto all'interpretazione, con un significato che può variare poi a seconda del punto di vista di chi la ascolta. Ci immergiamo in questa acqua, Rosana?
1: Sì, dai, tuffiamoci.
0: Tuffiamoci, allora. Acqua, Loredana Bertè.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Adesso andiamo a trovare un'acqua, anzi anche delle acque molto, molto particolari. Questo è un brano anche molto bello, molto intenso e molto conosciuto, quasi gospel. Sto parlando di Bridge Over Troubled Water.
1: Oh, che bellezza!
0: È bellissima questa. Era il singolo di punta dell'omonimo disco del 70, una canzone di Simon e Garfunkel, scritta ovviamente, come spesso capitava, proprio da Paul Simon, che in un primo tempo avrebbe dovuto cantarla. Poi si capì che la voce angelica di Art Garfunkel forse era più indicata. Qui è tutta una canzone simbolica, quindi non mi perdo in significati o veramente ci dilunghiamo troppo. Questo ponte su acque mosse, no? Su acque turbinose. Che cosa ti evoca questo ponte su acque turbinose?
1: Mi evoca sul superamento a volte di fasi della vita diciamo che recano con sé una loro complessità. Ciclicamente noi tutti viviamo dei momenti che dobbiamo in qualche maniera superare gettando un ponte oltre, pur senza ignorare ciò che accade. Cioè dobbiamo superare ma senza fuggire, ecco. E quindi il ponte mi evoca anche l'osservazione, no? Io posso anche guardare sotto quello che sta succedendo,
0: sì,
1: sapendo che poi ho tutti gli strumenti per poterci andare oltre.
0: Sì, sono in salvo, quindi, diciamo, in un certo senso,
1: sì, osservando. Esatto, è come un po' l'attivazione dell'osservatore, no? Che
0: sì,
1: viene proposta in molti percorsi interiori, e quella consapevolezza tale per cui tu non fuggi dalle tue emozioni, le vedi, le guardi, le senti, rimani con quello, con tutto quello che c'è, ma sai che comunque stai andando oltre. A volte si riesce a farlo da soli, a volte si richiedono degli accompagnamenti più o meno duraturi di terapie di vario tipo. Però
0: sì,
1: insomma, anche quella sensazione del fatto che di avere gli strumenti per poterlo fare, la capacità di restare anche con quello che per noi è scomodo. Tutti noi lo attraversiamo tutti i giorni, non
0: sì,
1: è che anche così, anche qui padroneggiare l'elemento emotivo in maniera tale che non prevalga, cioè che non sommerga,
0: sì,
1: che non domini la vita,
0: sì,
1: ma che non sia represso, ecco.
0: Infatti.
1: Semplicemente contenuto, no? Quella creazione, mi viene in mente l'immagine della diga di contenimento, no?
0: Sì,
1: in maniera che non esondi la misura, il contenimento, ecco, come
0: sì,
1: d'altronde viviamo tutti nell'utero materno, un primo luogo di contenimento,
0: infatti,
1: no? Che ricerchiamo poi nella vita.

0: E allora, visto che siamo in conclusione, io ho scelto anche un brano che è un omaggio a te e alle donne in genere.
1: Oh, grazie.
0: È fatto da...
1: Prendi punti.
0: Sì, fatto da Sting, un brano recente, fra l'altro, si intitola Rushing Water, un singolo, siamo nel 2021, quindi appunto molto molto recente, è il secondo estratto dal 15° album in studio The Bridge, quindi ancora un ponte e ancora acqua. Anche qui riporto le stesse parole di Sting che spiegava questo brano, dice: Rushing Water è un inizio appropriato per un album che cerca di colmare tutte le piccole differenze che possono separarci. L'acqua è un simbolo femminile, riguarda la donna e quanto sia potente nella mia vita. Nella religione parliamo di Gesù, il figlio di Dio. Io parlo invece della figlia di Dio, perché penso che l'entità femminile sia più potente. L'uomo dovrebbe accettare di avere in se stesso una metà femminile e in parte di sua madre, la parte sensibile, la parte che può compromettere, che può fluire. Non importa quanto tu sia macho, tutti quegli aspetti simbolici dell'acqua, dei fiumi e della pioggia sono molto importanti per me. Sono nato vicino a un fiume, ovviamente come cantautore è un simbolo che puoi usare sempre e le persone lo capiscono. Lo capiscono perché noi tutti siamo acqua, come le maree, siamo influenzati dalla luna che attira l'acqua nel nostro corpo. Bene, Rossana, allora io ti ringrazio veramente tanto.
1: Grazie
0: per il tuo prezioso contributo.
1: Grazie a te per questo invito, Giuseppe, grazie.
0: Magari ci sentiremo appunto ancora per qualche altra piacevole chiacchierata.
1: Quando hai piacere fai un segnale di fumo.
0: Ok, va bene. E allora una buona giornata a te, un buon proseguimento e un buon proseguimento a tutti i nostri ascoltatori sulle nostre frequenze.
1: Grazie. Saluto anch'io tutti gli ascoltatori, anche per l'affetto e l'ascolto, insomma.
0: Grazie ancora, ciao a tutti sulle nostre frequenze di Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code di 3 km tra Soave, San Bonifacio e Montecchio in direzione Padova a causa di un incidente. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia permane la chiusura dell'autostrada dopo un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Villesse e Palmanova. Si sono formate di conseguenza code tra Redipuglia e Villesse verso Venezia, incolonnamenti all'uscita di Redipuglia e rallentamenti per curiosi tra Palmanova e Villesse sulla carreggiata in direzione Trieste. Chiuso anche l'allacciamento tra la A34 e la A4 in direzione di quest'ultima. Infine sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti la puntata comincia con la mostra Rammentare le vittime, ammonire i viventi. La risiera di San Sabba a Trieste, negli scatti di Marino Jerman, allestita attualmente nella fortezza di Pola. La mostra infatti è frutto della collaborazione fra il Museo Storico Navale dell'Istria a Pola ed il Museo Monumento Nazionale della risiera di San Sabba a Trieste, per il quale abbiamo la conservatrice Anna Krekić. Buon pomeriggio e ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie di avermi invitata.
0: Andiamo alle origini di questa mostra che appunto in questi giorni, in queste settimane, trova casa nella fortezza di Pola, ma ha un percorso, una gestazione, ecco, che potremmo conoscere prima di esplorare radiofonicamente alcuni dei materiali che sono esposti.
1: La mostra è nata nel 2023, è stata inaugurata nella sala delle commemorazioni della risiera di San Sabba il 27 gennaio del 2023, quindi parte delle iniziative culturali promosse dal Comune di Trieste con il sostegno del Ministero della Cultura in occasione del Giorno della Memoria, ed è nata per in realtà già dalla sua progettazione per essere poi prestata ad altre realtà museali, ad altri luoghi della memoria. Perché racconta la risiera di San Sabba attraverso i suoi spazi monumentali in 20 fotografie in bianco e nero scattate nel 2020 da Marino Jerman, che è stato fotografo e allestitore dei musei civici, è andato in pensione da poco. Queste 20 foto esplorano tutti gli spazi della risiera di San Sabba e la raccontano in immagini, ma anche con l'ausilio di alcuni pannelli descrittivi testuali, e questo è stato pensato proprio per portare la risiera fuori dalla risiera. Infatti è una mostra concepita anche dal punto di vista più pratico, per essere prestata, è facile da trasportare, è facile da montare, quindi l'idea è che sia una mostra che viaggi anche in un'ottica di sostenibilità, perché succede spesso che le mostre si fanno e poi i materiali vengono buttati via. Invece in questo modo credo sia una maniera virtuosa poi di far rivivere, di far continuare a vivere le mostre, soprattutto se sono delle mostre di qualità.
0: Come è arrivata a Pola questa mostra e quindi che collaborazione si è creata tra il Museo Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba e il Museo Storico e Navale dell'Istria?
1: È una collaborazione che ha ormai diversi anni, ma che recentemente si è concretizzata nella mostra dedicata a Baldassarre che abbiamo ospitato al Castello di San Giusto nel Bastione Fiorito. Mostra che era stata prodotta dal Museo Storico e Navale dell'Istria di Pola e che noi abbiamo ospitato, quindi abbiamo fatto il contrario, cioè una mostra che noi abbiamo prodotto viene ora ospitata alla fortezza di Pola. È un percorso di collaborazione e di scambio che intendiamo portare avanti, al quale teneva molto anche l'assessore Giorgio Rossi, che recentemente purtroppo ci ha lasciati.
0: Quindi questa è la collaborazione improntata al futuro fra questi due musei, questa collaborazione transfrontaliera. La mostra appunto è allestita presso la fortezza di Pola. In quale intervallo, fino a quando sarà visitabile la mostra?
1: Fino al 14 settembre 2026, naturalmente negli orari di apertura della fortezza e con il biglietto d'ingresso della fortezza.
0: Una curiosità, avendola a disposizione, ricordiamo la conservatrice Anna Krekić, conservatrice del Museo e Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba a Trieste. Ecco, questi scatti, 20 scatti in bianco e nero, che ritraggono spazi monumentali della risiera, che impressione danno? Può provare a descrivercene alcuni appunto per chi ci sta ascoltando, per capire quale sia l'impatto della risiera che in questo momento si sta raccontando lontano da Trieste, lontano dalla sua città?
1: Intanto sono degli scatti tutti quanti in bianco e nero. All'epoca abbiamo deciso, gli scatti esistono anche a colori, ma abbiamo deciso di scegliere di utilizzare il bianco e nero in questa mostra, proprio perché ci sembrava più emotivamente coinvolgente e anche capace di restituire la proprio l'architettura, gli spazi architettonici e il lavoro di riqualificazione, di ristrutturazione che fu fatto da Romano Boico nei primi anni 70, che ha trasformato la Risiera in quella che noi oggi visitiamo. Quindi degli scatti sono molto coinvolgenti emotivamente, che ci permettono di leggere lo spazio sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista più razionale per leggerne l'architettura. Ricordo che tutte queste immagini fanno parte delle collezioni della Fototeca dei Civici Musei di Storia d'Arte di Trieste, che è un luogo di raccolta, conservazione e fruizione di uno dei più vasti patrimoni fotografici della regione Friuli Venezia Giulia e che è curato dalla collega dottoressa Colecchia.
0: Il titolo di questa mostra, Rammentare le vittime, ammonire i viventi, è collegato proprio all'opera dell'architetto Boico.
1: Sì, perché fa parte, sono delle parole tratte dalla relazione accompagnatoria dell'architetto Boico al progetto del Museo della Risiera di San Saba nel secondo concorso del 1968 e quindi rappresenta un po' un manifesto di ciò che lui voleva dire attraverso questo lavoro di ristrutturazione. Mi permetto di aggiungere Prego. Un'altra cosa, la mostra già in origine era accompagnata da testi in tre lingue, quindi italiano, sloveno e inglese. Nella versione polesana è stato aggiunto naturalmente il croato, quindi è una mostra quadrilingue.
0: È una mostra che permette di comprendere meglio anche il valore, di comprendere l'intervento architettonico di Boico sul sito appunto della Risiera di San Sabba, che è un intervento evidente. Magari tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento avranno ben presente le superfici di cemento armato nudo, no, che si affiancano agli edifici storici della Risiera. Questa è una mostra che permette di comprendere il significato, il valore, il messaggio di Boico in questo intervento.
1: Sì, senz'altro, cioè, attraverso le foto questo messaggio emerge in maniera molto, molto chiara. Mettere a fianco l'architettura originale, ciò che resta dell'architettura originale e questi muri alti di cemento armato che fin dall'ingresso opprimono il visitatore ponendolo nella condizione emotiva adatta alla visita di un luogo di questo tipo. Quindi attraverso le immagini riusciamo a fare un percorso della Risiera come se fossimo lì, sì, e a vedere tutto questo, a vedere i segni che Boico ha voluto collocare nel percorso e che indicano ciò che non c'è più, la piastra che evoca la presenza nel cortile del crematorio, la stele in metallo che ricorda il camino e così via.
0: Approfittiamo per dare un'altra informazione per chi appunto ci sta seguendo. Oltre alla mostra Rammentare le vittime, ammonire i viventi, che ricordiamo è allestita attualmente nella fortezza di Pola fino al 14 di settembre, ecco, la Risiera prosegue con le visite guidate a partenza fissa. Anche in questo caso possiamo chiedere alla conservatrice di illustrarci queste iniziative, ma anche le modalità di fruizione, di prenotazione.
1: Allora, questo ciclo di visite guidate a partenza fissa, che è già cominciato da qualche settimana, prosegue per tutto il mese di agosto, quindi tutti i sabati di agosto, quindi 1, 8, 15, 22 e 29 agosto, sarà possibile partecipare a una visita guidata insieme a una delle guide specializzate del Museo Monumento Nazionale. Le visite partono alle ore 17, si può partecipare da singoli, cioè non serve essere un gruppo, ecco, per questo. Questo è il motivo per cui le abbiamo realizzate, proprio perché non tutti magari si presentano in gruppo e arrivano e avrebbero piacere di partecipare a una visita guidata. Quindi alle ore 17 si può venire e partecipare alla visita. Il costo è di 7 euro, si può acquistare il biglietto soltanto online sul sito di Coop Culture, che è il soggetto che gestisce la didattica dei civici musei, ma trovate tutte le informazioni sulla pagina web della Risiera di San Sabba, quindi basta andare e in home page c'è la notizia con tutte le informazioni.
0: Le visite possono essere anche a singolo partecipante, ma i posti sono limitati, c'è un massimo,
1: certamente.
0: C'è un tetto.
1: Sì, c'è un tetto, quindi è bene insomma prenotare in anticipo per essere sicuri di avere il posto. Le visite sono tutte in lingua italiana e la durata è di circa un'ora, interessano tutto il percorso della Risiera di San Sabba.
0: Le visite guidate a partenza fissa alla Risiera di San Sabba ci vengono appunto ricordate come appuntamento da Anna Krekić, la conservatrice del Museo e Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba di Trieste. Anna Krekić, noi la ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro e un buon proseguimento.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo, rimanete con noi.

0: Sempre a sconfinamenti, proseguiamo con il volume ricettario Tegò Preparà, cucina di una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia, presentato nella cornice del 15° Festival dell'Istroveneto. Ne parliamo con Diego Tuliak, responsabile settore attività giovanili della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, con noi in collegamento. Ben ritrovato, Diego Tuliak.
1: Grazie, un cordiale saluto a tutti.
0: Assieme a Tuliak abbiamo Rosanna Bubola, attrice, autrice, speaker radiofonica, che ha dato un contributo linguistico dialettale a questo lavoro, che nasce appunto in una maniera leggermente diversa, prende la sfumatura dell'Istroveneto appunto in questa cornice. Buon pomeriggio Rosanna Bubola e benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Partiamo dalle origini del ricettario di Tegò Preparà. Allora chiediamo a Diego Tuliak la prima edizione di questo lavoro, che cosa aveva proposto?
1: Ecco, la prima edizione aveva proposto, diciamo, prima di tutto un contesto generale, chiamiamolo un po' macro, di quello che l'Istria è, di quello che sono le tradizioni culinarie sul territorio, di quello che è il collegamento innanzitutto con diciamo particolare attenzione verso le tradizioni culinarie, diciamo così, istrovenete. Poi partendo sul territorio, insomma documentando le diverse tradizioni, le diverse ricette, siamo andati avanti e a un certo punto è diventato quasi un'evoluzione naturale, un passo in avanti, dire ma oltre a tutti i materiali digitali presenti in rete che noi giovani generazioni proponiamo, abbiamo detto è anche necessario stamparne una copia di tutto quello che abbiamo fatto, di tutti i materiali che abbiamo raccolto, in modo da poter in un modo veramente tradizionale prendere, sporcarci le nostre mani, avere un bel ricettario sul tavolo e riproporre anche a casa nostra qualcosa di tipico.
0: Qualcosa di tipico che appunto parla Istroveneto. Ecco, perché questa scelta? C'è chiaramente un motivo nella cornice del Festival dell'Istroveneto, ma quale valore si è voluto aggiungere in questo modo, Tuliak?
1: Beh, sicuramente l'Istroveneto è la cultura e l'identità che rappresenta la comunità italiana autoctona del territorio, è quello che a noi ci dà veramente dei valori fondamentali, si definisce come realtà, e per noi è stata quasi una scelta naturale.
0: Chi ha collaborato e chi ha sostenuto il ricettario?
1: Ecco, il progetto del ricettario, insomma, rientra nel progetto Tegò Preparà, che è una realtà veramente molto grande, molto articolata, e per arrivare al ricettario potremmo dire che è un bel riassunto, un distillato, dai, parliamo di cucina, parliamo di un bel distillato che raggruppa veramente tutte queste ricette, tradizioni, procedure. Persone, diciamo, sono state coinvolte veramente in tante, perché qui abbiamo avuto più di 20 persone che hanno collaborato, chi con le documentazioni, chi con le riprese, trascrizioni, pubblicazioni sui social, design grafico, traduzioni. C'è stato veramente un grande lavoro da questo punto di vista. E quindi qui veramente un grande complimento.

0: grande veramente ringraziamento a tutto il gruppo di ragazzi, ma anche insomma meno giovani, che hanno partecipato, che hanno contribuito e dato la propria parte. Però non scordiamoci che anche tutti questi ragazzi, insomma tutto questo gruppo, è stato supportato, e qui veramente un progetto che ha riunito tutte le nostre realtà, anche istituzionali, di finanziamento dei nostri finanziatori. Infatti il progetto Te Go Preparare è stato sostenuto da tutti, in primis dall'Unione Italiana come portatrice, grazie ai finanziamenti sia della parte italiana che della parte croata, quindi il Ministero degli Affari Esteri e Ured Zaljutska Prava, ma anche la Cancostiera con i mezzi per lo sviluppo della base economica della comunità, come anche alla Regione Veneto. Quindi è stato veramente un progetto condiviso e sostenuto, potremmo dire, praticamente da tutti.
1: Ancora un'ultima domanda per Diego Tuliak, che ricordiamo è responsabile del settore attività giovanili della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Ecco, i giovani dell'Unione Italiana che hanno lavorato assieme, che hanno contribuito a questo progetto, che gruppo sono? Ce li può descrivere? Perché sulla Voce del Popolo sono comparse delle fotografie di giovani entusiasti, di un bel gruppo di ragazzi molto diversi fra loro, magari anche, chi lo sa, anche per qualche sfumatura di età, per interessi, che si sono ritrovati per un progetto unico. Allora, può spendere due parole per raccontare questo, forse anche questo spirito di squadra?
0: Qui posso dire che veramente lavorare con questi ragazzi è per me ogni giorno un'enorme soddisfazione, un grande piacere, perché li hai descritto benissimo. Sono ragazzi pieni di energia, sono un vulcano di idee, e lavorare in un ambiente così stimolante, poi di conseguenza arrivano anche questi risultati molto tangibili, come per esempio oggi il ricettario, tutta la documentazione culinaria. E qui posso dire veramente che i ragazzi arrivano di ogni tipo di, chiamiamolo, background, di formazione professionale e personale. E quello che, diciamo, è stato il mio ruolo è stato semplicemente mettere assieme tutte queste competenze, tutte queste professionalità in questa ottica di progetto, perché magari chi arriva di un ambito più puramente tecnico, audiovisivo, quindi ha contribuito con la documentazione audiovisiva, chi magari è più bravo nel marketing, ha pensato come poi promuovere questi contenuti sui social media, o magari anche adesso ultimamente stanno uscendo in televisione grazie alla collaborazione con TV Capodistria. Chi poi è stato magari più bravo nella redazione di testi, ha pensato dal punto di vista linguistico. Chi è stato più bravo col design, ha partecipato al design del libro, del sito internet. Qui anche per esempio, ecco, informatici, un profilo anche, potremmo dire, anche un po' arduo da includere in queste attività culturali, però quasi, non dico quotidianamente, ma quasi settimanalmente, magari c'è qualche contenuto da aggiornare, qualche piccola parte del sito da rivedere, e quindi anche qui, oltre che a ricettario, poi tutti i materiali vengono e sono a disposizione in qualsiasi momento sul sito per vedere, rivedere, e anche non solo leggere, ma vedere anche concretamente come questi contenuti vengono riprodotti. Quindi qui veramente un gruppo di ragazzi molto variegato, molto messo assieme, veramente diventa un gruppo molto forte, perché ha delle competenze incredibili in tutti i settori, e l'energia è quello che li riunisce e che veramente fa esplodere questo progetto.
1: Ringraziamo Diego Tuliak, al quale auguriamo un buon lavoro. Tra poco, fra l'altro, avremo con noi anche Alex Zigante, il coordinatore di questo progetto del Te Go Preparà, Cusina de una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia. Ma intanto, appunto, salutiamo Diego Tuliak, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ecco, proseguiamo con Rosanna Bubola, perché a un certo punto in questo progetto è entrato in scena l'Istroveneto. Allora potremmo chiederle come avete scelto di far entrare in campo, in gioco, l'Istroveneto come ingrediente aggiuntivo a queste ricette.
2: Ma i giovani della CNI mi hanno telefonato semplicemente, mi hanno chiesto se fosse possibile tradurre questo libro, che già masticava Istroveneto nei suoi sapori. E allora si è fatta una scelta, perché per recuperare tutti i dialetti di tutte o tutte le parlate, le sfumature dell'istroveneto di tutte le signore e i signori che hanno aderito a questo progetto, saremmo dovuti riandare nuovamente in ogni luogo e far ripetere la ricetta nel dialetto originale. Allora si è scelto un dialetto, chiamiamolo standardizzato in un certo senso, un istroveneto comprensibile a tutti. I giovani della Crimi hanno detto: non metterci la S perché il tuo dialetto c'è la S, tipo la Sivola, mettici la Z come la Zivola. E si è scelto un dialetto comprensibile a tutti, non troppo vecchio, diciamo così, abbastanza moderno, con parole moderne, anche se conserviamo molte parole del cuore, molte parole che hanno fatto parte della tradizione culinaria delle nostre nonne addirittura.
1: Possiamo sentire alcune di queste parole, appunto, che nell'istroveneto parlano alla pancia ma anche al cuore, appunto, all'affetto?
2: Vabbè, ma quando vai a montare la panna, con che cosa si monta la panna? Tutti dicono col mixer a frusta, non è vero? Noi usiamo il sbatticciare, penso che il sbatticciare dice proprio tutto come parola. Oppure la padella, termine così comune, in realtà se la fersora o la farsora lo usano anche i triestini, è dal latino frixoria o frixura, insomma la padella per friggere. E poi ci sono parole che confondono, no? Le lasagne. Cosa sono le lasagne in dialetto? Tu lo sai come chiamiamo noi le tagliatelle? Le chiamiamo lasagne. Ecco, sono quelle parole che confondono. Però le tagliatelle si dicono anche strazzate o strassate. Sì. E insomma, abbiamo tutte queste parole qua che ci riportano un po' ai linguaggi delle nonne, come la tassapumela. La tassapumela, ecco, questa è una parola recuperata che non si usa quasi più. Si dice anche cassa di spiuma in dialetto, e non è nient'altro che la schiumarola per appunto per schiumare i cibi, togliere la schiuma, insomma, dai liquidi, queste qua. E poi invece, se mi permetti ancora una cosina, non abbiamo scelto di scriverlo in maniera tecnica, questo libro non è scritto in grafia, non è scritto in alfabeto fonetico, perché è una traduzione col cuore. Allora abbiamo pensato a come rendere il cuore, a come rendere i quadernetti, quelli delle nonne, sporchi di farina, di profumo, di limone. Allora abbiamo messo degli errori, perché le nostre nonne non scrivevano in modo scientifico, mettevano le doppie, la X, sbagliavano. Però questo non toglie nulla alla ricchezza di questo libro, anzi, gli dà quell'anima di casa, veramente, di sapori di casa.
1: È stato scelto un istroveneto standardizzato, tra virgolette, come lei diceva, però allo stesso tempo si è voluta conservare la memoria di termini estremamente specifici.
2: Sì, esattamente, come ho detto prima, termini specifici, ma anche termini semplici, ad esempio il famoso pomo, che è la mela che noi mangiamo ogni giorno, oppure frutti che diciamo in un'altra maniera, gli armelini. Ormai non si mangia più armelini, mangiano tutti le albicocche, eppure a casa nostra mangiamo gli armelini. Anche perché una cosa importante, secondo me, da ricordare è che a casa si mangia in dialetto. Cioè, noi mangiamo in istroveneto, voi mangiate in triestino, chi mangia in veneto, chi in pugliese, indifferente, ma si mangia in dialetto, si usano le cose in dialetto. Bevo il caffè in cicchera, non lo bevo nella tazza a casa mia, faccio il disfritto de Sivola e non faccio il soffritto di cipolla. Ecco, sono andato a recuperare questo sapore anche delle parole, che suonano tutto in un'altra maniera, se vogliamo pensarla così.
1: Sì. Ecco, resti con noi, Bubola, appunto, mentre continuiamo ad approfondire e ad entrare nelle cucine che hanno dato vita a questo progetto, a Te Go Preparà, il ricettario di cui stiamo parlando, ricettario in istroveneto. Adesso abbiamo con noi in collegamento Alex Zigante, il coordinatore di questo progetto, lo chef di questo progetto, potremmo dire. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
1: Ecco, partiamo dalla cucina, perché ormai chi ci sta seguendo sarà curioso di capire chi vi ha insegnato le ricette, ma anche quali ricette possiamo trovare all'interno di questo lavoro. Ecco, chi bisogna ringraziare per avervi mostrato gli ingredienti, il saper fare, per avervi aperto ai profumi, ai sapori della cucina?
3: Dobbiamo ringraziare tutte le signore e anche i signori che ci hanno aperto le loro porte e accolto nelle bellissime cucine. Noi finora, come anche nel ricettario, abbiamo nel ricettario ci sono 55 ricette, sul sito in realtà ci sono 57 e attualmente stiamo ancora abbiamo iniziato da poco a filmare la seconda stagione, che uscirà a settembre, così che anche al pubblico vi dico già che usciranno tante nuove ricette per questo progetto. Noi abbiamo filmato, diciamo, il punto più a nord è a Verona, dove abbiamo filmato con gli esuli, e il punto più a sud per ora è Lussin Piccolo, dove abbiamo filmato anche con dei connazionali. Come base principale del progetto parliamo di tutta l'Istria, sì. Mancano ancora un paio di località che attualmente stiamo anche contattando e abbiamo in programma di cucinare, perciò... Posso dire soltanto che sta crescendo in modo esponenziale questo progetto e le persone che con cui abbiamo collaborato erano tutte quante, vi confermo io che ero sempre lì, che l'ho conosciuta, erano delle persone squisite di casa, di una volta, ed è proprio un piacere imparare queste ricette, sentire proprio le loro storie di come sono nate anche queste ricette, che vengono anche dopo dettate un po', menzionate nel ricettario.
1: Avete parlato in dialetto tra Verona, l'Istria, Lussin Piccolo, c'è stato questo ingrediente comune?
3: Esatto, diciamo che il ricettario è un po' un derivato dalla videodocumentazione che abbiamo fatto. Nei video tendenzialmente facciamo così, la signora deve parlare sempre in dialetto e il conduttore o conduttrice l'idea è lo stesso di parlare magari in lingua per avere un posto scambio italiano-dialetto. E così che anche a Verona, per esempio, dato che le signore erano esuli oppure figli o figlie di esuli, parlavano nel dialetto istriano, visto Veneto.
1: E oltre al dialetto ci sono delle ricette, dei piatti, degli ingredienti che collegano appunto l'Istria, il Veneto e la Dalmazia? Avete incontrato magari con qualche sfumatura, con qualche differenza, Zigante, avete trovato delle ricette comuni che sono rimaste nelle case?
3: Non è facile, perché nel nostro territorio, come ben sapete, è stata davvero è stato contaminato proprio da diverse culture, perciò ci sono tante ricette anche diverse, no? Diciamo ricette che sono state fuse insieme non ne abbiamo trovate, abbiamo trovato tante ricette magari venete che sono state portate sul nostro territorio, sì? Alcune ricette anche austro-ungariche, dalmate, così che diciamo un mix proprio, no, però abbiamo imparato e capito un po' la storia di come sono venute a esistere queste ricette, da che cultura e tutto quanto.
1: Ci può fare qualche esempio, ci può nominare qualche piatto, qualche pietanza che compare appunto tra le 55 e 57, poi appunto chissà quante diventeranno le ricette appunto del ricettario. Qualche esempio, Zigante?
3: Per esempio un classico che anche in Veneto so che è un piatto popolare, risi e bisi, per sì. esempio. Oppure a Fiume abbiamo fatto pasta e patate. A Lussin Piccolo, che è una ricetta molto particolare, il croccante, che in sostanza, se avete presente, è un dolce dove si fonde lo zucchero e si mettono le mandorle o intere o anche un po' spezzettate, e è stata creata una struttura a più piani, e questo era proprio un dolce tipico che si usava di solito o per le nozze, in realtà si usava proprio per le nozze, mi spiegava la signora,
1: sì?
3: Dove la coppia prendeva una sciabola e doveva spezzare questo dolce tutti i piani fino a giù, perché se non accadeva questo, diciamo, si diceva che il matrimonio non andava a buon fine, in sostanza. Così che lì c'è anche un po' una storia. E questo sono solo un paio di ricette, no, per farvi capire un po'.
1: E le storie che sono emerse, magari vi hanno raccontato come siano arrivate in famiglia queste ricette o chi abbia insegnato alle persone appunto a cucinare, da chi hanno appreso le ricette, le persone che le stavano facendo appunto con voi mentre riprendevate. Si sono create anche queste storie di famiglia, vi hanno raccontato anche questo?
3: Sì, un esempio, vi darò due esempi che per me erano molto interessanti. Il primo, molte ricette, a seconda del territorio, erano basate sulla stagionalità, perciò la gente ovviamente in quel periodo, anni fa, che erano molto più poveri, le famiglie, loro cucinavano quello che avevano attorno, vicino, perché non potevano permettersi certe cose, no? Questo è un esempio che è molto particolare, non so, adesso così in mente, con il maiale, no? La ricetta Coste Luganiche, il sugo di Coste Luganiche, si faceva potenzialmente più novembre e dicembre, quando si macellava i maiali, e in quel periodo lì si usavano questi ingredienti. Un'altra cosa che non ho mai pensato, per esempio in tante ricette, anche dolci,
1: sì,
3: non si usava l'olio d'oliva, ma si usava lo strutto. E non so, qui noi che abitiamo in Istria, quasi tutti noi siamo abituati ad avere gli olivi a casa, perciò mi sono detto probabilmente usavano questo ingrediente da sempre. In realtà una volta non c'erano tutti questi olivi, le famiglie avevano più i maiali, l'allevamento, e dopo da lì usava tutte le parti del maiale, tra cui il strutto, anche per fare vari piatti e anche dolci.
1: Sì. Sì, anche il pane in tante ricette, il pane con lo strutto che dà un profumo, una fragranza completamente diversa e affonda le radici, appunto, le affonda nelle cucine delle nonne, delle bisnonne. Ecco, avete scalato anche le generazioni, siete tornati indietro di decenni, forse di secoli, a quando ascoltavate le storie di questi cuochi, di queste cuoche.
3: Esatto, no, è una cosa stupenda, perché proprio, non so, le persone non pensano una volta, non siamo così abituati a quello che abbiamo attorno adesso che non ci pensi neanche, perciò sentire un po' come funzionava tutto una volta, per esempio, non avevano tutte questa tecnologia in cucina, perciò tanti lavori si doveva fare a mano ed erano molto più lunghi, perciò anche di solito le donne tendenzialmente si usavano mezza giornata, un giorno, sì, per preparare questi banchetti e tutto, perché è un lavorone, è proprio un vero e proprio lavoro.
1: Assolutamente. Ecco, una curiosità, vi hanno mai detto io la faccio così questa ricetta, ma mia madre la sapeva fare meglio, io non so perché? Cioè, vi hanno mai reso partecipi di alcuni segreti che appunto magari sono legati anche all'affetto, ma di modi particolari di cucinare che avevano le mamme, le nonne, che sono quasi irreplicabili appunto al giorno d'oggi?
3: Sì, intensamente succede molto spesso questa cosa qui, perché l'ho trovato interessante, molte signore magari dicono mia mamma la faceva in un modo, mia nonna, però ho imparato dalla suocera in questo modo qui, che secondo me è meglio, e preferisco usare questo qui, no? Così che si vede un pochettino come nel tempo, no? Ognuno fa la ricetta, dà un po' di sé, oppure la cambia leggermente, no? Che è anche naturale, non può essere fissa una ricetta, alla fine anche le signore dicono, dato che lo fanno spesso ad occhio,
1: sì,
3: c'è molta creatività, perciò anche noi giovani o chiunque, no, che magari vuole fare tutto in modo super preciso, non serve essere così precisi. Tranne, vabbè, forse anche se non ho detto per i dolci sto attenta, però altrimenti queste altre ricette fanno molto un po' a sentimento.
1: Sì. Sì, sicuramente. Ecco, per chi ci stesse seguendo, siamo appunto in collegamento con il coordinatore del progetto Tegò Prepara, Alex Zigante. Chi vuole seguire queste ricette, conoscerle, scoprirle, dove le può trovare? Anche i video appunto di cui lei parlava, sono visibili, sono utilizzabili, li possiamo raggiungere in qualche modo?
3: Abbiamo sia il sito web, tegopreparà.com, che tutti i vari social, da YouTube, Facebook, Instagram, e basta che cercate Tegò Prepara e ci troverete.
1: Siete aperti anche a nuove aggiunte, a persone che magari hanno una ricetta nel cassetto, nella memoria, e vogliono inserirla appunto in questo panorama istro-veneto e dalmata di ricette?
3: Sì, noi siamo in continua ricerca di nuove persone che sarebbero interessate, perché ci fa solo che piacere sentire le loro storie e anche mostrarle a tutti quanti, perché purtroppo è brutto dire, però pian pianino col tempo, se queste cose non verranno tramandate avanti, verranno perse. Anche questo è un po' come è nato il progetto, no? Io ho preso un po' spunto da mia nonna,
1: sì,
3: che mi ricordava sempre dopo scuola che andavo a casa, preparava questi panzetti, questi piatti tipici, che ero matto, e mi sono detto: cavolo, se prima o poi se mi scrivo queste cose giù verranno dimenticate e le perderò per sempre. E parlando dopo con i ragazzi della nostra associazione, anche loro hanno detto: cavolo, è vero, ma è la stessa cosa anche per noi. Così che abbiamo detto: dai, facciamo questo progetto per far sì che questo non venga dimenticato.
1: Ci sono dei ragazzi nel gruppo, appunto, del progetto che vorrebbero magari un domani, o stanno già intraprendendo la strada della cucina, della ristorazione, o ragazzi che a casa si divertono a cucinare, a sperimentare, che possono aver imparato molto da questo progetto?
3: Del nostro gruppetto forse uno o due, non tutti. Però magari al di fuori, tramite questo progetto, ci hanno conosciuto dei altri ragazzi che anche gli piace cucinare e ci hanno contattato, no? Che ci ha fatto molto piacere.
1: Sì.
3: Anche noi, sperando che in futuro abbiamo magari qualche idea anche come fare, magari se c'è qualcuno, qualche amante di cucina, farli anche loro lavorare un po' più all'interno di questo progetto. Però attualmente ci teniamo ancora più in questo formato video e stiamo cercando di crescere ancora un po'.
1: Benissimo, e appunto si cresce da 55 ricette a 57, ancora appunto aumentano. Noi abbiamo sempre in collegamento Rosanna Bubola, che ha contribuito dialettalmente a questo lavoro con un glossario di termini che rischiano di scomparire, mediati da un istroveneto che cerca di essere capito e di contenere un po' tutte le sue sfumature. Bubola, prima è emersa la ricetta tradizionale classica dei risi e bisi, ma anche i bisi, appunto, per chi non è di queste zone linguistiche dialettali, sono qualcosa di misterioso. Ecco, magari qualcuno lo sa, ma cosa sono i bisi?
2: I piselli, ovviamente, cosa vuoi che siano? I bisi. Senti, io posso allacciarmi un attimo al discorso.
1: Prego.
2: Che stava facendo Alex.
1: Abbiamo proprio un minuto
2: apposta. Mi riallaccio lo strutto, la mia generazione,
1: sì,
2: 50 anni, lo sa che si usava lo strutto. Ecco, quello che si vede in queste ricette, le ricette come il dialetto, non sono fatte solo per ricordare, per tramandare, ma appunto anche per evolvere. Troviamo ricette, come si diceva, modificate. Oggi si alleggerisce la ricetta con ingredienti nuovi, e quello che non ritroviamo più oggi, invece, che un tempo c'era ed era molto più sano, era proprio la stagionalità del cibo, che tu trovi in questo libro e te lo preparerà, perché il periodo della vendemmia ha determinati cibi, il periodo dell'uccisione dei maiali altri cibi, quelli delle verdure l'estate altri cibi. Ecco, questo forse noi potremmo recuperarlo un pochino per vivere in maniera un po' più sana, a contatto, ecco, con la natura.
1: E noi ringraziamo anche per questa suggestione, per questo spunto, Rosanna Bubola, attrice, autrice e speaker, che ha contribuito nella traduzione, nella conservazione di termini istroveneti al progetto Tego Prepara. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Alex Zigante, coordinatore del progetto, un buon lavoro, un buon proseguimento per le nuove ricette, per i nuovi video che appunto arrivano. Ricordiamo anche il sito del progetto tegoprepara.com. Zigante, grazie e un buon lavoro a tutto il gruppo.
3: Grazie mille, e a settembre tornano a uscire le ricette ogni settimana, così che state attenti.
1: Grazie. E siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Ostoic, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati. Sulla 4 Venezia Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia in seguito ad un incidente con rovesciamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Si registrano code tra Re di Puglia e Villesse ed è ancora chiuso anche l'allacciamento tra l'A34 e l'A4 per chi viaggia verso Venezia, sempre a causa del suddetto incidente. Proprio presso la barriera di Villesse, direzione A4, è segnalato un altro incidente con possibili ulteriori disagi alla circolazione. Sulla Brescia-Padova, per traffico intenso, si verificano incolonnamenti all'uscita di Brescia Est per chi proviene da Milano e code tra Soave, San Bonifacio e Montecchio verso Venezia. Segnaliamo inoltre sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, traffico rallentato per incidente tra Gemona Osopo e Udine Nord in direzione dell'allacciamento con la A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: da ovest si sta rafforzando un campo di alte pressioni, venti occidentali convogliono in quota sulle nostre regioni, aria calda ancora un po' umida. Previsioni: nella notte cielo nuvoloso nell'interno, domattina inizialmente coperto, seguirà una giornata soleggiata, localmente soffierà vento da est, temperature minime da 13 a 19 gradi, le massime da 26 a 33. Mercoledì e giovedì e venerdì, bel tempo, molto caldo, avviso, nella maggior parte del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. Infine la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali vie aree della Slovenia. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Tagli del governo dopo gli organizzatori di eventi culturali, ora ne risentiranno anche alcuni giornalisti. Le opposizioni si schierano nuovamente al fianco dell'ex ministra Fajon dopo la denuncia penale avanzata contro di lei dal Ministero degli Esteri. In Francia e Spagna vasti incendi boschivi stanno costringendo centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. Rissa fra dirigenti sportivi dopo la partita Koper-Radomlje, i club si accusano a vicenda. In Slovenia dalla mezzanotte carburanti meno cari. Buonasera ad Alberto Cernazzi. Il Ministero della Cultura sloveno ha deciso di sospendere il bando per il cofinanziamento degli stipendi dei giornalisti a causa delle difficoltà finanziarie in cui versano le casse ministeriali. Sono state 13 le domande ricevute al bando pubblico. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Le mutate circostanze finanziarie ci hanno costretto a sospendere i contributi a favore degli stipendi dei giornalisti, così come della sottoscrizione di abbonamenti digitali annuali. La responsabile del Ministero della Cultura, Ignazia Friedel-Jarz, ha comunicato così la decisione presa il 20 luglio, con la quale in sostanza il cambio di passo delle politiche culturali con la nuova maggioranza di governo si realizza per questioni materiali e non per ragioni ideologiche. Già a inizio mese Friedel-Jarz aveva messo nel mirino la gestione sconsiderata del budget ministeriale da parte della ex collega, leader di Sinistra Levizia, Asta Vrečko, che poco prima di lasciare la guida della cultura aveva ignorato gli avvertimenti degli uffici amministrativi, distribuendo con generosità contratti di collaborazione e assicurando finanziamenti a una serie di appuntamenti e progetti culturali senza garantirne la copertura finanziaria. A rimetterci però per il momento sono le 13 candidature sospese per il cofinanziamento degli stipendi dei giornalisti impiegati presso editori cartacei e digitali a livello nazionale e regionale per il biennio 2026-2027. Il Ministero ha precisato che la sospensione della procedura di gara pubblica rimarrà tale fin quando non saranno emesse decisioni in base alla legge sulla realizzazione dell'interesse pubblico nella cultura. Stesso discorso, come detto, anche per gli abbonamenti digitali annuali, per i quali non sono ancora stati emessi contratti né prese delle decisioni.
1: Le opposizioni si schierano nuovamente al fianco dell'ex ministra Tania Fajon in seguito alla denuncia penale avanzata contro di lei dal Ministero degli Esteri per le modalità di candidatura a rappresentante speciale UE per il Sahel. L'SD ha criticato l'iniziativa definendola un mero regolamento di conti personale del premier Janez Janša spacciato per successo diplomatico, mentre Robert Golob, leader di Movimento Libertà, l'ha bollata come una semplice manovra per distogliere l'attenzione pubblica. Alessia Mitar.
3: La denuncia penale per presunto abuso d'ufficio indirizzata anche all'ex segretaria generale del Ministero degli Esteri Barbara Schwokel ha scatenato durissime reazioni da parte delle forze politiche. All'attacco i socialdemocratici, che hanno accusato apertamente il Partito Democratico SDS di aver strumentalizzato il Ministero e l'intero apparato statale per promuovere un affondo mirato, teso unicamente a boicottare la candidatura di Tania Fajon e a condurre una spietata operazione di delegittimazione personale. L'SD ha denunciato denunciato la gravità di tale condotta, definendola un precedente pericoloso in cui le istituzioni vengono impiegate per colpire chi esprime posizioni critiche verso l'esecutivo, ipotizzando che questa ritorsione sia legata anche alla linea fermamente tenuta dall'ex ministra durante il suo mandato a favore dell'interruzione del conflitto a Gaza e di condanna verso il governo israeliano. Secondo il gruppo, l'intera vicenda rappresenta uno scontro a tutti i costi che non porta alcun beneficio alla Slovenia, ma risponde soltanto alla volontà del premier Janez Janša di anteporre i propri rancori personali all'interesse nazionale. Sulla stessa linea si inserisce la ferma presa di posizione di Robert Golob, alla guida di Movimento Libertà, il quale, evidenziato come l'incarico di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel, avrebbe garantito al paese la più prestigiosa carica diplomatica internazionale mai ottenuta finora. Golob ha definito deplorevole il fatto che si sia operato attivamente per ostacolare l'affermazione di un connazionale sul panorama estero, ribadendo che l'azione legale costituisce una mera manovra tattica ideata per nascondere il profondo danno d'immagine arrecato alla diplomazia slovena. Tale contesa ha infine spinto la scorsa settimana l'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas a revocare la nomina di Fajon e a conferire il mandato alla danese Birgitte Nugart Markussen.
1: L'iniziativa civica di Pirano, dopo le firme raccolte per la richiesta di indizione di un referendum, ha depositato anche le firme a sostegno di un'iniziativa popolare per la revoca della delibera del Consiglio Comunale relativa alla vendita di terreni nell'area di Fiesso. Nello specifico, il rappresentante consigliere Davorin Peteros ha consegnato 918 firme per chiedere al sindaco Andrei Korenika e all'amministrazione l'annullamento della delibera dell'8 luglio e il blocco di qualsiasi procedura di alienazione o cementificazione di 7 particelle comunali affinché Fiesso resti un'area pubblica e protetto. Dal canto suo il comune ha comunicato che valuterà prima l'ammissibilità del referendum e che in caso negativo il sindaco stesso proporrà al consiglio di revocare il provvedimento contestato. Una nuova ondata di caldo è prevista a partire da domani, dapprima coinvolgerà la parte occidentale della Slovenia per poi estendersi mercoledì al resto del paese. Secondo l'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, nella prima parte della settimana le temperature massime saranno comprese tra 30 e 35 gradi, mentre nella seconda parte della settimana si aggireranno tra 33 e 38 gradi, per raggiungere i 40 nel periodo tra il 31 luglio e il 6 agosto. L'ondata di calore durerà complessivamente una decina di giorni. La situazione resta critica intanto in Francia e Spagna, dove vasti incendi boschivi stanno devastando intere aree, costringendo centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. Le alte temperature e il rischio di una nuova ondata di caldo complicano le operazioni di spegnimento, mentre Bruxelles ha tempestivamente attivato il meccanismo europeo di protezione civile per sostenere i due paesi. Beatrice Zizza.
4: Sono oltre 325.000 le persone costrette a lasciare le proprie case a causa degli incendi che stanno colpendo Francia e Spagna. I vigili del fuoco sono impegnati senza sosta per contenere le fiamme alimentate dal caldo estremo e dalle condizioni favorevoli alla propagazione dei roghi. In Francia la situazione più delicata riguarda la Gironda, nel sud-ovest del paese, dove gli incendi hanno già distrutto circa 42.000 ettari di territorio e si sono avvicinati fino a 15 km dall'area metropolitana di Bordeaux. Le autorità hanno evacuato residenti e turisti con la chiusura di 45 campeggi e lo spostamento di circa 40.000 persone. Anche la Spagna sta affrontando una delle peggiori emergenze incendi degli ultimi anni. I roghi interessano diverse regioni del paese, minacciando aree vicino a Madrid, Toledo, Valencia e Avila. Secondo le autorità spagnole, oltre 75.000 persone sono state evacuate e altre 30.000 sono state invitate a rimanere nelle proprie abitazioni. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha sottolineato la gravità della situazione, ricordando che dall'inizio dell'anno gli incendi hanno distrutto circa 150.000 ettari e causato 13 vittime. A sostenere Francia e Spagna è intervenuta anche l'Unione Europea, che ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. Per la Francia, Bruxelles ha mobilitato 7 aerei antincendio e 4 elicotteri provenienti da diversi paesi europei. Per la Spagna sono stati inviati 6 aerei provenienti da Grecia, Italia e Turchia, oltre a 134 operatori e 41 mezzi messi a disposizione dal Portogallo. Intanto le autorità dei due paesi restano in allerta. Il timore è che il ritorno di temperature elevate possa aggravare ulteriormente una situazione già definita tra le più gravi degli ultimi anni.
1: Sulla questione incendi anche la Slovenia si dice pronta a fare la propria parte, tuttavia la gravità dei roghi richiede l'impiego di mezzi ad alta capacità, superiori come i Canadair, i grandi elicotteri inviati dalla Germania, superiori agli Air Tractor, gli elicotteri leggeri di Lubiana. Come spiegato dal direttore della protezione civile slovena Leon Behin, i grandi velivoli sono indispensabili per domare temperature estreme ed evitare collisioni nello spazio aereo. La Slovenia resta comunque a disposizione per un eventuale supporto elicotteristico e per fornire strutture abitative temporanee agli sfollati. Cresce l'attesa per il bilaterale di domani tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump a Washington, un incontro in cui al centro dell'agenda figurano la gestione dell'accordo di pace regionale, il Medio Oriente e il dossier Iran. Alla vigilia del vertice non mancano le tensioni interne al governo israeliano. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha criticato l'approccio giudicato troppo diplomatico di Netanyahu, definendo l'Iran un regime nazista nei cui confronti è necessaria unicamente l'azione militare. Ben-Gvir ha inoltre contestato le scelte dello stesso Netanyahu sul Board of Peace, ribadendo l'opportunità della presenza di insediamenti israeliani nella striscia di Gaza per evitare, come ha detto, vuoti di potere a favore di Hamas. E anche il leader ucraino Vladimir Zelensky si prepara ad incontrare Donald Trump domani alla Casa Bianca, dopo essersi recato in visita nel Regno Unito per consultarsi col nuovo premier britannico Andy Burnham. Durante il colloquio il governo di Londra ha confermato il proprio incondizionato supporto a Kiev, annunciando l'invio della tecnologia di guerra elettronica Stone Cloak, ideata per proteggere i droni ucraini dai sistemi antiaerei russi. Dopo gli assalti ai cantieri della Torino-Lione, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni si è recata a Chiomonte insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per incontrare le forze dell'ordine. Sul fronte politico, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein accusa il governo di Roma di strumentalizzare le violenze contro le opposizioni, mentre la responsabile giustizia del PD, Deborah Serracchiani, sottolinea che il governo ha fallito la gestione della sicurezza. Davide Fifacco.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in Val di Susa insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere la vicinanza dello Stato alle forze dell'ordine impegnate nella difesa dei cantieri della linea d'alta velocità Torino-Lione dopo i violenti scontri di sabato scorso. Dal cantiere di Chiomonte la premier ha parlato di violenza organizzata e premeditata, respingendo l'idea che quanto accaduto possa essere considerato una semplice forma di dissenso. Meloni ha ricordato i 126 operatori di polizia, carabinieri e guardia di finanza rimasti feriti, assicurando il massimo impegno per individuare e portare davanti alla giustizia i responsabili degli assalti. Un messaggio rivolto anche agli operai e alle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera che hanno visto distrutte strutture e attrezzature. Sul fronte investigativo, la Procura di Torino continua a lavorare sull'ipotesi di devastazione. Nelle ultime ore sono stati fermati 4 antagonisti stranieri ritenuti vicini al cosiddetto blocco nero, mentre le loro posizioni restano al vaglio degli inquirenti. Proseguono anche i controlli al termine del Festival Felicità del movimento Notav. Oltre 800 persone sono state identificate dopo le oltre 400 già controllate nei giorni precedenti. Secondo la società TELT, che organizza la Torino-Lione, i danni provocati al solo cantiere di Chiomonte superano il milione di euro. Le violenze hanno riacceso anche lo scontro politico. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito la condanna senza se e senza ma degli attacchi alle forze dell'ordine, ma ha accusato l'esecutivo di utilizzare gli episodi per colpire le opposizioni, invitando maggioranza e opposizione a lavorare insieme per isolare le frange violente. La responsabile giustizia del PD, Deborah Serracchiani, ha invece evidenziato che in Val di Susa è andato in onda il fallimento del governo nella gestione della sicurezza, che dopo 5 decreti sicurezza e tanti annunci sul controllo delle frontiere si sono accorti che erano entrati in Italia centinaia di delinquenti non identificati solo quando hanno cominciato a lanciare bombe carta. Serracchiani inoltre esprime solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte.
1: In seguito all'attentato di sabato a Berlino, in cui un 21enne si è scagliato con un'auto e un machete sulla folla a un evento del Pride, provocando la morte di una cittadina polacca e il ferimento di 29 persone prima di essere ucciso dalla polizia, il cancelliere Friedrich Merz, oltre a condannare l'accaduto come un attacco alla libertà, ha annunciato ferme conseguenze politiche e l'intenzione di far luce sulle falle di sicurezza. Nel frattempo, polizia e magistratura sono finite al centro di forti polemiche per non aver sorvegliato adeguatamente l'attentatore. Il giovane, già noto e condannato per legami con l'ISIS, si trovava infatti a piede libero grazie alla sospensione della pena. Dopo il Venezuela e tre paesi dell'Africa subsahariana, Burkina Faso, Mali e Niger, anche il Chad ha avviato le procedure per uscire dalla Corte Penale Internazionale. Le autorità ciadiane contestano all'organo uno squilibrio nell'operato ritenuto poco efficace e sbilanciato a sfavore delle nazioni africane e del sud globale.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dopo il successo di Pubblico dell'estate 2025, il prossimo anno ritornerà a Trieste il Cirque du Soleil, uno degli spettacoli più conosciuti e suggestivi al mondo. L'annuncio è stato confermato dal Comune di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il tendone ritornerà nel Porto Vecchio a fine giugno 2027 con un nuovo spettacolo e rimarrà nel capoluogo giuliano per un mese. Alessandro Martegani.
7: L'annuncio è giunto con largo anticipo, ma vista la portata dell'evento non sorprende più di tanto. Il prossimo giugno tornerà nel capoluogo giuliano il tendone del Cirque du Soleil, la compagnia canadese che non smette di stupire con spettacoli ricchi di suggestioni, musica ed effetti visivi. Lo hanno confermato la vice sindaca di Trieste, Serena Tonella, e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, presentando fra gli altri date e spettacolo. Il Cirque du Soleil è già stato a Trieste lo scorso anno con lo spettacolo Allegria It's a New Light, ma tornerà Trieste con Echo, uno degli show più innovativi e visivamente più imponenti del repertorio della compagnia, uno spettacolo ricco di soluzioni innovative ed effetto, dominato da un imponente e misterioso cubo alto come un edificio a due piani, collocato proprio al centro della scena in grado di muoversi lungo il palcoscenico, creando un'illusione ottica di fluttuare sospeso nell'aria. Si tratta di uno spettacolo che stupisce il pubblico grazie anche a una colonna sonora dal vivo eseguita da 7 vocalist e polistrumentisti. Quella di Trieste sarà la seconda e ultima tappa del tour italiano che prenderà il via con la prima tappa europea a Milano il 6 maggio 2027. La compagnia canadese sarà invece a Trieste dal 25 giugno al 25 luglio 2027.
1: A una settimana dalla finale dei mondiali 2026, l'arbitro sloveno Slavko Vincic, che ha diretto la sfida tra Spagna e Argentina, la finale, ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro. Primo fischietto sloveno a guidare un atto conclusivo della Coppa del Mondo, il 46enne di Maribor chiude un'eccellente carriera iniziata nel 2010 e impreziosita dalle finali di Europa League e Champions League. Premiato dall'Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio come miglior arbitro del torneo e insignito del premio Campanati in Italia, Vincic saluterà la stampa mercoledì a Bordeaux presso Crani insieme ai suoi assistenti Aljaž Kovačić e Tomáš Klančnik. Brutto incidente ieri al termine della partita di campionato tra Koper e Kaiserslautern, le partite che i capodistriani hanno pareggiato negli ultimi secondi di gioco grazie a un calcio di rigore. Negli spogliatoi dello stadio Bonifica sono venuti alle mani il direttore sportivo del Koper Ivica Guberac e il presidente del Radomlje Matijaž Marinšek. La rissa ha coinvolto anche altri dirigenti. Entrambi i club hanno pubblicato oggi dei comunicati in cui forniscono versioni diametralmente opposte sull'accaduto, ognuno accusa l'altra di aver provocato il tafferuglio. Condanna comunque da parte della Federcalcio slovena la violenza, scrive in un comunicato, non è solo una violazione delle regole ma un attacco ai valori fondanti del calcio. Prima di chiudere, un aggiornamento sui prezzi della benzina. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo caleranno in diminuzione di 4,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,603 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registrerà un ribasso di 2,7 centesimi, stabilendosi a 1,828. Scenderà di 2,8 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,436 euro a litro. Sono le 19:49, noi chiudiamo qui il giornale della sera di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Miter, in sala di regia Iadranco Oblak. Alle 20 il consueto appuntamento con TG Sport, la rubrica curata dai colleghi di TV Capodistria. In studio ci sarà Tommaso Mania. Grazie dell'ascolto, a tutti voi una buona serata.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati. La 4 Venezia-Trieste è causa di un incidente chiusa tra il bivio con la 34 e Palmanova in direzione Venezia, con code fra Redipuglia e il bivio con la 34. Proprio sulla 34 Ville Segorizia è chiuso il bivio con la 4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste verso Venezia. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Segnaliamo che per un incidente si viaggia rallentati nel tratto fra Gemonasoppo e Udine Nord, sulla carreggiata in direzione della 4. Ricordiamo inoltre nuovamente agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento. Guidate con molta attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo la rubrica sportiva ritornando inevitabilmente sul grande trionfo di Tadej Pogačar nel Tour de France di ciclismo. Il quinto successo alla Grand Boucle ha permesso al fuoriclasse sloveno di eguagliare quattro miti assoluti quali Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx e Miguel Indurain. Ma visto tutto quanto altro ha vinto Poggi in questa e nelle precedenti stagioni, la maggior parte degli esperti nel mondo del ciclismo lo ritengono già ora, a 27 anni e quindi ancora con un lungo futuro davanti, il miglior ciclista in assoluto di tutti i tempi. Così Tadej Pogačar nella conferenza stampa finale.
4: Adesso voglio solo godermi il momento per aver vinto il Tour. Che sia il primo o il quinto non conta. Indossare la maglia gialla e tagliare il traguardo a Parigi è una sensazione incredibile. Ora desidero tornare a casa, rilassarmi e godermi un po' anche le piccole cose della vita. Sono felice ed orgoglioso di aver vinto il mio quinto Tour. Ognuno ha una storia diversa, un significato diverso e porta con sé emozioni diverse e per me sono tutti incredibili. But every single one of them
3: has different story. Rispetto all'anno scorso, Poggi è parso ancora più fresco al termine del Tour, tanto da non escludere la partecipazione alla prossima Vuelta in Spagna, che comincia fra meno di un mese.
4: Non direi che l'anno scorso ero bruciato, ma ero consapevole che poteva succedere, e lo sono tuttora. Essere bruciato non significa avere una giornata storta, significa soffrire di fatica cronica, non divertirsi mentre si pedala e vivere tutto come un lavoro. Sono conscio che può accadere se si spinge troppo e si va oltre il limite, ed è per questo che adesso non voglio dire che andrò alla Vuelta e che parteciperò a tutte le prossime gare. Devo pensarci bene e restare coi piedi per terra.
3: Pioggia non solo di gol ma anche di acqua ieri sera nelle due partite giocate per la seconda giornata della prima lega slovena di calcio. Al Bonifica il Koper è finito sotto di due reti contro il Calcer Radomlje, ma dopo un'interruzione di circa 50 minuti dovuta al nubifragio abbattutosi su Capodistria è riuscito a recuperare pareggiando in extremis per 2-2. Il Radomlje era passato in vantaggio dopo appena 3 minuti di gioco con un colpo di testa di Luka Kušić su corner dalla destra battuto da Ljaš Zabukovnik e dopo aver sciupato un paio di altre buone occasioni aveva meritatamente raddoppiato al 24esimo con il nigeriano Divin Ikenna, la cui conclusione tutt'altro che irresistibile è in realtà finita in rete soltanto grazie alla sfortunata deviazione del difensore capodistriano Filip Bačkulja. Con Radomlje avanti 2-0 si è quindi andati a riposo, durato come detto una cinquantina di minuti, col temporale che ad un certo punto ha anche mandato in tilt i riflettori. Una volta ripreso il match, il Koper ha comunque stentato fino ad una dozzina di minuti dalla fine, quando Leo Rimac ha accorciato le distanze con un tocco da distanza ravvicinata. In pieno tempo di recupero, ed in quella che sarebbe stata probabilmente l'ultima azione del match, una spinta in area di Alexa Pajic ai danni del nigeriano Brown Irabor, rilevata con l'ausilio del VAR, ha causato un calcio di rigore che lo stesso Leo Rimac ha trasformato con freddezza nel gol del pareggio per 2-2. Il Koper sale quindi in vetta alla classifica con 4 punti assieme al Maribor e al Mura. Nell'altro match di ieri, colpo in trasferta del Nafta che si è imposto per 3-0 a Lubiana contro il Bravo. La squadra di Lenda aveva aperto le marcature con Luca Pichler pronto a tirare di prima intenzione dopo una caparbia giocata dalla destra del compagno di squadra Luca Kambic. Il raddoppio degli ospiti in superiorità numerica per l'espulsione di James Arinzil ad un quarto d'ora dal termine è arrivato quindi al 77esimo con Amedei Marosha su assist di Anis Yasharagic, mentre a chiudere il match sul definitivo 3-0 è stato il portoghese André Ferreira, ben imbeccato in area dallo stesso Marosha. In classifica il NAFTA raggiunge quindi Brava a quota 3 punti. Ricordiamo che il quinto match in calendario per questa seconda giornata, ossia Luminizelli, è stato posticipato per gli impegni delle due squadre nei preliminari delle Coppe Europee. L'Italia invece, dove la Serie A comincerà il 22 agosto prossimo, continua ad essere avvolta in uno stato confusionale, in particolare per quanto riguarda la nazionale reduce dal terzo mondiale di fila a cui non è riuscita a qualificarsi e ancora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Dopo il tentativo a vuoto con lo spagnolo Pep Guardiola, sembrava tutto pronto per l'annuncio dell'ex grande centrocampista azzurro Andrea Pirlo. Tutto è saltato però a causa del contratto pubblicitario che lega Pirlo ad un'agenzia di scommesse russa. Per quanto tutto sia perfettamente legale e lecito, a qualcuno ai piani alti la cosa non è piaciuta, visto gli attuali complicati rapporti della Russia con l'Unione Europea. Pirlo ha quindi comunicato sui social di aver appreso ufficialmente di non essere più candidato alla panchina azzurra. Chi lo aveva scelto, sia il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini, potrebbe quindi a sua volta lasciare il ruolo da lui assunto appena poche settimane fa. Nelle ultime ore è uscito il nome di Thiago Motta come possibile nuovo CT, ma al momento tutto è nelle mani del neoeletto presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, il cui inizio mandato si sta rivelando quindi alquanto tormentato. Dopo le 3 medaglie d'argento di ieri e dell'altro ieri, oggi per l'Italia è arrivato il primo successo ai campionati del mondo di scherma in corso di svolgimento a Hong Kong. Il concorso del fioretto femminile, specialità in cui l'Italia ha una lunghissima tradizione vincente, ha visto anzi addirittura una finale tutta azzurra con Martina Favaretto che ha conquistato l'oro, sconfiggendo l'ex campionessa olimpica e mondiale Arianna Errigo con un netto 15-7. La Favaretto ha subito preso il comando portandosi avanti per 5 stoccate a 0 e ha controllato quindi senza problemi fino alla fine, senza mai apparire in difficoltà. Per la 25enne veneta si tratta del primo oro individuale in un grande evento, mentre per l'Errigo quella di oggi è addirittura la 25esima medaglia conquistata ai campionati mondiali. Il doppio bronzo, non è prevista infatti la finale per il terzo posto, è andato alla giapponese Yuka Ueno e all'ucraina Alina Polosiuk. Oggi si è segnato anche il titolo della sciabola maschile in cui nessun italiano ha dato oltre i 16esimi di finale. L'oro l'ha vinto il russo Pavel Graudin battendo in finale il sudcoreano Do Gyeong Dong, con i bronzi vinti dal rumeno Radu Nitu e dall'egiziano Mohamed Amer. Finite le gare individuali, da domani a giovedì si assegnano i titoli a squadre, a cominciare da quello del fioretto maschile e della spada femminile. Primo torneo vinto in carriera per il tennista francese Luca Vanache, che si è imposto ieri sera in Portogallo sulla terra rossa di Estoril. Vanache ha sconfitto in finale il belga Alexandre Bloks, che dopo aver vinto in semifinale una dura battaglia con l'italiano Luciano Darderi, stavolta si è dovuto arrendere al termine di un altro match estremamente combattuto. Vanache, alla sua prima finale ATP in carriera, si è imposto infatti per 6-4, 4-6, 7-5 dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. I 250 punti in palio per un torneo di questo livello hanno permesso quindi al 22enne Vanache di rientrare per la prima volta fra i migliori 50 al mondo, salendo al numero 48 del ranking. Ora il circuito si sposta in Nord America con il torneo di Washington che comincia oggi e con a seguire i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e soprattutto l'ultima prova stagionale del Grande Slam, ossia gli US Open di New York.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

te vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
2: London Calling 4x4.

Well, London Calling Live, London Town, come in Mocca, come buonasera a tutti, di San Brandy City, e siamo qui naturalmente per un'oretta sulle frequenze di Radio Capodistria con voi per darvi della buona musica. Certamente abbiamo iniziato con qualcosa di molto speciale, qualcosa che ci ha portato indietro negli anni Ottanta. Alcuni di voi certamente forse riconosceranno queste tre band, forse no, assolutamente, però come inizio sempre abbiamo cover versions, oppure prendiamo appunto la mia discografia, insomma nella mia collezione di singoli album, 12 inch, CD, CD, whatever. I take it out something for you to enjoy, to listen to, indeed. And abbiamo anche le cose nuove da far ascoltare, certamente. Abbiamo anche il ritorno del nostro amico Joe Palermo con il suo amico Christian Rosatelli, che ci fa assaggiare un pochettino di piadina e yogurt deal, ma chissà quanto costerà. Comunque, nice and fresh indeed. Comunque abbiamo iniziato questo nostro London Calling qui su Radio Capodistria con tre brani, tre band degli anni Ottanta, certamente. L'ultimo riguardava un gruppo che a me è stato sempre a cuore, una band che arriva dalla scena di around Bristol, il gruppo di indie pop, indie rock, chiamati The Driscolls. Alcune cosettine insomma ancora lasciate qui nella mia collezione appunto di dischi. And questo appunto è un singolo che è uscito nell'88 tramite la Restless Records, niente a che fare con la Restless Records americana, qualcosa di molto più diciamo UK think degli anni 80. Abbiamo fatto ascoltare questo brano molto bello, I Love It. Il gruppo was fronted by Mr. Mike Eagle on guitar and vocals and so on. That was a track in onore, naturalmente, a tribute to Julie Christie, grande attrice, tra l'altro anche molto amica, leggendo appunto la biografia di Julie Christie, una bravissima attrice, certamente, senza sportarci altre cose che non ci interessano. Un'altra band degli anni 80, certamente, una band che si chiamano The Monkey Run. The Monkey Run un'altra band che arriva da Rochdale in Greater Manchester. Si sono formati nel 82, però poi naturalmente si sono sfasciati, diciamo chiaramente. Erano fronted by il cantante bassista chiamato Jim Stringer. Hanno fatto uscire le cose molto molto carine, hanno fatto anche da supporto a gruppi come The Wedding Present, The Stone Roses, The Chameleons, che tra l'altro io li vedrò, i Chameleons, in ottobre qui in London, e hanno fatto anche varie Radio One Sessions. Anyway, ho qualche 3-4 singoli di questa band e ho tirato fuori questo singolo dell'86, un singolo chiamato I Want the Blood of a Civil Servant, which means voglio il sangue di un funzionario pubblico. That's it. Non so perché, comunque, and we start off con un'altra band, una band molto interessante, una band scozzese chiamata The Snakes Shake, five piece band che mischia un pochettino di jungle pop con un po' di folk country, così, ma molto molto interessante. Il gruppo ha fatto uscire a couple of albums and uno chiamato Southern Cross dell'85 e l'altro nell'86 chiamato Graceland and Natural Wood, è solamente un singolo, quello appunto che io ho a mia disposizione qua, perché l'ho comprato in those days, un singolo chiamato Southern Cross, molto bello. London Calling Live, Mimmo Caccamo con voi per 60 minuti qui su Radio Capodistria. It is Saturday, it is summer in the city, and we have questi due signori, ovvero Aidan Moffan e Mr. Middleton, from Scotland, naturalmente. Parliamo del gruppo degli Arab Straps. Arab Straps, una band che tra l'altro io ho intervistato, mi sembra those days was con me c'era anche il mio carissimo amico Giancarlo Costamagna. Abbiamo intervistato il duo per Rockerilla in those days, naturalmente.
Il gruppo is coming out il 4 di settembre con il loro nuovo, il nono studio album, che si chiama Half Told Tales. We played already a track or two, if I remember well. Comunque questo è il loro singolo, si chiama Glamour Magic, and there we go, some more music for you.

Ma Dana, what a dynamite of a track, naturalmente è così appunto come si chiamava anche il brano si chiamava Dynamite, and questo è un gruppo che è dalla scena londinese, Between London and Kent, fanno il buon, come avete ascoltato, noise garage post punk. Is a power trio formato da Kevin Lennon on bass guitar and vocals and saxophone, Josh Kemp on guitar and Duncan Clark on drums. Mi hanno mandato four tracks del loro forthcoming album che si chiama Code the Nonsense, which will be released on 11th of September via System 9 Recordings, con il quale appunto io sono in contatto. Tra l'altro io avevo perso l'email, avevo anche fatto il downloading, ma non mi ricordavo assolutamente dove l'avevo messo. So I came in touch with System 9 Recordings and I had a chat with him and they said yes, it might be this or that. So I said yes, all right, that's the band, Dead Horse, indeed. It's quite good. I love it. And there was a great track called Dynamite. So we're waiting for September 11th for their new album. Indeed, già comunque abbiamo 5 tracks del nuovo album. So magari next week we're going to play some more. Indeed, why not? And before that, ladies and gentlemen, they came back after 14 years or more. Yeah, was it more than that? Ian McCulloch and the Echo and the Bunnymen, they will be back in September con il loro nuovo album dopo tantissimo tempo, un album che si chiama Apples for Isaac. Chi non ha mai amato gli Echo and the Bunnymen? Oh, that's beautiful. Comunque they also have really great tour in September in London, and they go around UK, and we might catch them live, indeed, why not? And l'album appunto si chiama Apples for Isaac, il brano che abbiamo fatto ascoltare era tratto appunto dall'album, il loro primo singolo, chiamato Brussels is Haunted, and it's about memories and all that stuff which I read, and I'm going to spend time to talk because we have some more music to play. And before that, naturalmente, il nuovo nuovo singolo dei grandiosi Arab Strap. Ritornano appunto con il loro nuovo album in settembre che si chiama Half Told Tales. There was a track che si chiamava Glamour Magic, that is always in here, London Calling. It is summer, it is fresh, it is warm, it is hot, whatever, but I keep you fresh with the music. Now, let's go in Italy, and non so quanti di voi si ricordano un duo che ha avuto un bel po' di successo, il duo formato da Agostino Isca e Fabrizio Abrate, a.k.a. Alternative Frequencies. Vi ricordate? Hanno fatto uscire il bellissimo lavoro chiamato Midnight Drive, che non ancora che ha trasmesso quite a few times, con brani come Miami Nights and the Star System, and il duo is back again on Aventino Music. Mister Claudio Scozzafava, grande amico naturalmente, che mi ha mandato appunto il loro nuovo singolo che si chiama With You, and it is beautiful indeed. Then we have a band, stesso kind of sound in a way, very rhythm, very danzereccio certamente, si chiamano Tiny Magnetic Pets, we play that, and then naturalmente il nostro amico con una piedina e yogurt deal, ovvero parliamo appunto del nostro carissimo amico Joe Palermo, questa volta assieme a Christian Rosatelli. So there we go, are you with me and I'm with you indeed, Alternative Frequencies.

Right, ok, it's beautiful indeed, I love it. È il ritorno appunto naturalmente di Joe Palermo, but as he comes here is Cristina Rosatelli con Joe Palermo, mio carissimo amico, and questo appunto brano nuovo che si chiamava Piadina and Yogurt Deal. Non ho capito molto comunque dentro, non ho capito quando cantavano. I tried to catch the words, but I could not, and indeed. È tipico rapigurdi kind of sound, certamente. Ma qualcosa di molto fresco, naturalmente, che naturalmente can come out only from Joe Palermo, indeed. Grazie anche a Cristian Rosatelli. And yeah, naturalmente is always here to refresh the air, indeed. Se vi ricordate molto bene, hai già finito caffè e poi altro brano, qual era? Banana e cipolla, non mi ricordo, comunque patata, una cosa del genere. È sempre bello appunto per ascoltarlo, ecco, un brano molto estivo, molto bello. And before that siamo andati a Dublino per incontrare questa three piece band che si chiamano The Tiny Magnetic Pets, featuring Paula Gilmer on vocals, Sean Quinn synth guitar and vocals, and Eugene Somers on drums. And that was a track che si chiamava particolarmente Lost My Guardian Light, tra parentesi again, and tra l'altro questo è anche i works as a testa del loro forthcoming EP che si chiama Astrolux, che uscirà il 21 di agosto. Sono naturalmente think about Orchestra Manoeuvres in the Dark, Meet the Depeche Mode, not much of the erasure come they say, but yeah, it's quite good, a bit of gold trap on an acid trip as well. Yeah, beautiful, I love it indeed. Tiny Magnetic Pets, to be summary indeed. E naturalmente anche i nostri due amici, certamente alla scena italiana, Agostino Isca e Fabrizio Abrate, aka Alternative Frequencies, il loro nuovo singolo chiamato With You. Yes, I am with you every Saturday, but with you it might be some kind of loving, and indeed very very strong, very very dancey, very funky, at the same time electronic, and I love it. That's coming out now on Aventino Music, il mio carissimo amico Claudio Scozzafava. Questo è London Calling, come Mocca, la London Town on a Saturday qui su Radio Coppa d'Istria. Shall I play for you some kind of really, really, you know, kind of metalish kind of thing? Non so quanti di voi si ricordano il gruppo dei Nickelback. Ricordate il gruppo dei Nickelback? Il gruppo dei Nickelback, questa band che arriva dalla scena canadese, particolarmente from Hanna, Alberta. Il gruppo dei Nickelback is coming out con il loro nuovo singolo che si chiama Rattle the Cage, which is the first single from their new album, undicesimo album, which is coming out on Virgin Records il 30 di ottobre, scusate. L'album si chiama Everything Under the Sun. Burn. Andiamo a far ascoltare questo brano, appunto, che chiama Rattle the Cage. And then un altro multi-instrumentalist influenzato da gruppi di alt rock, prog rock, che so, prendiamo gruppi come Alter Bridge o Alice in Chain. Lui si fa chiamare Ludiosis, and I have here for you a track which is called The Light in Darkness. And then we have this The Lemon Pistols. The Lemon Pistols, un'altra band molto molto simpatica. Ho ricevuto appunto questo qualche settimana fa, the very explosive high energy rock quartet dalla scena di Ontario. And yeah, we're going to play a track which is called Rock Ship of Love. And then if we got time, we go angry with the Church of Three, dal loro album chiamato Ten, sempre alla scena canadese. Nickelback, are you back? Yes, you are indeed. Yes, coming up.

Rather than the light in the dark, Lou Diosis, questo multi-instrumentista della scena inglese, Light in the Darkness, and before that, naturalmente, il gruppo canadese dei Nickelback. Volevo far ascoltare appunto The Lemon Pistols, che vanno in sottofondo, e così anche come Churchill Tree, but I haven't got time for that, but I want to play something more that mi sta più a cuore, particolarmente dalla Big Steel Records from Los Angeles. Abbiamo qui il nuovo singolo dei The Morning Line, un singolo che si chiama Anedonia, is coming out il 31 di questo mese. Con questo mondo un calling che si congela da voi, e see you next week, have a good one, bye bye.

Baker's cocktail. Stop there. I'm afraid.

0: Bentrovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale tematico, ormai insomma vi abbiamo abituati a questi pomeriggi musicali che affrontano a volte annate o argomenti specifici, e Giuseppe Signorelli al microfono ovviamente. Oggi avrò compagnia, una graditissima compagnia che qualcuno forse già conosce, perché qualche anno fa ci siamo incontrati sempre telefonicamente parlando con Rossana Stricca. In quell'occasione eravamo nello spazio di Glocal di Lara Dercic e parlavamo di astrologia. Infatti parliamo con una studiosa di astronomia e astrologia, ricercatrice e ultimamente anche docente di alcuni corsi che ho avuto modo di frequentare anch'io, ebbene sì, lo confesso, che riguardano appunto i fondamenti celesti, cioè ciò che sta praticamente alle basi dell'astrologia, che in quell'occasione, in quell'intervista che abbiamo fatto con Rossana, abbiamo avuto modo di chiarire un poco come questa disciplina, l'astrologia, sia stata purtroppo negli anni un po' svilita e ridotta spesso a fenomeno un po' da baraccone o comunque di intrattenimento televisivo. Ma in realtà, io prima appunto parlavo di Rossana, ve la presentavo come studiosa di astronomia e astrologia, perché per secoli sono state due discipline, due scienze assolutamente unite, collegate, e dopo poi, questo praticamente fino al XVII secolo, poi purtroppo si sono scisse e siamo arrivati ad oggi, quello svilimento di cui parlavo prima. Ma bando alle ciance, intanto io saluto e ringrazio Rossana Stricca appunto per aver accettato il mio invito. Ciao Rossana!
1: Ciao Giuseppe, grazie mille per questo invito così gradito, sono molto emozionata.
0: No, beh, insomma, so che sei abituata a uditori abbastanza vasti, quindi va benissimo.
1: Sì, insomma, dai.
0: Allora, annunciamo il tema di questa puntata. Abbiamo incominciato intanto con un brano iconico, si tratta di Light My Fire dei Doors, un disco che è uscito, un singolo estratto poi dal disco omonimo dei Doors, uscito nel 1967. Quindi siamo poco meno di 60 anni fa, un bel traguardo. E già era un brano, appunto dicevo prima, iconico. Light My Fire annuncia un po' la tematica. Oggi parleremo dei quattro elementi, quindi abbiamo deciso di cominciare con il fuoco, per così, per darci un po' una miccia, per accenderci insomma in questo pomeriggio musicale. E mi sembrava giusto, parlando di fuoco, incominciare appunto con questo brano, che fin dal titolo Light My Fire, poi vedremo ancora come si svilupperà questo elemento anche musicalmente parlando, il fuoco ci evoca un po' la passione. Poi, avendoti presentata come studiosa di astronomia e astrologia, gioco forza viene da pensare agli elementi collegati ai segni zodiacali. Ad esempio, incominciamo proprio con l'elemento fuoco, che poi mi appartiene molto essendo io del segno del leone, il cui elemento è proprio il fuoco. E vogliamo un po' addentrarci in questo fuoco, senza ovviamente ustionarci?
1: No. Beh, allora intanto devo fare una premessa doverosa per quel che riguarda i segni zodiacali, giusto appunto agganciandomi a quello che hai detto prima riguardante la parte dell'intrattenimento che siamo abituati così ad ascoltare un po' come le varie previsioni segno solari, rispetto invece a quelle che sono le realtà, è la realtà dei segni zodiacali, che sono legati anche proprio ad una parte di calcolo matematico. E urge appunto dire che sono connessi ad una geografia astronomica di riferimento. La fascia zodiacale è un cerchio, così riduttivamente spiegando, al cui centro, cerchio della sfera celeste, al cui centro noi abbiamo il percorso apparente che viene appunto tracciato dal Sole. Diciamo apparente perché in realtà tutti i moti che noi osserviamo come apparentemente svolti dai pianeti sono in realtà il prodotto di un duplice moto della Terra, che è il moto di rotazione attorno al proprio asse e quello di rivoluzione intorno al Sole. Quindi i segni per convenzione sono divisi, appunto questa fascia zodiacale per convenzione è divisa in 12 fettine da 30 gradi ogni fettina, che noi chiamiamo segni. Gli elementi costituiscono la sostanza di questo mondo sublunare e sono rappresentativi della declinazione delle qualità prime attive e passive di caldo, freddo, secco e umido. Quindi per arrivare all'elemento fuoco, che è il primo elemento che abbiamo scelto di portare, che unisce e abbina le qualità del caldo e del secco, e i tre segni zodiacali di appartenenza all'elemento fuoco sono appunto l'Ariete, il Leone e il Sagittario. So che tu sei particolarmente affezionato al Leone.
0: Beh, sì, per ovvi motivi.
1: Per ovvi motivi, diciamo, ora, senza andare in una descrizione segno solare, perché abbiamo detto che dire di che segno sei vuol dire semplicemente dire che il Sole in quel momento percorreva quella fettina zodiacale di cielo, quindi di che segno sei vuol dire solo dire ho il Sole che fa una certa strada, è in un determinato luogo celeste in un certo momento dell'anno, perché i segni poi descrivono in realtà una realtà stagionale in base appunto a questo discorso che abbiamo fatto anche un po' astronomico. Però diciamo che l'Ariete, Leone e Sagittario sono tre segni che appunto l'elemento fuoco si esprime in maniera diversa in ognuno di questi tre, però abbiamo appunto l'iniziazione, il coraggio, la fierezza, l'intraprendenza. Il segno Ariete in particolare inizia la stagione primaverile qui nel nostro emisfero, e Leone è un segno di centralità estiva, Sagittario invece è un segno di fine autunno. Quindi abbiamo poi nei tre segni il coraggio, la fierezza, la creatività, l'esplorazione, l'apertura, la fiducia. Nel Sagittario si esprime questa modalità esplorativa per mondi geografici o filosofici lontani da quello che siamo abituati a vedere. Quindi un credere in qualche cosa di più.
0: Spesso, Rossana, il fuoco è stato un simbolo anche appunto di passionalità. Il brano che ascolteremo tra poco, andiamo nella canzone italiana, è una canzone di Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco.
1: Qui bellissima!
0: Qui si parla proprio di una passionalità estrema, portata, cioè proprio il fuoco nel fuoco di questa esperienza, ecco, che il protagonista ci svela, nella quale non sappiamo niente di questo incontro, non sappiamo chi sia questa donna, sappiamo solo che però c'è questa grande, grandissima passionalità del protagonista. Quindi siamo esattamente nel 2000, fuoco nel

0: Noi qui, parlando degli elementi, vogliamo andare anche a volte un po' oltre i significati che vengono generalmente condivisi, però è indubbio, no, che il fuoco richiami proprio il tema della passionalità, no?
1: Sì, sì, senz'altro, anzi una delle caratteristiche dell'elemento delle persone che nel proprio cielo di nascita portano molti pianeti o comunque punti strategici del tema importanti, o un ascendente per esempio, nei segni di elemento fuoco, è proprio questo, è la passionalità, è anche il cominciare le cose, non necessariamente in una visione lungimirante, costruttiva, ma il fuoco dell'inizio che molte volte poi si spegne. Quindi anche per esempio il grande entusiasmo, la grande volontà di apertura iniziale,
0: sì.
1: Ecco, poi serve la stabilizzazione di altre componenti, no?
0: Certo.
1: Per cui quello che voglio dire è che è molto importante anche al di là appunto del segno in cui si trova il Sole, ma valutare poi in una compresenza di 10 pianeti quello che è l'alchimia che si forma in un certo tema di nascita, perché magari persona con sole in ariete o sole in leone o sole in sagittario, poi altri elementi un po' magari possono confermare oppure disconfermare quella tendenza lì.
0: Adesso ho scovato un altro fuoco, un fuoco un po' come dire serpentino addirittura, e qui ci porta a fare forse delle considerazioni molto particolari. Allora, mettiamo un poco di ordine. Il brano ci proviene dagli Earth, Wind and Fire, siamo nel 1977, All in All era il loro ottavo album. Che conteneva questo singolo estratto che era Serpentine Fire? Il significato è abbastanza complesso, aperto anche a diverse interpretazioni, ma spesso viene associato alla ricerca della propria luce interiore o potere personale. Quindi qui Rossana ci porta a ulteriori considerazioni.
1: Sì, anche perché gli Earth, Wind and Fire è come diciamo nome del gruppo.
0: Il nome, sì.
1: Rilevo che manca un elemento.
0: Esatto, anch'io volevo chiedertelo, sì. Chissà perché, bisognerebbe chiedergli come mai hanno escluso l'acqua, perché si parla,
1: esatto,
0: di terra, aria, wind, vento, insomma,
1: sì.
0: E fuoco. Hanno escluso l'acqua, vabbè.
1: Già.
0: Comunque, parlavo di questo Serpentine Fire come energia interiore o addirittura risveglio spirituale. Infatti il termine evoca delle immagini di un serpente che si muove, come dire, sinuosamente. E potrebbe, secondo alcuni,

0: interpretare anche in questo senso, come una certa determinazione, con la forza di volontà che servono per superare sfide, a raggiungere i propri obiettivi, ecco.
1: Sì, sì, ma questo è assolutamente pertinente con i segni di elemento fuoco, in particolar modo con l'Ariete, che è spontaneamente portato alle sfide.
0: Infatti.
1: Sagittario invece troviamo questa cosa che hai detto tu adesso, no? Questa volontà di ricerca spirituale, l'anelito alla fede, cioè ad una ricerca di qualche cosa che non è direttamente a nostra portata vicino, ma a mondi più distanti, più lontani.
0: O mondi interiori, insomma, anche, no?
1: Esatto, sì, sì, geografici o interiori.
0: Interiori.
1: Sì.
0: Ascoltiamolo allora, questa è la Serpentine Fire degli Earth, Wind and Fire, appunto, quanto fuoco oggi.

Sicuramente un altro personaggio dei concerti, diciamo così, dal modo di stare sulla scena, di cantare, molto muscolare, ecco, oltre che focoso, è sicuramente Bruce Springsteen. E il fuoco echeggia in diverse canzoni. Io ho scelto una, questa I'm on Fire, che non si

0: singolo del 1985, quindi occasione per celebrare anche un compleanno quest'anno, estratto dal suo settimo album ultra famoso e ultra venduto, anche Born in the USA. I'm on Fire, una delle canzoni forse più intime di Springsteen, parla di desideri profondi anche in questo caso, però nel brano non c'è traccia del suo modo, per esempio, di suonare muscolare, cui facevo riferimento prima. È una, come dire, una performance che ha un potere un po' tutto suo, qualcosa che esiste solo dentro Bruce. È lì, ed è sconvolgente anche scoprire che un musicista che si affidava così tanto alla forza fisica era capace di suonare e cantare in un modo così sommesso. Ci sentirete che non c'è quella carica rock, ad esempio citavo prima Born in the USA, quindi quelle urla, no? Molto passionali di Springsteen. È grandioso lo stesso, però è il contrario di certi suoi brani, una crescita forse anche, un quadro comunque meraviglioso, come si suol dire, dipinto con l'essenziale. Quindi anche questa cosa è particolare, no, Rossana? Il fatto che il fuoco possa essere espresso non solo in maniera, come abbiamo sentito prima, così eclatante, no? Così, ma anche in maniera sommessa, perché no?
1: Certo, può esserci il fuoco che fa terra bruciata intorno, oppure il caminetto che riscalda.
0: Esatto.
1: Sono tutte espressioni dell'elemento fuoco. E, beh, diciamo che a livello interiore una delle sfide dell'essere umano è anche una certa capacità di espressione equilibrata degli elementi.
0: Sì.
1: E, tra cui, per esempio, padroneggiare l'elemento fuoco interiormente può voler dire anche a riuscire a padroneggiare quegli stati reattivi che tante volte abbiamo, no? Quelle stati di reattività molto forte, quindi non so, un reagire ad uno stimolo esterno, un rispondere troppo frettolosamente, come pure un polemizzare troppo, ecco. Sono tutte espressioni dell'elemento fuoco che, se padroneggiato in maniera, diciamo, più equilibrata, può dare invece degli esiti splendidi, una persona capace di essere intraprendente, di mordere la vita, ma anche di disciplinare, come dire,
0: sì,
1: questo animale che ogni tanto salta fuori in maniera così imprevedibile.
0: E del resto anche il fuoco stesso si presta proprio come elemento. Ci può essere il fuoco che scalda, ma anche il fuoco che brucia, il fuoco che devasta.
1: Esatto.
0: O il fuoco che semplicemente magari crea così un'atmosfera, addirittura delle ombre quasi, no? con le sue... Ecco. E forse in questo caso Bruce Springsteen parla anche di questo, delle ombre, un fuoco soffuso, se mi si perdoni un po' il termine. E fin dal titolo lui dice di essere, diciamo, I'm on fire, quindi è un fuoco che comunque lui sente dentro, ma che esprime, contrariamente a tantissime sue canzoni, esprime in maniera così sommessa. Pare sia una canzone molto bella. Ce la sentiamo?
1: Sì,
0: I'm on fire, quindi, Bruce Springsteen.

0: Seconda parte del nostro pomeriggio musicale, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, insieme a Rossana Stricca, per chi si mettesse in ascolto ora, è appunto una ricercatrice, studiosa di astronomia e astrologia, con la quale stiamo esaminando un po' i quattro elementi. Nella prima parte ci siamo soffermati sul fuoco, e adesso ci libriamo nell'aria, in fin dei conti anche come radio noi siamo nell'etere, quindi insomma,
1: sì.
0: No? E quindi abbiamo cominciato proprio con questo brano Nell'aria c'è di Umberto Tozzi, che era anche in questo caso ottavo album. Nell'aria c'è, tra l'altro, era, quindi siamo nel 1984, era il disco che la conteneva, Urrà, questo era un urlo di trionfo di Umberto Tozzi, evidentemente in quel periodo stava bene, insomma. I testi di questo album erano un po' cripti. E questa stessa Nell'aria c'è, al di là della sua aria appunto un po' apparentemente sbarazzina, il testo, se lo leggete al di fuori, diciamo, della parte musicale, contiene elementi anche interessanti. Come dire, non ha proprio un significato esplicito legato a un evento particolare, a un amore specifico, ma trasmette un senso di attesa e desiderio, come un presentimento di qualcosa che sta per accadere, o magari chissà, di un incontro imminente. Comunque una canzone che parla di, in qualche modo, di emozioni intense, di attesa, appunto, di desiderio, lasciando poi all'ascoltatore la libertà di interpretare il significato in base alla propria esperienza personale. E si dice, fra l'altro, nella canzone, è domani questa storia di due strani segni d'aria. Quindi qui siamo nel tuo campo, Rossana.
1: Sì,
0: Vogliamo introdurre un poco, ecco, l'aria, in base a quello che ho detto sul significato di questa canzone, quindi attesa, desiderio, quindi l'aria può voler dire anche questo, oltre a...
1: È più connessa forse ad una curiosità, no? Mm. I segni di elemento aria, anzi nell'elemento aria si uniscono quelle qualità prime di cui parlavamo prima, legate al calore e all'umidità, e pensa poi che, faccio una breve parentesi, sì, i medici antichi lavoravano con il cielo di nascita delle persone, Ippocrate, Galeno, c'era proprio questa teoria degli elementi, una teoria ippocratica degli elementi, dove appunto si andava a valutare proprio l'equilibrio degli elementi associabile proprio ad un benessere fisico della persona.
0: Sì.
1: Quindi qui per l'elemento aria, per esempio, dove noi abbiamo i segni di Gemelli, Bilancia e, udite udite, il segno dell'Acquario, che è il segno, sì, di elemento aria.
0: Esatto.
1: E abbiamo proprio degli elementi interiori più aerei, legati alla curiosità, alla leggerezza, alla socievolezza nei Gemelli, all'armonia, all'eleganza e alla giustizia nella Bilancia, e valori quali libertà, tolleranza e amicizia nel segno dell'Acquario. Quindi abbiamo in questo caso un'attesa legata alla curiosità, legata magari anche all'interrogarsi su, per esempio, anche la storia di due strani segni d'aria, no?
0: Sì.
1: Quindi che cosa salterà fuori dall'alchimia tra due segni d'aria? Di quali valori saranno portatrici queste due persone? Valori, ricerca, ideali. Il segno d'aria è molto legato anche agli ideali condivisi.
0: Il prossimo è, secondo me, un brano molto molto bello, molto molto intenso, e qui abbiamo altre considerazioni forse da fare sull'aria. Questo si intitola proprio Aria, è un brano scritto e interpretato da Daniele Silvestri, e ha partecipato al Festival di Sanremo del 1999, dove si è classificato, manco a dirlo, al nono posto, ma non è importante questo. La canzone ha ottenuto il premio Mia Martini della critica, nonché il premio Volare come miglior testo, e già forse questi riconoscimenti contano più che una vittoria, insomma, a Sanremo. È una canzone che racconta la storia, pensate, di un ergastolano alla Sinara, che ha come unico scopo nella vita quello di respirare, irridendo i suoi carcerieri sul fatto che la morte lo farà uscire dal carcere. Pensa un po'. E la canzone è stata inserita, sì, è stata inserita nell'album Signor da Patas, che è il quarto lavoro del cantautore romano. È interessante questa cosa, una tematica anche, sì, nuova nella canzone.
1: Sì, assolutamente. Beh, ma tutti i riferimenti, no? Proprio all'ora d'aria,
0: Sì.
1: È interessante così anche pensare alla persona che è in carcere e che attende l'ora d'aria,
0: sì,
1: quasi come se valorizzasse il respiro solo ed esclusivamente in funzione di quello spazio aperto.
0: Mm.
1: In realtà noi respiriamo sempre, no?
0: Sì.
1: Quindi nelle 24 ore che uno respira, anche quando uno è in un ambiente chiuso. Però siamo abituati, come dire, a dire anche, no, mi manca l'aria, oppure dammi un po' d'aria quando alcune persone sono troppo invadenti nella nostra vita, no? Utilizziamo spesso questo termine, noi qua a Trieste poi siamo particolarmente affini all'elemento aria per la nostra amata Bora.
0: Sì, infatti.
1: Ecco, quanto abbiamo bisogno proprio di fare riferimento all'elemento aria associabile proprio alla libertà dell'essere umano.
0: Ed è proprio interessante questo punto di vista espresso nella canzone, no? Il fatto che non si punta tanto su, sai, su quelle cose solite retoriche, pietistiche quasi, no? del condannato a morte, oppure dell'ergastolano, come in questo caso, che magari soffre perché è rinchiuso, ma anzi lui irride i suoi carcerieri, come dicevo prima, no? Perché comunque sia la morte lo farà uscire dal carcere quando gli altri, magari invece compresi i suoi carcerieri, rimangono dentro. Quindi in un certo senso è come se lui fosse più libero di coloro che lo hanno messo in carcere.
1: Ah, ma questo tema della, della libertà interiore.
0: Mm.
1: Ci sono persone che rinchiuse nelle carceri hanno avuto degli sviluppi spirituali immensi, hanno scritto libri. E a seguire poi si sono dedicati proprio magari a persone che facevano gli stessi percorsi, al reinserimento delle persone nella vita di tutti i giorni. È anche da rilevare che tra le persone che camminano noi abbiamo tantissime persone e ognuno di noi in fondo ha le proprie prigionie interne.
0: Sì, sì.
1: Quindi apparentemente ci muoviamo nel mondo così, perché possiamo geograficamente spostarci,
0: sì,
1: però quanto siamo davvero liberi internamente?
0: Esattamente, è una canzone che ci interroga su questo, effettivamente.
1: Bella.
0: Ascoltiamola allora, quindi,
1: sì.
0: Aria di Daniele Silvestri.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco. Ho perso i chili, ho perso i denti, somiglia a un topo rosicchiato.

0: Adesso abbiamo un'altra aria particolare, un'altra storia anche molto molto particolare, anche questa ci farà riflettere. Si tratta della celeberrima In the Air Tonight, singolo di debutto da solista di Phil Collins.
1: Bellissima.
0: Sì. Siamo nel 1981, era il singolo estratto dall'album Fast Value. E allora, una premessa importante, almeno può essere importante, qui ci addentriamo in psicoterapia quasi, perché a ispirare l'artista fu, sembra, insomma, così tanti dicono, la rabbia provata dopo il tradimento, di cui era stato fra l'altro anche testimone, e il divorzio dalla prima moglie. La canzone parla dell'astio nei confronti però di un'altra persona non ben definita, interpellata col suo famoso Oh Lord, astio che fa maturare addirittura un desiderio di vendetta. Infatti il protagonista della canzone dice che anche se dovesse trovare questa persona in difficoltà, persino, pensa, in procinto di annegare, non allungherebbe una mano per salvarla, perché
1: che non sapevo niente di questi contenuti,
0: nemmeno io, perché sembra i torti subiti non si dimenticano. C'è una rabbia incredibile. Collins però ebbe in seguito, forse ha avuto qualche rimorso, qualche ripensamento, perché ebbe in seguito modo di spiegare che questo annegamento, lui così ha detto, è da intendere in senso puramente figurato, non si sa bene in che senso. Comunque vabbè, e in questa notte sente nell'aria che il momento per la resa dei conti finalmente è arrivato, quindi comunque una resa dei conti lui ce l'ha dentro, l'attende, no?
1: Ma pensa a te, non avevo idea di questo. Sì, non mi sono mai soffermata, insomma, sull'ascolto delle parole. Non siamo così un po' abituati, almeno io un po' superficialmente, ascolto la melodia, però è interessante questo.
0: Infatti, è un'aria particolare. Beh, in effetti ci possono essere aree diverse. E c'è anche un'aria, come dire, in questo caso, un'aria di vendetta.
1: Pensa a te. Sì, forse può, anche questa, come magari abbiamo detto prima, anche qui ci sarebbe forse più da vedere anche un contributo dell'elemento fuoco, no?
0: Sì.
1: Quel fuoco nascosto sotto le ceneri, no? Come dire, quando c'è una brace che arde, apparentemente non si vede.
0: Sì.
1: No? Però ancora rimane qualche irrisolto.

0: pensate un po' quanti significati a volte si possono celare dietro questi elementi, ma anche in questo caso io volevo un po' tornare alla passionalità, però intesa in una maniera un po' diversa da quella di cui abbiamo parlato prima a proposito del fuoco. L'aria, visto che nell'aria si propaga qualsiasi roba, quindi si propaga astio, vendetta o libertà, ma si propaga anche in questo caso amore, come dice una celebre canzone del 77, Love is in the Air, no, di John Paul Young.
1: Ah, che bella anche questa,
0: ricordi?
1: Canzone,
0: sì, bellissima.
1: Sì, ricordo anche perché ero piccola, insomma adolescente, mi piaceva tantissimo.
0: L'amore nell'aria, quindi ci può essere anche amore nell'aria, grazie a Dio. È un significato molto, molto semplice qui, insomma, l'amore è presente e percepibile ovunque, in ogni dettaglio, in ogni sguardo e suono. E proprio la canzone ci parla di questo, della sensazione travolgente e pervasiva dell'amore, che si manifesta in ogni aspetto della vita quotidiana. E quindi, quando è nell'aria, qui torniamo alla prima canzone, nell'aria c'è, non c'è semplicemente il polline, magari che per gli allergici può essere un po' antipatico, ma c'è anche amore, no?
1: Già, sì.
0: Ascoltiamo allora Love is in the Air di John Paul Young.

0: Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono, coadiuvato da Rossana Stricca, studiosa di astronomia e astrologia, ricercatrice. Stiamo appunto esaminando in chiavi diverse appunto i quattro elementi. Dopo aver parlato di fuoco e aria, adesso siamo ben saldi con i piedi per terra, no Rossana?
1: Mamma mia, ce n'è così bisogno dell'elemento terra, a me molto caro.
0: Sì, abbiamo incominciato proprio con questo, il libro della terra è stato dal disco, bellissima questa canzone di Mario Venuti, è stata dal suo disco Un po' di febbre, è una narrazione legata proprio alla natura, alla terra come fonte di vita e di saggezza, forse anche alla memoria e alle radici. Il brano potrebbe parlare di un legame profondo proprio col territorio, esplorando quindi temi di identità, appartenenza e la connessione tra uomo e ambiente. Cosa possiamo dire allora della terra, anche in riferimento a questa canzone, insomma?
1: Beh, allora, la terra è un elemento che comprende, dal punto di vista astrologico, i tre segni di Toro, Vergine e Capricorno. L'elemento terra unisce le qualità del freddo e del secco ed è contraddistinto, insomma, così anche associandola proprio all'immagine della terra, a quelle caratteristiche di affidabilità, di gentilezza, del toro magari, della vergine e della precisione, della chiarezza, della pignoleria anche a volte virginiana, e del capricorno, dell'essenzialità, della lucidità e della perseveranza. Quindi sono diciamo caratteristiche che sono necessarie all'essere umano che vive un'esperienza qui sulla terra, per valutare magari anche, ad esempio, associandomi ora alla parte precedente che era legata all'elemento aria, alla progettualità mentale, alle idee, al mondo delle idee dell'elemento aria, segue poi la praticabilità nella terra. Noi dobbiamo sempre valutare quello che è un progetto che inizia con l'ardimento dell'elemento fuoco, si nutre delle idee progettuali dell'elemento aria e poi deve atterrare in qualche modo appunto sul pianeta Terra proprio con delle radici e della struttura che è necessario a noi proprio per costruire sulla terra, nella nostra esperienza di vita, quello che per noi è importante.
0: Quindi possiamo dire che è sicuramente bello ogni tanto librarsi, no, nell'aria, anche con la fantasia, no? A parte che l'aria poi è intesa come ossigeno, ci permette di vivere. Però dobbiamo anche essere, oltre che ancorati alla terra per certi versi, anche grati alla terra che ci dà tanto.
1: Assolutamente, la terra ci ospita, noi in realtà siamo compartecipi della terra, perché anche se a noi non sembra, ma ci muoviamo solidalmente alla terra. Ecco perché poi dal punto di vista dell'ammirazione del cielo, noi per esempio vediamo il sole che sorge, ma in realtà siamo noi che ci muoviamo solidalmente alla terra, che ruota su se stessa, non ci rendiamo conto che siamo in movimento costante,
0: esatto,
1: pur da radicati nella terra e grazie appunto anche alla forza di gravità della terra. Però ci stiamo sempre muovendo, noi abbiamo a volte impressione di essere fermi, diciamo non vado né avanti né indietro, in realtà ci muoviamo costantemente.
0: E guarda, non volendo, non ci siamo messi d'accordo, hai introdotto il prossimo brano. Sì, il prossimo brano si intitola proprio I Feel the Earth Move, una canzone bellissima di Carole King, che era estratto da quello che viene definito addirittura un documento storico della musica cantautorale statunitense, Tapestry, uno dei dischi più venduti in assoluto, milioni e milioni di copie in tutto il mondo. Ed è l'album, Rossana, di Carole King che conteneva quella bellissima You've Got the Friend, che tu adesso svegliamo, gli ascoltatori, hai avuto anche modo di interpretare. Perché c'è anche un tuo hobby canoro che fa parte della tua vita, no?
1: È vero, è vero, è vero. Insomma, diciamo molto così embrionale.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì.
1: Insomma.
0: E allora, Ascoltiamola questa canzone e cerchiamo di essere anche noi consapevoli di questo movimento della terra. Quindi I Feel the Earth Move, Carole King.

0: Nella scelta di queste canzoni, in questo caso che parlano di terra, io ne ho trovate tante che hanno in comune il fatto che esortano appunto a trattarla bene, questa benedetta terra, a essere appunto, io prima dicevo essere grati, era di questo che parlava anche il libro della terra di Mario Benuti, e di questo parlerà anche la prossima canzone, programmaticamente intitolata Terra, è stata dal quinto album Lo Stato Naturale, di una cantante che porta il tuo nome, Rossana Casale, quindi in omaggio anche a te. Siamo nel 1991. E ha partecipato in quell'anno al Festival di Sanremo nella sezione Campioni, non è stata minimamente notata, infatti non so a che postazione è arrivata, comunque non ha vinto niente in quell'anno.
1: Ecco.
0: Però è una canzone molto bella che tra l'altro, in omaggio proprio alla terra, ha diciamo così un arrangiamento musicale come si usa dire oggi world, cioè che fa riferimento a diversi paesi del mondo, delle sonorità etniche, e appunto in sintesi è un'esortazione all'amore, alla cura, alla consapevolezza del nostro legame col pianeta che ci ospita. Quindi, come vedi, torniamo ai concetti che esprimevamo prima.
1: La terra è commovente, secondo me, con i suoi prodotti, i prodotti della terra, le verdure, la frutta. Cioè la terra ci ospita in maniera accogliente, diciamo. Ecco, starebbe a noi collaborare con la terra in maniera tale da essere grati al pianeta che ci ospita e non dare per scontato poi che la Terra possa ospitarci per sempre, perché
0: infatti.
1: Bisogna anche dire che sì, si fanno tante ricerche in tal senso, ma al momento pare che in questo nostro sistema la Terra sia l'unico pianeta abitabile per l'uomo. Sai che ho letto poi in una rivista astronomica di recente che si stanno piantando delle patate su Marte.
0: Ma va.
1: Che creano delle serre, stanno creando appunto delle serre dove si potrà coltivare, perché dicono che appunto la vita da qualche parte dovrà partire creando lì sul posto alcune possibilità di vita, non come fanno gli astronauti adesso che si portano dietro chili e chili di cibi, non so, liofilizzati
0: in scatola,
1: che ancorano poi col velcro sui tavoli perché appunto non c'è la forza di gravità,
0: sì.
1: Succedono cose che per noi sono immaginabili, ma
0: sì.
1: Effettivamente cominciano anche ad avere così qualche idea un po' avveniristica di coltivazioni outdoor, diciamo, rispetto al nostro pianeta, ma vediamo insomma come potrà essere, ma pare che sì, che sia uno studio efficace e serio, insomma, portato avanti da studiosi esimi in materia, insomma, ecco.
0: Che potrà dare anche chissà quali sviluppi.
1: Vedremo, magari andiamo ad assaggiare, vediamo.
0: Sì, magari i prodotti di Marte sono particolarmente buoni, chi lo sa?
1: Ti dico, ho letto questa informazione, vabbè, ho detto carina, non mi dispiace perché comunque sempre sì, si è aperti alle frontiere di quello che si potrà scoprire sempre in avanti, no?
0: Infatti.
1: Al momento io mi nutro dei prodotti della terra con grande rispetto, ecco,
0: sì,
1: al
0: infatti.
1: Momento, più che delle patate di Marte.
0: Sì, ed io con te. Allora, torniamo sulla terra a questo punto con Rossana Casale, appunto, Terra.

0: E adesso, cara Rossana, un brano bellissimo, un brano commovente, oserei dire, è Art Song di Michael Jackson.
1: Ah, mamma mia. Ah,
0: questa è bellissima, sì. Guarda, siamo nel 1995, era il terzo singolo estratto dall'album History Past, Present, Future, Book First. E guarda, io ti riporto le parole che lo stesso Michael Jackson ha detto a proposito di questo brano, della sua registrazione, e dice, ha detto: ricordo di aver scritto Art Song quando ero in Austria, in un hotel, e stavo provando così tanto dolore e tanta sofferenza per la condizione del pianeta Terra. Per me questa è la canzone della Terra, perché penso che la natura stia cercando a fatica di compensare la cattiva gestione della Terra da parte dell'uomo. E con lo squilibrio ecologico in corso e molti dei problemi ambientali, penso che la Terra sente il dolore e che abbia delle ferite e parla anche di alcune delle gioie del pianeta. Ma questa è la mia occasione per far sì che la gente ascolti la voce del pianeta. Questa è Art Song, questo è ciò che l'ha ispirato. E come era sua abitudine, Michael Jackson pare che avesse registrato le sue parti vocali con tutte le luci dello studio spente. Bruce Whitlin, che era il suo, insieme al suo team, insomma, di assistenti, il fonico, insomma, che lo assisteva, non vedevano niente, quindi, della sala, dal loro punto di osservazione, dalla sala di controllo, insomma. Però rimasero sbalorditi dall'interpretazione di Michael Jackson, che proveniva appunto da questa oscurità, che il critico musicale Joseph Vogel descrisse così: era sorprendente. Era come se Jackson incanalasse con dolore e con una veemente e profetica voce l'energia attraverso i polmoni della Terra, esprimendo tutta la sofferenza del mondo. I presenti, al momento della registrazione, hanno ammesso che i loro capelli si drizzarono. Quindi questo è... Ma Michael Jackson era capace di far questo, insomma, sì, con tante canzoni. Questo fatto, ecco, della Terra... purtroppo violentata dall'uomo è forse una delle cose più, come dire, di sofferenza che stiamo provando, no?
1: Ma sai, la Terra, a parte lo sfruttamento delle risorse, tutto quello che è, ma alla Terra, attraverso, se tu immagini che ognuno di noi ha le sue radici,
0: sì,
1: sotto i piedi,
0: sì,
1: e che camminiamo così un po' come... alberi in movimento, diciamo, su questo pianeta, se tu immagini che la Terra raccoglie anche tutti gli stati d'animo dell'umano, li trasforma, li trasmuta all'interno del suo centro, che è un centro focoso,
0: sì,
1: magmatico, lavico, e quindi quanto fa la Terra per noi? Quante volte tu fai una passeggiata nel bosco, abbracci,
0: sì,
1: un albero e poi stai meglio, perché hai lasciato alla Terra magari una tristezza, magari una sofferenza, una lacrima, hai bagnato la Terra anche con le tue emozioni, questo magari ci riferiremo poi all'elemento acqua.
0: Acqua.
1: Ma effettivamente la Terra fa molto per noi, in maniera silente e senza chiedere nulla in cambio, quindi
0: sì,
1: a me la Terra commuove come,
0: sì,
1: pianeta, no? Come così sul mio camminare sulla Terra, e amo molto i boschi, amo moltissimo, ma insomma ho anche un cielo natale molto contraddistinto dall'elemento Terra, quindi io amo l'elemento Terra proprio come riequilibrio necessario, perché come dicevi tu prima, facilmente ci facciamo prendere dagli entusiasmi, facilmente abbiamo tante idee e queste due componenti si nutrono e poi alimentano tra loro,
0: sì,
1: le idee dell'elemento aria, e l'aria è l'elemento che nutre il fuoco, poi e viceversa,
0: sì,
1: no? Cioè alimenta il fuoco, si alimenta attraverso l'elemento aria e l'entusiasmo e tutto il resto, ma poi dobbiamo scendere a terra. Apparentemente lo viviamo a volte come anche un po' una caduta degli entusiasmi, no? Perché cominciamo a vedere dei limiti, delle difficoltà, questo si può, quello no, non ci ho pensato prima, eccetera. Però poi quello che viene poi

0: manifestato nella terra è quello che noi veramente possiamo praticare qui.
1: È vero. E allora direi a questo punto ascoltiamo e commuoviamoci, sì, nel nostro profondo con questa bellissima canzone di Michael Jackson, appunto, Art Song.

0: E siamo alla volata finale, quindi la quarta parte del nostro pomeriggio musicale dedicato agli elementi. Giuseppe Signorelli al microfono insieme a Rossana Strica, graditissima ospite al telefono. E ci mancava l'acqua, e a questo punto dopo tanto parlare, vedi, ha anche questo significato, magari un bicchiere d'acqua ci corrobora, no? ci vuole. E sono davvero molti cantanti e musicisti italiani, internazionali, che da sempre si sono ispirati all'acqua per le loro composizioni, sia come fonte di ispirazione che il suono dell'acqua, proprio il suono dell'acqua può evocare la cosiddetta musicalità dell'acqua, sia come elemento simbolico utilizzato per veicolare dei messaggi e una particolare poetica, quindi nelle sue diverse forme, fra l'altro mare, pioggia, fiume, neve, ghiaccio, vapore, insomma l'acqua è presente in una miriade di canzoni ed è davvero molto complesso anche solo abbozzarle in un elenco esauriente, quindi al solito ho fatto delle mie scelte e vediamo comunque poi con te di parlare di questa acqua importantissima, se pensiamo già anche al liquido amniotico, no?
1: L'elemento che contattiamo subito, l'elemento acqua. E qui, diciamo, in astrologia l'elemento acqua unisce le qualità del freddo e dell'umido e si esprime attraverso i segni di Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco, così come anche per l'elemento fuoco abbiamo detto prima, anche qui ci sono vari tipi di acque manifesti nei segni. Per esempio qui l'elemento Cancro ci porta appunto alla maternità, alla sensibilità, alla dolcezza, alla protezione, e legato alle acque lacustri, il Cancro. E lo Scorpione invece ha quella caratteristica del carisma, della capacità di trasformazione, di intimità, viene legato spesso alle acque più ristagnanti, più paludose, oppure sai a quelle foglie autunnali bagnate che però sotto pullulano di vita.
0: Sì.
1: E i pesci invece, la vastità oceanica trasmessa dal segno dei pesci, la sconfinatezza, l'immaginazione, la compassione, la genialità dei pesci. È interessante anche osservare che questi segni che appartengono all'elemento acqua si contrappongono poi ai segni dell'elemento terra, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi l'acqua e la terra sono due elementi che, come abbiamo detto prima, l'aria e il fuoco, l'acqua e la terra sono due elementi che sono connessi. Ecco, la terra siccitosa, per esempio, che non viene irrigata oppure secca, oppure come questi giorni dove abbiamo vissuto delle giornate di grande caldo e stamattina c'è stata una pioggia benefica, e quanto possiamo beneficiare poi di un elemento acqua? Esistono per esempio le danze fatte sulla terra nei vari boschi per propiziare l'elemento acqua, da acqua, però può essere anche a volte sommergente, vedi gli tsunami, le onde alte del mare, quindi è un elemento che anche quello, come l'elemento fuoco, va saputo padroneggiare.
0: Sì. E questa è un poco una caratteristica che noi abbiamo visto comune a tutti e quattro gli elementi, no? Elementi che danno vita, ma che possono dare anche morte, no? In certi casi.
1: Sì, diciamo che ecco appunto. Trovo molto interessante il contributo antico di Ippocrate, Galeno, per esempio, anche nel campo della medicina, no? Associare un equilibrio all'interno del corpo umano, fisico e interiore, digestione degli elementi, come un presupposto per il benessere fisico e interiore, no?
0: Sì.
1: Quindi noi siamo anche noi composti di elementi, no?
0: Sì, infatti.
1: E quindi esplorare anche all'interno di noi stessi in che modalità si esprime o non si esprime un determinato elemento. Ci sono, per esempio, l'elemento acqua è connesso al mondo delle emozioni in maniera molto immediata, no? E qualora non ci diamo, per esempio, un permesso di esprimere un'emozione, un una parola di gratitudine, una gentilezza e blocchiamo, siamo controllati emotivamente, anche questo fa sì che poi dopo noi risentiamo con altre magari manifestazioni di tristezza o di sofferenza, per esempio.
0: Sono tanti i brani che portano come titolo proprio semplicemente acqua, e questo era il titolo anche della canzone con cui abbiamo aperto quest'ultima parte, Acqua, che ci proveniva da Raff, era un brano estratto dal suo disco del 2006, Passeggeri distratti. E adesso ascolteremo un'altra acqua, si celebra anche un compleanno, perché è estratta quest'acqua dall'undicesimo album in studio di Loredana Bertè, Carioca, che fu pubblicato nel 1985. Interessante, perché un brano Acqua è scritta da Bruno Lauzi, però su musica originaria del compositore brasiliano Javan, al quale è dedicato l'intero album Carioca, che è insomma un grandissimo successo. Interessante questo brano perché si presta a vari significati. La Bertè stessa l'ha definita un pezzo corale di spirito pacifista. In sostanza, il significato della canzone può essere, dicevo, interpretato in diversi modi. Uno come amore puro e rinfrescante, quindi l'acqua in questo contesto può rappresentare la purezza, la freschezza di un amore che porta gioia e felicità. Quello spirito pacifista di cui parlava la Bertè è l'immagine dell'acqua che può evocare un senso di pace, tranquillità e unità. E poi appunto questa dichiarazione d'amore, cioè il testo può essere visto come questa dichiarazione d'amore in cui il protagonista ha trovato un amore vero e genuino, appunto come l'acqua che finalmente può bere. Quindi è un brano che è molto aperto all'interpretazione, con un significato che può variare poi a seconda del punto di vista di chi la ascolta. Ci immergiamo in questa acqua, Rosana?
1: Sì, dai, tuffiamoci.
0: Tuffiamoci, allora. Acqua, Loredana Bertè.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: E adesso andiamo a trovare un'acqua, anzi anche delle acque molto molto particolari. Questo è un brano anche molto bello, molto intenso e molto conosciuto, quasi gospel. Sto parlando di Bridge Over Troubled Water.
1: Oh, che bellezza!
0: È bellissima questa. Era il singolo di punta dell'omonimo disco del 70, una canzone di Simon e Garfunkel, scritta ovviamente, come spesso capitava, proprio da Paul Simon, che in un primo tempo avrebbe dovuto cantarla. Poi si capì che la voce angelica di Art Garfunkel anche forse era più indicata. Qui è tutta una canzone simbolica, quindi non mi perdo in significati o veramente ci dilunghiamo troppo. Questo ponte su acque mosse, no? Su acque turbinose. Che cosa ti evoca questo ponte su acque turbinose?
1: Mi evoca sul superamento a volte di fasi della vita diciamo che recano con sé una loro complessità. Ciclicamente noi tutti viviamo dei momenti che dobbiamo in qualche maniera superare gettando un ponte oltre, pur senza ignorare ciò che accade. Cioè dobbiamo superare ma senza fuggire, ecco. E quindi il ponte mi evoca anche l'osservazione, no? Io posso anche guardare sotto quello che sta succedendo,
0: sì,
1: sapendo che poi ho tutti gli strumenti per poterci andare oltre.
0: Sì, sono in salvo, quindi, diciamo, in un certo senso,
1: sì,
0: osservando.
1: Esatto, è come un po' l'attivazione dell'osservatore, no? Che
0: sì,
1: viene proposta in molti percorsi interiori, e quella consapevolezza tale per cui tu non fuggi dalle tue emozioni, le vedi, le guardi, le senti, rimani con quello, con tutto quello che c'è, ma sai che comunque stai andando oltre. A volte si riesce a farlo da soli, a volte si richiedono degli accompagnamenti più o meno duraturi di terapie di vario tipo. Però
0: sì,
1: insomma, anche quella sensazione del fatto che di avere gli strumenti per poterlo fare, la capacità di restare anche con quello che per noi è scomodo. Tutti noi lo attraversiamo tutti i giorni, non
0: sì,
1: è che anche così, anche qui padroneggiare l'elemento emotivo in maniera tale che non prevalga, cioè che non sommerga,
0: sì,
1: non domini la vita,
0: sì,
1: ma che non sia represso, ecco.
0: Infatti.
1: Ma è semplicemente contenuto, no? Quella creazione. Mi viene in mente l'immagine della diga di contenimento, no?
0: Sì,
1: in maniera che non esondi, la misura, il contenimento. Ecco, come
0: sì,
1: d'altronde viviamo tutti nell'utero materno,
0: sì,
1: un primo luogo di contenimento,
0: infatti,
1: no? Che ricerchiamo poi nella vita.

0: E allora, visto che siamo in conclusione, io ho scelto anche un brano che è un omaggio a te e alle donne in genere.
1: Beh. Oh, grazie.
0: È fatto da
1: punti.
0: Sì, fatto da Sting, un brano recente, fra l'altro, si intitola Rushing Water, un singolo, siamo nel 2021, quindi appunto molto molto recente, è il secondo estratto dal 15° album in studio, The Bridge, quindi ancora un ponte e ancora acqua. Anche qui riporto le stesse parole di Sting, che spiegava questo brano, dice: Rushing Water è un inizio appropriato per un album che cerca di colmare tutte le piccole differenze che possono separarci. L'acqua è un simbolo femminile, riguarda la donna e quanto sia potente nella mia vita. Nella religione parliamo di Gesù, il figlio di Dio. Io parlo invece della figlia di Dio, perché penso che l'entità femminile sia più potente. L'uomo dovrebbe accettare di avere in se stesso una metà femminile e in parte di sua madre, la parte sensibile, la parte che può compromettere, che può fluire. Non importa quanto tu sia macio, tutti quegli aspetti simbolici dell'acqua, dei fiumi e della pioggia sono molto importanti per me. Sono nato vicino a un fiume, ovviamente come cantautore è un simbolo che puoi usare sempre e le persone lo capiscono. Lo capiscono perché noi tutti siamo acqua, come le maree, siamo influenzati dalla luna che attira l'acqua nel nostro corpo. Bene, Rossana, allora io ti ringrazio veramente tanto.
1: Grazie
0: per il tuo prezioso contributo.
1: Grazie a te per questo invito, Giuseppe, grazie.
0: Magari ci sentiremo appunto ancora per qualche altra piacevole chiacchierata.
1: Quando hai piacere fai un segnale di fumo.
0: Ok, va bene. E allora una buona giornata a te, un buon proseguimento e un buon proseguimento a tutti i nostri ascoltatori sulle nostre frequenze.
1: Grazie. Grazie, saluto anch'io tutti gli ascoltatori, anche per l'affetto e l'ascolto, insomma.
0: Grazie ancora, ciao a tutti sulle nostre frequenze di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.